0: È difficile. Fiorella Sanna insieme a me questa mattina, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno. Grazie.
0: Fiorella, no, grazie a te. Allora, Fiorella Sanna è una fotografa cagliaritana bravissima. Io l'ho scoperta sui social perché su Instagram ha aperto questo canale molto molto particolare. È un canale interamente fotografico dove Fiorella racconta una Cagliari speciale, io direi quasi metafisica. Correggimi se sbaglio, perché io non sono una grande esperta di fotografia, ma sono una donna molto molto curiosa, una donna che si appassiona. Tu racconti una Cagliari che va oltre quegli stereotipi folcloristici da cartolina, andiamo oltre il bastione, andiamo oltre il poetto, andiamo oltre il quartiere di Castello, ci porti a scoprire quelle strade che forse non hanno una grande storia, magari è quella Cagliari costruita intorno agli anni 60 e 70, quei palazzi rigorosissimi, senza fregi, e ce la fai scoprire sotto un altro sguardo. La cosa importante infatti della tua arte è proprio lo sguardo.
1: Sì, esatto, hai detto bene, proprio lo sguardo, nel senso che fotografo luoghi che in qualche modo sono stati, sono diventati un po' invisibili, perché comunque viviamo la quotidianità in questi luoghi, quindi ci sembrano quasi non degni di essere fotografati.
0: O celebrati, genere, no? Come spesso pensiamo sia all'arte.
1: Sì, diciamo che ho iniziato questa sfida, perché comunque è ispirazione ma anche un po' sfida, da una scena che ho visto qualche settimana fa, perché comunque questo progetto che si chiama Folle Città è una serie, diciamo più che un progetto, è nata quando ho visto una scena che poteva essere reale ma che era normalissima. E quindi in un noto fast food ho visto cinque ragazzi con gli abiti tradizionali sardi che pranzavano semplicemente, e quindi questo contrasto, diciamo, in un luogo così normale mi ha ispirato al fatto che comunque quando succedono questi piccoli cortocircuiti, diciamo, in un luogo ordinario, sì, questo ci spinge a guardare quel luogo con altri occhi.
0: E tu questo cortocircuito lo metti in scena mescolando proprio questa folle città di quartieri che possono essere San Benedetto, Generugi, quartieri forse veramente che viviamo tutti i giorni, dove lavoriamo, dove abitiamo, ma che non celebriamo abbastanza. E questo cortocircuito, esatto, tu lo crei poi mettendo insieme un luogo con una persona, un uomo, una donna, che sembrano usciti invece dalle passerelle di moda.
1: Sì, diciamo che è la vita, insomma, la nostra vita è sempre straordinaria, credo, in qualsiasi caso. Quindi diciamo che questi luoghi diventano un po' palcoscenico delle nostre giornate inconsapevoli, quindi facciamo magari cose davvero straordinarie in posti ordinari. E questo mi spinge a pensare appunto che questi luoghi hanno diritto a essere visti. Diciamo che fotografo sia quartieri magari più periferici, ma anche non luoghi come parcheggi o cartelloni scrostati, insomma, sono ispirata da comunque la tecnica si può imparare in qualsiasi momento della vita, però l'attenzione, lo sguardo, più che il cuore, secondo me, è proprio la sensibilità di guardare le cose come sono e non cercare di fare la fotografia sempre perfetta.
0: Che cosa hai scoperto osservando questa folle città?
1: Ho scoperto in primis che ci sono tante persone che mi scrivono, e questo mi fa molto piacere, non solo per complimentarti, che questo a un fotografo non può che far piacere, ma soprattutto per dirmi: hai fotografato casa, lì è dove prendevo il gelato ogni giorno con mia madre, quella era il parcheggio, insomma, di casa mia, quindi questo vuol dire che Oppure mi scrivono: ma quella è quella strada angolo con però non sembra quella. E questo vuol dire tanto, cioè lo vediamo con occhi diversi, appena succede qualcosa di diverso, un contrasto, riusciamo a vedere quel luogo che è familiarissimo, che fa parte delle nostre

0: giornata in maniera diversa. Cioè, questo è già un risultato, ecco, guardare la propria quotidianità o le cose che, siccome viviamo tutti i giorni, sono invisibili, guardarle di nuovo.
1: Lo scatto che non farai mai esiste?
0: Magari commissionato che non mi convinceva, ma con l'età e con la saggezza, diciamo che ancora non è che l'abbia proprio raggiunta, però comunque scatti troppo imposti, se qualcuno mi dice fai la foto così, non riesco, perché comunque ovviamente ognuno di noi ha un proprio stile, un proprio
1: e lo scatto proprio... invece che sogni?
0: Quello che farò domani, ma non so quale, sinceramente, perché io ogni giorno dico, ma come ho fatto a fare questa foto? Questa mi piace, non ne farò mai più una che mi piace così tanto. Invece poi trovi ispirazione da un'altra cosa e quindi ne fai un'altra che ti piacerà altrettanto.
1: E noi domani lo scopriremo sui tuoi canali social, Fiorsa su Instagram, per seguirti e rimanere assolutamente ammaliati e conquistati dalle tue fotografie che sono arte,
0: grazie
1: che sono
0: mille,
1: poesia.
0: Francesca.
1: Fiorella Sanna, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me. A Radiolina torna in segnale orario poi la grande informazione con IGR nazionale e regionale.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: E allora qua ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione a Sarda Cagliari, quinto blocco.

0: Quinto blocco, voi lo sapete che questi 4 minuti ogni settimana che siete in mia compagnia io li dedico a un qualcosa di speciale. Allora, visto il caldo, vista l'estate e visto quel momento in cui forse abbiamo un po' il desiderio di divertirci un po' di più, riflettere meno per lasciare i problemi di tutti i giorni in disparte, e allora ecco i nostri 4 minuti con un cocktail da un locale vicinissimo alla nostra redazione. Siamo in Piazza l'Unione Sarda da Plubon. Bobo Scalas, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Fra.
0: E soprattutto grazie per esserti svegliato, perché come ogni barman che si rispetti, tu hai queste lunghe, lunghissime notti da passare dietro il bancone. Però insomma, sei uno dei più bravi sulla scena cagliaritana e averti qui per noi oggi è un grande piacere. Cosa facciamo insieme?
1: Ciao Fra, per oggi ho scelto il penicillin. Non è un nome che invoglia... che invoglia subito se trovi in una cocktail list la penicillina a berlo, cioè non è super commerciale, però ti assicuro che è buonissimo.
0: E forse anche poco conosciuto.
1: Poco conosciuto, sì, in Italia sì, in America molto,
0: Italia un po' meno. È anche un drink, mi spiegavi ieri, anche molto giovane, è nato pochi anni fa.
1: Una ventina d'anni fa, nel 2004 in realtà, l'ha inventato Sam Ross, un barman australiano che lavorava a New York, per l'esattezza al Milk and Honey di New York, un locale che ora non esiste più. Al suo posto c'è un locale che si chiama Attaboy ora, per chi vuole andare nella Grande Mela
0: a scoprirlo. E allora raccontaci come possiamo provare a farlo a casa.
1: Allora, ci vuole un estrattore di succo a freddo, è uno strumento che ora si trova in tante case, come anche in tanti bar. Se qualcuno lo vuole acquistare, si trova anche sotto 100 euro, comunque è un attrezzo che si utilizza per estrarre qualsiasi tipo di succo.
0: Perfetto.
1: In questo caso si utilizza per estrarre lo zenzero. Lo zenzero è una radice abbastanza dura, difficile da estrarre a mano, quindi ci vuole l'estrattore. E lo zenzero è proprio l'ingrediente che rende il drink speciale, diciamo. Quindi zenzero, miele, spremuta di limone fresco. Io lo faccio spesso analcolico. La versione alcolica comprende due tipi di whisky, però per oggi vorrei consigliarlo analcolico a tutti.
0: Che bello!
1: Se per te va bene.
0: Va benissimo, che bella questa scelta. Ghiaccio
1: classico, shakerato. Servito su un chunk, se è possibile, quindi un cubone di ghiaccio per chi vuole provare a farlo con degli stampi, se si hanno, ma va benissimo anche del ghiaccio normale.
0: Che bicchiere scegliamo, Bobo?
1: Allora, ci vorrebbe un bel tumbler alto, il classico bicchiere da gin tonic, per intenderci, no?
0: Raccontaci velocemente come dobbiamo miscelare insieme questi ingredienti.
1: Partiamo dallo zenzero, che è l'ingrediente più, diciamo, pericoloso, perché non bisogna esagerare, è molto piccante. Cerchiamo di fare prima di miscelare il miele con lo zenzero, e quindi fare, per esempio, se ne volessimo fare un litro, ok, misceliamo, sì, 400 ml di miele,
0: sì,
1: con circa 100 ml di miele,
0: sì,
1: con circa 80 ml di zenzero estratto fresco.
0: Sì.
1: Dopodiché misceliamo il tutto con 500 ml di spremuta di limone fresco.
0: Perfetto.
1: Una volta ottenuto questo composto, prendiamo il nostro bicchiere da gin tonic. Cerchiamo di mettere un quarto di questo prodotto nel bicchiere da gin tonic pieno di ghiaccio. E completiamo con una bottiglina di soda o acqua gassata, per chi è a casa non può comprare la soda.
0: Mescoliamo.
1: Il tutto.
0: Misceliamo.
1: E beviamo così com'è.
0: E mi piace molto questa tua scelta per questa mattina che si annuncia già calda, caldissima. Mi piace la tua scelta analcolica. Noi, Bobo, lo ricordiamo sempre che bisogna bere assolutamente con moderazione, però ci è piaciuto questa settimana parlare anche dei cocktail, perché oltre il piacere, no, della condivisione, di avere un bicchiere in mano e chiacchierare con un amico, dietro ogni cocktail, ogni drink, ogni bevanda c'è sempre tanta, tanta storia. E quindi grazie per avercela raccontata questa mattina. Bobo Scalas, lo trovate da Plubon in Piazza l'Unione Sarda a Cagliari. Buona giornata a te. E noi abbiamo ancora musica. Sì, cantiamo d'amore con Angelina Mango.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Il colpo di fulmine è come una Coca-Cola agitata. Tommaso Paradiso qui su Radiolina.

0: i colpi di fulmine, l'estate è davvero la stagione dei colpi di fulmine, però adesso non parliamo d'amore, ma parliamo di ultime notizie. Andrea Deida qua insieme a me, unionesarda.it, l'informazione sempre precisa e puntuale del primo sito online della Sardegna.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. In primo piano su unionesarda.it l'isola della marijuana. In Sardegna è stato sequestrato il 59% delle piante sequestrate dalle forze dell'ordine in tutta Italia. Si tratta di dati ufficiali, si tratta di un dossier presentato in Parlamento e la relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze che porta proprio la Sardegna al vertice in Italia per quanto riguarda i sequestri della marijuana. Si tratta di dati preoccupanti che gettano una nuova luce sui fenomeni della criminalità in Sardegna e ci fanno capire come questa sta cambiando. In secondo piano abbiamo una notizia appena pubblicata: la Sardegna e l'Italia entrano ufficialmente nella quarta ondata di calore di quest'estate. Cagliari già da oggi è stata classificata dal Ministero della Salute tra le città col bollino arancione, quindi tra le città in cui iniziano a essere preoccupanti i rischi per la salute dovuti al caldo. Con il caldo aumenta in Sardegna anche il rischio incendi. È proprio di ieri una segnalazione da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda appunto il pericolo di roghi nell'isola, che dal 6 agosto potrebbe essere molto molto più pericoloso. C'è poi una notizia di cronaca nera che ci arriva da Olbia, perché sarebbe dovuto a un errore di uno scambio di provette di sangue e a un equivoco con i nomi dei pazienti e il decesso di un uomo avvenuto nel 2024 all'ospedale di Olbia.
0: Sì, terribile.
1: Per questo infatti due medici del pronto soccorso risultano indagati. Tante altre notizie su unionesarda.it. Ieri c'è stato a Barisardo l'addio con il funerale a Simone Concas, il ragazzo al centro di un tragico episodio avvenuto a Barisardo la settimana scorsa. È stato ucciso a coltellate dopo che aveva tentato di investire

0: una ragazza e sarebbe poi stato aggredito dal fratello di quest'ultima e dal fidanzato.
1: Un dramma nel dramma, aveva 19 anni.
0: Assolutamente.
1: E allora, unionesarda.it, sempre a portata di click sul vostro smartphone o sul vostro computer. Caffè Corretto torna come sempre domani alle 8.10. Io spero che in quest'ora e mezzo, in nostra compagnia, noi ingegner Manuel Cozzolino, spero che siate riusciti a trovare un po' di refrigerio dalla quarta ondata di calore. Grazie a tutti per aver bevuto questa bella tazza di caffè insieme a me e ci vediamo domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Unione Cult.
0: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
2: Buon pomeriggio a tutti, qui su Radiolina ci sono voci che non hanno bisogno di presentazioni, basta una sola nota per riconoscerle, una nota raffinata, avvolgente, calda, caldissima, come quest'estate per la prima volta a Unione Cult. Mario Biondi.
3: Aio.
2: Mario, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te.
2: Allora,
3: viva il sole della Sardegna.
2: E viva il sole della Sardegna, però insomma, Mario, diciamolo, tu da buon siciliano, però la Sardegna è la tua seconda casa.
3: Io la adoro la Sardegna.
2: Lo so.
3: Non ne faccio mai mistero.
2: Ma tu, insomma, tu vieni poi qua in Sardegna, eri veramente un ragazzino, non eri ancora Mario Biondi superstar quando tu venivi qua a suonare.
3: Assolutamente. Sì.
2: Tu te le ricordi?
3: Ma poi, figurati che venivo anche in Sardegna, che ero un bambino, perché venivo lì negli anni 70, alla fine degli anni 70, 76, 77, con mio papà e mia mamma, perché mio padre lavorava per un'azienda di abbigliamento e veniva lì a fare rappresentante, quindi ho girato tutta la Sardegna da piccolino.
2: Quindi Mario, io mi piace dire che il tuo successo, questo tuo grande successo planetario, passa un pochino anche per noi. Io me le ricordo quelle notti
3: certo.
2: A Quartu, si chiamava FBI quel locale, te lo ricordi?
3: Eia.
2: E ti ricordi anche Giancarlo Dessì? Giancarlo, buon pomeriggio!
3: Ma me lo ricordo vagamente, non mi ricordo se me lo ricordo esattamente. Forse, quella foto lì, sì, forse l'ho vista un altro paio di volte.
2: E allora mi piace questa cosa oggi, perdonatemi, ma tra due grandi amici mi piace un po' non fare la Raffaella Carrà con questa carambata.
3: Caramba.
2: Giancarlo, caramba, Mario Biondi, Giancarlo di sì. Giancarlo, tu mi senti bene?
4: Perfettamente.
2: Allora, Giancarlo, benissimo, buon pomeriggio.

0: pomeriggio anche a te. Beh, allora, erano gli anni 2000 che stavano iniziando e tu su Mario Biondi hai davvero scommesso. Io mi ricordo quelle cene dove mi dicevi: c'è un cantante bravissimo, vedrete, conquisterà il mondo.
1: Effettivamente era così.
0: È stato così. Da un...
2: E per questo siamo rimasti buoni amici.
1: Era il 2004.
0: 2004, mamma mia, 22 anni fa. Palcoscenico, era un bel palcoscenico quello dell'FBI di Quarto, diciamolo, perché stiamo parlando
2: molto
0: di
2: bello,
0: un grande
2: molto,
0: club
2: molto
0: che in quegli anni complicati puntava già sulla musica dal vivo. E poi da lì Mario si è aperta veramente una carriera lunghissima e la tua è stata una gavetta.
2: Ma sì, ma sai, hai fatto bene a precisare il fatto che l'FBI di Quartuccio era un palco molto bello, perché molto spesso, non lo so, sembra che tu debba venire dai luoghi appestati,
0: sì.
2: O dai
0: o
2: posti
0: dalla televisione.
2: Brutti.
0: Certo.
2: No, oppure proprio dai posti brutti, no?
0: Dalle cantine puzzolenti.
2: Mamma mia, veniali terribili. Poi è diventato famoso e allora sì che ha visto i palchi veri. No, non è vero. A Quartuccio ho visto dei palchi meravigliosi, dei musicisti eccezionali collaborare con me, fra parentesi quasi tutti sardi che ricordo sempre con affetto, con i quali ancora ho dei contatti con alcuni di loro, qualcuno mi insulta pure ogni tanto nel contatto perché oramai insomma bisogna fare così, ma è stata una bellissima esperienza che poi fra parentesi ho anche potuto trasmettere sempre grazie a Giancarlo, anche a mio fratello Stevie, no? Che è stato anche da Giancarlo
0: lui, da noi,
2: in diverse occasioni. Sì, sì.
0: Gianchi, il tuo saluto a Mario, così ti lasciamo in pace, ti lasciamo libero in questo pomeriggio.
1: Ma semplicemente sarà un arrivederci, so che il 30 novembre sarà qui.
0: No, prima, noi oggi lanciamo un appuntamento favoloso che è quello di Dromos, festival storico che davvero ha fatto la storia della musica in Sardegna, e l'appuntamento è l'11 agosto in un posto magico.
1: Ah, favoloso, non
0: quindi,
1: sapevo.
0: Quindi Gianchi, prepara la macchina, 11 agosto siamo tutti a Neoneli.
1: Va benissimo.
0: Ciao, grazie Giancarlo.
2: Vai. Soprattutto portami a mangiare, Giancarlo. Ciao, ti voglio bene, lo sai.
1: Che sul cibo
0: e chi
1: mai.
0: Meglio di Giancarlo quando parliamo di buon cibo e di buon vino?
2: Esatto.
0: Grazie Giancarlo per la tua simpatia e la tua pazienza come sempre. A te un buon pomeriggio e io allora ritorno da Mario. Quindi Dromos è l'appuntamento che noi questo pomeriggio lanciamo. Grande festival Neoneli 11 agosto. Mario, cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ma ci aspettiamo di anche noi dal palco, ci aspettiamo di condividere un buon musica, di avere l'energia giusta che ci verrà trasmessa sicuramente da un pubblico partecipe e da un territorio che notoriamente già ti regala allegria, ti regala questa sensazione di fantasia forte che le isole riescono a trasmettere. Sul palco con me c'è David Haynes alla batteria, c'è Amin Salim al basso, c'è Max Greco alle tastiere, David Florio alle percussioni, i fratelli Cutello ai fiati. È una nuova formazione. Sì, ho sempre amato, come tutti sanno, collaborare con musicisti d'eccellenza e continuo a farlo con grande, grande piacere.
0: E Dromos è il palcoscenico perfetto, perché veramente da decenni e da decenni porta in scena spettacoli di alto livello, ma soprattutto fa arrivare in Sardegna, cosa molto difficile per noi isolani, lo sappiamo bene, far arrivare qua poi i grandi, grandissimi musicisti. Mario, ci sarà spazio ovviamente a quelle che sono le tue hit da superstar, e poi c'è questa nuova prova d'autore che a me piace tanto.
2: Oh, ti ringrazio, sono contento perché è un progetto nel quale mi sono impegnato tanto, nel quale ho investito tanto cuore, tanto tempo e passione. Quindi ho grandi aspettative per questo progetto. Devo dire, già al momento c'è stata una bellissima attenzione da parte sia della stampa, delle radio, delle

0: e anche, devo dire, anche dalle piattaforme streaming, che insomma sono croce e delizia per noi musicisti, ma che oggettivamente sono diventati il termometro dell'attenzione del pubblico.
1: Soprattutto no, per i più giovani poi.
0: Ma ormai anche noi agiati, insomma, nell'età, ormai ci appoggiamo anche a queste piattaforme perché sono più pratiche, ammettiamo. L'unica cosa è che dovrebbero essere nella praticità: se io fabbrico sedie, vorrei avere almeno la percentuale giusta della fabbricazione della mia sedia. E invece va a finire che pago solo e non ho rientri, o comunque ci sono dei rientri minimali, ma non voglio entrare in politica.
1: No, ma poi sono cose che anche noi che facciamo informazione sappiamo bene, e io quando posso lo ribadisco: la musica va pagata, l'arte va pagata, il cinema va pagato, lo sport quando lo guardiamo in TV va pagato. Io mi arrabbio moltissimo quando no, oppure si vogliono leggere gratis i libri e gratis gli articoli. Assolutamente no, ma il mio pubblico qui a Radiolina lo sa. Mario, noi adesso ti ascoltiamo però, andiamo con la musica.

0: Unione Cult.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Unione Cult.
2: L'ho ballata tutta, non oso dire che l'ho cantata, però l'ho ballata alla grande. E allora ancora Unione Calte insieme a un artista che tutto il mondo ci invidia, Mario Biondi. Era il 2006, cioè 20 anni fa, eh? Questo brano segna anche una grande festa.
3: Una grande festa, un brano che mi ha portato in giro per 53 paesi nel mondo, i più grandi festival jazz del mondo, grande soddisfazione, e adesso vengo anche da voi, insomma questa è un'altra grande soddisfazione. Torniamo adesso da Berlino, abbiamo fatto un bellissimo festival che si chiama Zig Zag in compagnia di grandissimi artisti, incontriamo tutti quelli che erano i nostri miti negli anni 80, 90, da Pat Metheny a George Benson, insomma tutti i più grandi jazzisti nazionali e internazionali.
2: E oggi il mito sei tu, pensa un po'.
3: Insomma, dai, mito qua. Siamo per fortuna, siamo rimasti quelli che lavorano, che ancora credono in questa professione, sì, come un lavoro.
2: Senti, ma c'è stato un momento in cui tu hai capito ce l'ho fatta?
3: Ah, sono stati tanti i momenti. Probabilmente uno dei primi è stato il mio amico Giovanni Sponti da Roma, che mi mandava gli screenshot della classifica della BBC di Londra, nella quale siamo entrati all'inizio al 36esimo posto e poi nel giro di un mese siamo riusciti a scalarla arrivando prima in classifica, cioè è stato un'esperienza incredibile.

0: Fai qua, e traduco insomma, sì, devi andare a cantare, cosa ci fai qui? Che dire, ancora oggi me lo rinfaccia, no? Mi dice, vedi che avevo ragione, vedi che avevo ragione.
1: E Nicola aveva ragione, tu sei l'esempio, no? Poi del sogno realizzato, però Mario, del sogno realizzato con grande fatica, con grande perseveranza. E anche questa è una cosa che a me piace sempre dire, invece a quelli che poi sono noi fenomeni del momento. E adesso all'improvviso
0: però è di moda ora. Ora negli ultimi anni è diventato di moda dire che hai sofferto, no? io vengo dalla periferia di Milano e ho passato dei momenti difficili della mia vita. No, io fondamentalmente non mi avvalgo di questa facoltà del dire che ho sofferto.
1: Però hai studiato e hai lavorato, che sono le cose giuste, sì, esatto, da dire e poi da insegnare.
0: Sicuramente mi hanno dato per matto per lungo tempo, perché io stavo chiuso in studio ore o 24 ore in un giorno, non mi bastavano, non dormivo, mangiavo poco e studiavo, lavoravo. Anche perché le mie mire erano alte. Mio padre ha sempre creduto in me, mi diceva, ma tu canti come quegli artisti lì? Dicevo, magari papà, no, però vorrei arrivare più o meno ad essere all'altezza, almeno di stargli vicino, di fare da supporter magari a qualcuno di questi grandi artisti. E invece poi la vita mi ha regalato queste soddisfazioni incredibili di collaborare con loro, oppure magari, cioè, una cosa che mi è successa ultimamente che mi ha fatto sorridere è che nel 2023 ho fatto questo festival jazz in Germania e chi apriva lo spettacolo per me era Kurt Elling.
1: Wow!
0: Aspettate, ho detto, state sbagliando
1: scherzo.
0: Qualcosa. Io adoro Kurt Elling, per me è
1: anche
0: un maestro, è un fratello, poi vabbè, siamo diventati molto amici, lo stesso con Gregory Porter, siamo diventati estremamente amici, ci incontriamo molto spesso, facciamo delle cose insieme, ci siamo incontrati a Sanremo con Gregory, mi ha guardato e mi ha detto, io e te ci dobbiamo sentire, dobbiamo fare delle cose nuove insieme. Ho detto,
1: te l'ha detto, guarda, così anche un po' in siciliano.
0: Esatto, guarda, vedrò di ricavare qualche spazietto anche per te.
1: Gregory.
0: Vediamo.
1: Ascolta, Mario, la tua cifra è stata sempre quella dell'inglese. Però adesso con l'italiano come la mettiamo? È stato più difficile adattare la musicalità della tua voce alla metrica e alla parola della nostra lingua?
0: No, è stato inglese in questi 20 anni. Perché ovviamente ho dovuto fare anche lì, ho dovuto fare un grande studio, ho dovuto lavorare tanto. Ancora oggi, quando sento quella versione di This Is What You Are del 2006, sento qualche parola masticata, qualche dizione non proprio anglofona. E quindi per me è stato intanto un percorso lungo per migliorare il mio inglese, avendo anche avuto il supporto dell'Incognito, no? Di
1: certo.
0: Jean-Paul Monique.
1: Tutti i nomi così, tutta, quando parliamo, sì, con Mario è tutta, sì, piccola robetta.
0: Tutti grandi amici, poi la cosa, come ti ho detto prima, insomma, la cosa pazzesca è che sì, che siano diventati amici, ma veramente non per dire, ah, quello è amico mio, poi magari non ci hai mai preso neanche un caffè insieme. No, con lui ci ho passato mesi e mesi insieme e continuiamo a scriverci tutti i giorni, insomma, è veramente.
1: Questa è una grande bellezza del fare musica. No, a tutti i livelli,
0: sì,
1: no? Che si faccia,
0: sì,
1: anche musica tra i ragazzini, magari ci si incontra il pomeriggio a casa per iniziare a suonare, o che si faccia al tuo livello, quella poi è la grande,
0: sì,
1: bellezza.
0: Sì. Assolutamente, la condivisione è una delle parti migliori, tant'è che dalla condivisione impari anche a stare al mondo, perché poi quella fa parte anche di quei meccanismi che sono importanti nella vita. Impari a rispettare il prossimo, impari a essere empatico, impari a comprendere quali sono i tuoi limiti, impari impari a rispettare veramente le persone con le quali interloquisci.
1: E poi quando si sta in una band ancora di più, no? Perché non si vade mai poi lo spazio degli altri. Mario, c'è una cosa della tua vita privata però che sappiamo tutti, e io che non sono mamma purtroppo mi affascino.

0: affascina molto. Tu hai 9 figli, che meraviglia.
1: Ma ti dirò la verità, ne ho 10.
0: Scusami, allora questo...
1: Mio errore.
0: Verità, ancora più bello.
1: La verità è che non è che ne ho 10 figli io, sono 10 figli che hanno me. Cioè, io sono un loro possedimento, ma veramente.
0: Ascolta, ma ti ascoltano loro? Cioè, c'è magari qualche brano in anteprima che magari a quelli più grandi tu fai sentire? Oppure abbiamo, insomma, magari gli adolescenti sono pazzi solo per il rap? Come funziona?
1: Allora, quando mi hai detto ti ascoltano, io ho pensato subito, sì, fino ai 12 anni mi ascoltano, dopodiché posso fare anche i salti mortali, non mi calcolano. Invece per il discorso musicale devo dirti che mi danno soddisfazione, sono anche dei miei recensori tendenzialmente bonari, non mi criticano particolarmente, magari non gli piace una canzone, non me lo dicono, ma io tanto li sento, perché poi uno dei miei superpoteri è l'empatia. Però sì, mi ascoltano tanto. Ho il bimbo che oggi ha compiuto 10 anni, che si chiama Milo.
0: Auguri.
1: E lui mi ascolta spesso, mi ascolta tanto, tant'è che molto spesso mi fa sentire delle canzoni mie delle quali io non ricordo l'esistenza, quindi è anche bella questa cosa. Mi riscopro grazie a lui.
0: Chissà se poi magari almeno uno di loro lo vedremo prima o poi sul palco con te. Ma chissà se esiste questa.
1: Ti dirò che sono già state con me le due ragazze grandi, Zoe e Marika, che adesso Zoe è in tour con Eros, ora sta facendo una pausa, però è in tour con Eros Ramazzotti e fa la corista con lui e canta un paio di brani insieme a lui. L'altra, Marika, che ha 26 anni, anzi fra parentesi anche Zoe oggi compie 28 anni.
0: Che bello, ma viva, sì, mi piace, sì. Tutti gli auguri ai tuoi ragazzi, sì, qui da Radio Lena.
1: Sì, grazie mille. E Marika, sì, che ha finito la tournée con Renato Zero, ha fatto un film con Dakota Johnson e adesso sta iniziando a fare un altro film come protagonista.
0: Mi piace perché nella famiglia Biondi volano tutti basso, i vostri amici. È molto, molto bello questo. Con chi esce tua figlia? Con Dakota. È bellissimo.
1: Sì, esatto.
0: Mario, però allora.
1: La cosa interessante è che c'ho un avvocato, due meccanici, un futuro ingegnere, due coriste, una grafica pubblicitaria.
0: Chi sta meglio di te? Soprattutto.
1: Ma bene loro. Io ripeto, io sono solo un loro possedimento, non guadagno niente da loro. Anche in tempo è difficile riuscire a catturarli.
0: Mario, però tu ne hai 10 che ti catturano. Pensa invece che l'11 agosto per il Festival Dromos a Neonelli saranno tanti, tanti, tanti di più i tuoi ammiratori pronti sotto il palco ad ascoltarti. Io ti ringrazio per averci regalato questo pomeriggio, per aver dedicato, tolto un po' del tuo tempo, averlo dedicato, regalato qua a Radio Lina e alla tua Sardegna. 11 agosto, Mario, noi ci saremo.
1: E io vi aspetto con grande piacere, ci divertiremo. Non venire più abbronzata di così, perché io sembro un fantasma.
0: Allora, io da buona sarda prendo sole un'ora e divento scura. Poi qua anche le luci
1: beato
0: non giocano a mio favore.
1: Beato a te, che bellezza, che meraviglia. Viva
0: Mario, grazie di cuore. Grazie. Mario Biondi,
1: grazie
0: per la prima volta a Unione Cult. 11 agosto, Dromos. E un bacio anche al nostro Giancarlo De Sipa per la sua simpatia e per la carambata. Manuel Cozzolino, il nostro ingegner Manuel Cozzolino in regia, preziosissimo come sempre, e noi torniamo in diretta ogni giovedì alle 14.30 sulla vostra Radio del Cuore.
2: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinno alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal

gruppo che era stato presentato per la prima volta sul palco del Festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: 12:32 minuti, Egidio Angela Secchi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazioni, di attualità e di approfondimento culturale. In regia vi saluta Giuseppe Valdessi. Il nostro numero 340 87 15 015. Per commentare l'attualità politica, in questo caso è tornato con noi Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno Egidio Angela, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina.
1: Allora Giuseppe, è ripresa a Saccargia la mobilitazione contro la speculazione energetica, in particolare contro un impianto Nulvi Ploaghe da 27 aerogeneratori da 180 metri.
2: Sì, i comitati sono ritornati in piazza nel luogo simbolo perché insomma alcuni degli impianti, soprattutto di quelli che dovrebbero trasformare le vecchie pale relativamente alte in nuove torri eoliche molto più visibili anche da lontano, circondano proprio la storica basilica di Saccargia. E tra l'altro questo avviene nel momento in cui altri comitati ricordano che invece non viene rispettata in molti casi, in alcune concessioni, la regola che presuppone una determinata distanza molto, molto consistente per queste pale di grandi dimensioni da 200 metri e più dai cosiddetti beni identitari, diciamo quelli la cui tutela paesaggistica è più forte, come appunto la Basilica di Saccargia, la Reggia Nuragica sì. di Barumini e altre.
1: Quindi si chiede sostanzialmente un intervento della regione, che in questo momento, Giuseppe, che tipo di strumenti ha a disposizione contro la speculazione energetica, al netto diciamo di tutte le varie i vari rimandi che ci sono stati?
2: Purtroppo gli strumenti che sono stati messi in campo non erano particolarmente efficaci perché sono stati considerati per lo più incostituzionali dalla Consulta, e quindi in questo momento c'è un po' un vuoto normativo, anche se qualche regola insomma sussiste. Anche di recente c'è stata un'ultima dichiarazione di incostituzionalità rispetto ad alcune correzioni della famosa legge 20 sulle aree idonee. Insomma, diciamo che la questione si inserisce nella solita dinamica per cui la regione, benché regione autonoma, ha fino a un certo punto il potere di decidere in casa propria, ecco, rispetto alle decisioni del governo.
1: Ecco, ogni tanto abbiamo qualche notizia di stop da parte della sovrintendenza, ad esempio a Nurri è stato fermato un impianto diciamo da 36 megawatt per mancanza di compatibilità ambientale, quindi in questo caso anche la sovrintendenza diciamo può operare, può intervenire.
2: Sì, questa è una delle ultime notizie, infatti ne diamo conto oggi a pagina 3 dell'Unione Sarda. Il problema appunto è che siamo sempre nell'ambito delle competenze ministeriali, anche la sovrintendenza ovviamente fa riferimento all'apparato governativo, e quello che la Sardegna vorrebbe, in questo credo sì, probabilmente è un sentimento comune, è poter decidere senza dover sottostare a una nuova servitù, in questo caso di tipo energetico, come molti lamentano.
1: Giuseppe, stai con noi perché poi voglio chiederti qualcosa invece che riguarda il bilancio, quindi domande su un argomento diciamo più squisitamente politico. Stai con noi, però ascoltiamo insieme Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ancora oggi di Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata e con noi c'è Giuseppe Meloni, il collega giornalista dell'Unione Sarda. Giuseppe, è cominciato l'esame della variazione di bilancio. C'è un avanzo di circa 500 milioni e oltre 300 verranno usati per ripianare i bilanci delle ASL e su questo fatto è scoppiata la polemica.
1: Sì, diciamo che ci sono in questo momento due percorsi collegati ma distinti in Consiglio regionale, uno è l'assestamento di bilancio e l'altro è quella che abbiamo chiamato manovrina, perché di fatto è la vera scelta sulle poche somme manovrabili per quest'anno da parte del Consiglio regionale. E in questo assestamento di bilancio, appunto, a cui tu facevi riferimento, l'opposizione ha lamentato il fatto che la gran parte, appunto oltre 300 milioni, in realtà servono per appianare i buchi, diciamo, di bilancio delle ASL che sono aumentati anche rispetto a quelli della scorsa legislatura, per cui ovviamente l'opposizione, che ricorda quando l'attuale maggioranza protestava nei confronti della giunta Solinas su questi temi, adesso in qualche modo si prende un po' la rivincita. La verità è che i conti della sanità sono sempre in aumento per tante ragioni, per esempio per il fatto che crescono continuamente i costi delle forniture, e questo, diciamo, è un problema che ancora nessuna giunta regionale è riuscito ad addomesticare come si deve.
0: E forse anche il fatto che la popolazione invecchia e che quindi, insomma, probabilmente c'è anche questo dato con cui bisogna, insomma, fare un po' i conti. Diciamo che però è arrivata anche la replica dell'assessorato alla sanità in serata, barra presidente Todd.
1: Sì, tra l'altro, appunto, col doppio ruolo che molti continuano a contestare, sì, la giunta in realtà, appunto, dice che non c'è nessun buco, fa riferimento a delle dinamiche normali, fin qua siamo nella normale dialettica tra maggioranza e opposizione. Il problema è che comunque i conti della sanità che la Sardegna paga tutti da sola sono appunto strutturalmente in aumento, come dicevamo prima, per l'invecchiamento della popolazione, ma anche perché le prestazioni sono giustamente sempre più efficienti, o si cerca per esempio di acquistare i nuovi farmaci, i nuovi dispositivi, certo, per diabetici, i nuovi macchinari diagnostici. Ogni ASL piano piano fa tutti questi acquisti.

0: E quindi il conto è fatalmente destinato ad aumentare, e senza una riforma che in qualche modo limiti gli sprechi, limiti per esempio gli accessi inappropriati al pronto soccorso e gestisca le liste d'attesa, è chiaro che è un problema destinato a sopravvivere.
1: Ricordiamo che su questo c'è stato proprio la scorsa settimana, mi pare, l'appello della ASL di Sassari, no? Per questa questione degli accessi inappropriati nei pronto soccorso. Siamo quasi in chiusura, Giuseppe, un'ultima cosa, perché parlavamo appunto dell'assessorato alla sanità barra presidente Todde, e proprio la neoeletta segretaria della CGIL, anche oggi dalle pagine dell'Unione, domani l'avremo qua alla strambata, ha detto che occorre assolutamente un assessore a tempo pieno su una materia così delicata, importante e complessa.
0: Sì, devo dire che la CGIL è da tempo, anche col precedente segretario Durante, che insomma si esprime in maniera molto critica nei confronti della regione per quanto riguarda la gestione della sanità. Da due giorni c'è una nuova segretaria regionale, ma non ha cambiato sicuramente la linea e i toni, anzi appunto nella prima intervista alla segretaria ha subito attaccato non tanto la presidente Todde, ma il fatto che appunto non ci sia ancora un assessore specifico che prosegua l'interim della presidente, un assessore con cui programmare soprattutto la riorganizzazione della medicina territoriale, che servirebbe appunto, tra le altre cose, a evitare quegli accessi inappropriati al pronto soccorso.
1: Grazie.

0: 40. 12 e 50 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Oggi ci occupiamo di un tema molto serio, che è quello degli incidenti stradali. Dall'inizio dell'anno fino insomma a questo luglio 2026 sono intorno a 40 le vittime della strada. Con noi c'è Michele Vacca dell'Associazione Utenti Trasporto Pubblici. Michele Vacca, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, la Sardegna è ai vertici della classifica italiana per gravità di sinistri, con un indice di mortalità molto molto alto, è così?
1: Sì, purtroppo il problema c'è, è in parte soprattutto un problema di comportamenti, ma anche un problema di strade.
0: La media è di 3,2 morti ogni 100 incidenti, le risultano questi dati, un valore che è doppio rispetto alla media nazionale.
1: Sì, questo soprattutto per la mancanza delle più elementari misure di sicurezza, come la cintura di sicurezza, soprattutto sui sedili posteriori, perché ci sono addirittura persone che credono che dietro non sia obbligatoria e quando vengono fermati e sanzionati cadono dalle nuvole.
0: Ma è già da un bel po', insomma.
1: Dal 1990, insomma, sì. Avevo 5 anni.
0: Sì, incredibile. Michele Vacca, il bilancio si aggrava nel periodo estivo. Infatti abbiamo avuto in Sardegna un'impennata durante i primi weekend di esodo estivo. Ci sono stati investimenti, scontri frontali. Che succede d'estate?
1: Beh, d'estate ci sono tanti turisti, quindi il traffico aumenta. Aumenta anche il caldo, quindi anche il fatto di essere un po' anche stontonati dal caldo, questo comunque influenza sulle condizioni di guida. Anche il fatto, bisogna infatti idratarsi, cercare di partire nelle ore dove c'è meno traffico. E poi ci sono anche dei problemi che sono tutti sardi. Per esempio, noi vediamo tanti motociclisti con la targa straniera, noi pensiamo che siano ingenuamente delle persone che arrivano con la moto, degli esperti motociclisti che arrivano dalla Germania, dall'Austria.
0: Sì.
1: In realtà no. Alcuni arrivano con la nave, altri sono persone che hanno la patente, quindi hanno la possibilità di guidare la moto, ma non la guidano nella loro quotidianità. Non hanno magari nemmeno la moto in Germania, ma la noleggiano qua. Quindi non solo non conoscono le strade, ma addirittura sono bromboli. Possiamo usare questo termine sardo, insomma, per dire anche a volte imbranati. Non sono esperti. E molti di questi corrono anche, quindi alcuni anche per manovre sconsiderate, perché pensano di fare in Sardegna quello che non possono fare nel loro paese, dove le forze dell'ordine hanno organici ben più alti di quelli dell'Italia.
0: Quindi insomma, ci sono più controlli perché ci sono più agenti nelle strade.
1: Beh, assolutamente, come anche ribadito dai vari sindacati delle varie forze di polizia, c'è una forte carenza. E poi c'è questa anche mentalità di loro di cercare di fare le cose che da loro non proverebbero nemmeno a fare.
0: Ecco, questo è interessante, Michele, perché davvero noi quando vediamo il motociclista, specialmente quelli che si spostano in gruppo, no, magari pensiamo, è vero, subito che sono sicuramente super esperti, invece voi avete delle rilevazioni, dei dati che dicono che non è così.
1: Eh sì, purtroppo la situazione è quella, quindi ben vengano le agenzie, è sempre un turismo che porta anche soldi, però dobbiamo anche stare attenti, insomma, cioè ci vuole anche molta testa anche a questi accompagnatori, anche dove li portano, perché è impensabile che una persona organizzi un tour portandoli a fare il pranzo dal pastore che gli dà alcolici e poi alla fine gli ammazza caffè eccetera, che poi si offendono, che cercano in ogni modo di darti da bere. Cioè, questa è una cosa grave, perché comunque sia già in una situazione in moto in

0: d'estate sei molto più a rischio perché col caldo, figuriamoci con, certo, con gli effetti dell'alcol.
1: Diciamo che mi permetto di dire, Michele, che comunque il fatto che venga offerto qualcosa non giustifica chi lo prende, nel senso che io ti dico, da automobilista, se devo guidare mi possono pregare in ginocchio di bere il superalcolico e mi devo fare un viaggio di fronte a me di 2 ore, voglio dire, mi possono pregare in ginocchio, offendersi quanto vogliono, ma io non lo bevo. Quindi l'ospitalità sarda va benissimo, i pastori possono continuare a offrire ovviamente ciò che vogliono, ma chi è alla guida, chi ha la responsabilità di un mezzo adulto, deve dire no grazie, perché devo mettermi alla guida e non posso condurre in questo, no? Non posso condurre bevendo. Michele, stia con noi e adesso ascoltiamo un brano, Ossia Nause, e torniamo a parlare di incidenti.

0: 12.57 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata in compagnia di Michele Vacca dell'Associazione Utenti Trasporto Pubblico. Stavamo parlando delle problematiche, insomma, degli incidenti stradali in Sardegna, sono alti, è alta insomma anche la mortalità, e i flussi turistici legati alle vacanze ovviamente fanno aumentare questi numeri. E la Sardegna addirittura, diciamo, nel periodo delle vacanze sfiora 1100 incidenti, parlando diciamo soltanto del periodo caldo. C'è un altro dato, Michele Vacca, che riguarda Cagliari: nella sola area metropolitana di Cagliari 1500 incidenti negli ultimi 18 mesi. E questo ovviamente ha portato anche ad un intensificarsi dei controlli. Parliamo anche di autovelox, ad esempio. Gli autovelox sono un deterrente importante?
1: Se usati bene, come li ha usati il comune di Monastir, può avere un senso. Cioè un autovelox ben segnalato su un limite che sia possibile da rispettare, come 90 km all'ora o lo stesso anche quello di Elmas, non è un problema. Il problema diventano gli autovelox nei limiti che sono esageratamente bassi. Pensiamo alle strade extraurbane e secondarie che hanno un limite di 90, come la strada statale 387. A Monserrato è stato messo un limite di 50 perché ci sono degli accessi abusivi. Io capisco sul momento, perché lì obiettivamente c'erano persone che sono andate anche a 160 o anche di più,
0: certo,
1: sul momento, però non è che poi ne approfitti e questo diventa una delle principali fonti di reddito del comune, per poi non essere usati nemmeno per cose di sicurezza stradale, ma che poi una grande parte di questi ricavi finiscono per il canile, eccetera, per altre voci di spesa. Con quello che incassa più di 1 milione all'anno, il comune di Monserrato avrebbe potuto benissimo costruire delle strade parallele con planari, in modo da permettere ai residenti delle case che hanno costruito regolarmente o abusivamente, perché questo dobbiamo anche dirlo, perché se una persona costruisce abusivamente in un terreno agricolo, poi non può pretendere anche di usare una strada statale come se fosse via Roma e pretendere che la gente vada a 50 all'ora.
0: Certo, questo sicuramente. Poi ne parleremo tra l'altro nel corso della trasmissione oggi di quanto incassa in comune, perché c'è proprio una ricerca mirata sulla Sardegna. Invece parliamo, abbiamo le cause, le abbiamo già dette, degli incidenti: velocità eccessiva, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il mancato uso di cinture di sicurezza, diceva lei. E parliamo anche dei guardrail. Spesso noi troviamo sulla carta stampata o nei social la dicitura guardrail killer, è così?
1: Allora, il guardrail è un dispositivo che serve a tenere a tutti i costi le persone in carreggiata, quindi deve essere usato quando le conseguenze dell'uscita di strada sono peggiori rispetto a sbattere sulla barriera, quindi uno spartitraffico, un ponte. Ma se fuori dalla strada c'è un campo di patate, il guardrail non deve essere messo, perché se uno esce fuori strada per evitare un cane o un qualsiasi motivo, male che vada si spacchia i ciechi della macchina, o cade con la moto e si raschia la carenatura, e pazienza. Ma se invece uno sbatte sul guardrail, se in moto rischia di morire anche a 30 all'ora se non c'è il dispositivo salvo motociclista, ma anche in auto è pericoloso, perché uno rimbalza e fa un frontale col camion che arriva dall'altra parte, con l'auto, eccetera. Quindi il cosiddetto effetto gabbia.
0: Ok, ecco, spieghiamo, Michele Vacca, che cosa sono i DSM.
1: Allora, i dispositivi salvo motociclisti sono delle fasce inferiori che possono essere in metallo, in gomma, in plastica, di vari materiali che permettono al motociclista di scivolare e perdere la velocità gradualmente. Alcuni enti della Sardegna come l'ANAS, alcune province e anche alcuni comuni, perché bisogna dirlo, i comuni non sono tutti uguali. Ci sono dei comuni che, nonostante i gravi problemi finanziari come Selarcius, come Olbia, hanno speso dei loro fondi per installare questi dispositivi. Anche Villa Simius, ecco, non dimentichiamoci.
0: E sono importanti. Un'ultima cosa, siamo in chiusura, sarebbe importante anche estendere gli asfalti drenanti, che sono quelli che impediscono l'acquaplaning. Tra l'altro negli ultimi anni abbiamo avuto delle piogge torrenziali, no? Dove l'unica cosa secondo me è fermarsi, e quindi, visto che si fanno spesso le strade nuove, utilizziamo questo tipo di asfalto.
1: Assolutamente, infatti l'ANAS ha salvato tante persone installando i tappeti drenanti in molte strade e anche installando le barriere New Jersey, sostituendole, quella che vediamo con la striscia blu sopra. Quella è una barriera che ha salvato tante persone, non hanno aspettato che qualche camion non buttasse giù le vecchie barriere ormai insufficienti prima di cambiarle.
0: Quindi insomma qualcosa si può fare. Grazie Michele Vacca per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 16:10 minuti, Egidio Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi stiamo parlando di un tema molto importante, un tema molto serio, quello degli incidenti stradali. Sono alti nella nostra isola, tant'è che per arginarli sono aumentati i controlli e ci sono naturalmente gli autovelox, ne parlavamo proprio prima con Michele Vacca, che costituiscono un deterrente. Ne abbiamo a disposizione dei dati di facile.it sui dei rendiconti pubblici tra autovelox fissi e mobili, che sono molto, molto interessanti. Con noi c'è Andrea Polo, Chief Communication Officer di facile.it. Ben ritrovato, Andrea. Andrea? Andrea, mi sente? Vediamo perché dovremmo averlo in onda, mi dice Giuseppe Valdés che ce l'abbiamo. Andrea Polo è con noi? Andrea Polo ci sente? Forse ha il microfono silenziato, mi dicono dalla regia. Ci sente? Andrea?
1: Eccomi.
0: Ecco, aveva mi forse senti? Il telefono silenziato. Sì, eccoci Andrea.
1: Ok.
0: Allora, naturalmente, intanto come nasce, come è che

0: fa queste analisi? Di cosa si occupa Facile.it per chi non lo sapesse intanto?
1: Allora, Facile.it è il più grosso osservatorio ormai che esiste in Italia sui consumi italiani. Parte con la sua prima sezione, che è quella proprio dell'assicurazione auto, dell'RC auto, quindi il mondo della mobilità è sempre stato uno dei principali su cui Facile ha raccontato l'evolversi della situazione italiana e, ove possibile, anche quelle che erano le differenze regione per regione, non soltanto per raccontare ma anche per educare, che è una cosa importantissima. Per cui, ad esempio, quello di cui parliamo oggi, le multe per l'eccesso di velocità, in questo periodo sono molto importanti da mettere sotto i riflettori, perché purtroppo la velocità è anche spesso la prima causa di incidenti stradali, incidenti che nel periodo estivo, ahimè, aumentano a dismisura.
0: Ecco, lo dicevamo Andrea prima anche con Michele Vacca, aumentano perché ci sono i turisti, e poi ci ha dato Michele Vacca anche un altro spunto interessante, il fatto che arrivano molti motociclisti, noi ne vediamo tanti, no, stranieri che arrivano d'estate, specialmente in alcune strade dell'interno, eccetera. E diceva Michele Vacca, da studi che loro, le varie associazioni di cui fa parte, hanno fatto, in realtà non si tratta, come pensiamo noi, di motociclisti esperti, ma si tratta di persone, sì, hanno la patente, ma che magari nel loro paese, in Germania, in Austria, no, vengono più o meno da questi paesi, magari non guidano mai la moto, quindi si ritrovano nelle nostre strade che, insomma, non sono impeccabili, diciamo così, no? Hanno un po' di problemi spesso di asfalto, di guardrail, curve di un certo tipo, eccetera, e quindi spesso anche il numero di incidenti deriva da questo, no? Da questo tipo di problematiche. Però torniamo a facile.it. Voi avete analizzato i dati forniti dai comuni sardi che dichiarano gli incassi dalle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, e quindi nel 2025 quanti proventi ci sono stati?
1: Allora, a livello regionale nel complesso sono stati 5 milioni e mezzo di euro di incassi. Ovviamente poi qua va fatto una precisazione iniziale, che si lega anche a quello che dicevi tu prima, il fatto che il comune incassi dalla multa non vuol dire che quella multa sia elevata a un cittadino residente nel comune, tant'è vero che al primo posto per incassi in Sardegna si trova Monastir, e tutti quanti noi che abbiamo guidato lì conosciamo l'autovelox del bivio, sì, di Monastir, ovviamente, che quindi spesso e volentieri fa salire gli incassi. Il solo Monastir, comunque, scherzi a parte, nel scorso anno ha incassato un importo superiore ai 2 milioni di euro. A seguire altre zone note per autovelox mobili o fissi, Decimo Manno, il secondo posto con 1,5 milioni, e a seguire, ben distanziato si direbbe in termini di ippica, Monserrato, che invece si ferma a 650.000 e poco più euro.
0: Andrea, ti fermo un attimo, continuiamo a parlare di cifre, di numeri che sono interessanti per chi ci ascolta. Stai con noi adesso. Ascoltiamo insieme un brano, Moving to the Sun.

0: La strambata su Radiolina.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
2: Degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni. Sabato 1 agosto, Fonni capitale del carnevale tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fonni, identità del 2026.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: 13:20 alla strambata stiamo parlando di quanto i comuni dichiarano di incassare dai proventi derivanti dalle multe, quelle per eccesso di velocità. Continueremo a parlarne tra poco, ma adesso ascoltiamo insieme Giselle di Mash Midi.
1: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: 13:23, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina, e con noi c'è Andrea Polo, Chief Communication Officer di Facile.it. Stavamo dando qualche dato, Andrea, sul appunto gli incassi provenienti dalle multe per eccesso di velocità di qualche comune. Allora, dicevi, primo posto Monastir con oltre 2 milioni di euro, decimo Manno, hai detto 1,5 milioni, più o meno 1,582 milioni, Monserrato 650 mila euro, poi ancora?
1: Poi Cagliari con appena meno di 565 mila euro, a seguire invece c'è Iglesias che chiude appena sopra i 304 mila euro. Tra l'altro questi sono i comuni, ovviamente le aree che sono usate da noi come utenti della strada non sempre sono amministrate dal comune, quindi a questi, per avere la cifra complessiva, bisognerebbe poi sommare anche quelle ad esempio della città metropolitana intorno a Cagliari, che fa ente a parte, alcune strade sono legate alle province, però insomma sono dei dati importanti, senza dubbio numeri alti, questo è innegabile, però se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ricordiamoci che per legge gli incassi che vengono presi proprio dalle violazioni del codice della strada, dei limiti di velocità, devono essere reintegrate all'interno dei fondi comunali per l'uso e per la miglioria proprio della sicurezza stradale.
0: Ecco,
1: con tutto ciò che questo vuol dire, quindi
0: certo.
1: Dal manto stradale, come dicevi,
0: esatto,
1: tu prima,
0: drenante,
1: correttamente, drenante, guardrail,
0: i dispositivi
1: ma anche,
0: che coprono,
1: esatto,
0: diciamo,

0: Sono le 4:36 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 30 luglio 2026. Il proponimento a cura di Tacitus.

Elly Schlein. Bisogna fermare le guerre illegali. Ottimo proponimento. Imperativo categorico rivolto a non si sa chi, quindi sterile. Chi ha la forza di fermare le guerre illegali? E come? Con i carri armati, i missili, gli aerei da combattimento, le bombe? O con l'intelligenza artificiale che, scavalcando politici e generali, prende il comando delle operazioni militari e diplomatiche? E, quesito preliminare, quali sono le guerre

incarnano la teocrazia più sanguinosa della storia, finanziano il terrorismo islamico, sono mandanti di stragi in Occidente e Israele, mirano a annientare lo Stato ebraico, fomentano guerre illegali che, dice candidamente Ellie, bisogna fermare. Ci dica come. Ah già, con guerre legali. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:39, ancora Gidi Angela Secchi e Giuseppe Valdés con voi alla strambata. In studio ci ha raggiunte Simona De Francisci, vice direttrice del TG di Videolina. Simona, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Con i titoli pronti dal nostro telegiornale.
1: Parliamo di caldo estremo, la Sardegna al centro della tensione europea sul pericolo incendi, atteso già da domani un nuovo aumento delle temperature, parliamo di picchi intorno ai 44 gradi. La brutta notizia è che anche le minime saranno alte, quindi non riusciremo a riposare neanche la notte. Emergenza zanzara nell'Oristanese, attività economiche in difficoltà la sera, la provincia sollecita la regione e dice: dateci strumenti straordinari per combatterle, è davvero un'invasione. In generale in diverse parti della Sardegna, ma nell'Oristanese sappiamo anche qual è il pericolo legato alla febbre del Nilo, e quindi lì la tensione è ancora maggiore, viste le tante zone umide attorno alla città. Una ragazza algherese con grave disabilità, la storia l'ha raccontata Alessandra Mura, si è appellata alle istituzioni affinché possa vivere in condizioni più idonee alla sua salute. Così non sono libera, l'abbiamo intervistata e abbiamo visto in quali condizioni vive, quindi chiede una casa, di poter avere una casa che sia più performante, più idonea. Lei vive in una casetta lontana dal centro, ha grande difficoltà a muoversi, si muove solo con la sedia a rotelle e tante barriere architettoniche.

0: tettoniche intorno, quindi una condizione davvero di grande disagio. Siamo felici di averle dato ospitalità e aver accolto il suo appello. Celebrare la diversità, a proposito, accoglierla, andare oltre i pregiudizi. Dal 5 all'8 agosto arriva Olbia a Notre Dame de Paris, l'opera popolare firmata da Riccardo Cocciante. Io e te molti anni fa abbiamo avuto modo
1: insieme,
0: di vederla all'anfiteatro Romano di Cagliari, quando era fruibile.
1: Bellissimo.
0: E si potevano vivere le serie di Cagliari e i grandissimi spettacoli come questo, con le grandi esibizioni, in un scenario già di per sé straordinariamente suggestivo.
1: Nota a margine, Simona, in quel periodo in cui si susseguivano tutta una serie di spettacoli veramente di grande, Joaquin Cortés, insomma di grande valore, c'era freddo. Io ricordo qualche volta
0: siamo andati con il maglioncino,
1: c'era qualche signora con la pelliccia, quindi pensiamo a quanto
0: è cambiato,
1: esatto,
0: no, il clima,
1: esatto,
0: visto che abbiamo aperto con caldo,
1: è cambiato caldo davvero estremo. In una manciata di anni, in maniera, adesso insomma la pelliccia d'estate la vedo male solo per i cani.
0: Ma adesso a memoria lo chiediamo anche al nostro Giuseppe Valdés, che è molto più piccolo di noi, però negli ultimi anni quante volte durante l'estate abbiamo usato il maglioncino per il maestrale forte, cioè io con le cugine lombarde, quando arrivavano in Sardegna e preparavano costumini, pareo eccetera per il mare, dicevo: non dimenticate il maglioncino,
1: almeno di cotone
0: in Sardegna. Sì, almeno di cotone, perché se Sofia è maestrale dovete portarlo. Io adesso non mi sentirei di dare questo suggerimento.
1: Ce lo sogniamo adesso il maglione.
0: Esatto, un bel maestrale. Nuovo stadio, il giorno della verità. Oggi col voto del Consiglio Comunale sarà marcato il passo decisivo per il nuovo stadio del Cagliari. Entro il 20 agosto, se va in porto naturalmente la discussione di stasera, dovrebbe proprio essere l'atto conclusivo. Il 20 agosto gara pubblica per l'affidamento dei lavori. Tutto questo perché speriamo nel 2032 di poter ospitare gli europei. E sarebbe davvero una bellissima notizia, e diciamo insomma che ce lo meritiamo. Il presidente Malagò ci crede davvero, e anche di recente ha lanciato un appello anche nei nostri media in tal senso.
1: Malagò adesso ha altre gatte da pelare,
0: sì,
1: però
0: esatto.
1: Speriamo che pensi anche al nostro stadio.
0: E però in qualche modo è tutto collegato, quindi speriamo risolvano in fretta queste gatte da pelare, poi 2032 si possa giocare con la nostra nazionale qui a Cagliari.
1: Grazie Simona Di Francisci, vice direttrice del TG di Videolina. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: 13.48 ancora, Gigi Angela Secchi con voi alla strambata fino alle 14. Tra poco le tendenze social, ma adesso ascoltiamo insieme Gaia Bossa Nostra.

0: 13:51 minuti, era Bossa Nostra e noi adesso invece parliamo delle tendenze social con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Musica, Enzo, o altro?
1: Parliamo di musica perché stiamo già, innanzitutto buongiorno Gigi Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di musica perché l'estate forse è la stagione più sonora tra le quattro stagioni appunto, e quindi andiamo un po' a sbirciare in quella che è la classifica top 50 Italia di Spotify. Innanzitutto vabbè, Gaia la sentiamo praticamente
0: bellissima
1: dall'inizio dell'estate in tutte le radio, e le sue sonorità sicuramente brasiliane piacciono, sono
0: molto molto molto molto.
1: Alla prima posizione della top 50 Spotify Italia abbiamo Canzone d'amore di Geolier, la troviamo qua già da un pochino, ma quello che mi stupisce è che alla seconda posizione abbiamo ancora Ossessione di Samurai J, quindi stiamo parlando del brano che Samurai J ha cantato a febbraio a Sanremo, cioè un brano che praticamente non risulta un tormentone estivo ma risulta sostanzialmente un tormentone primaverile estivo.
0: A me non piace tanto, devo dire.
1: A me piace, devo dire che anche qua sento delle sonorità un po' spagnoleggianti, e quindi devo dire che richiama anche un po', secondo me, le sonorità reggaeton. In Italia un po' una figura del genere mancava, e lui secondo me sta riuscendo a ricalcarla in maniera prepotente, perché comunque è prepotente appunto anche in classifica. Segue Dai Dai di Shakira e Burnaboy, sicuramente
0: tanta roba,
1: anche poi,
0: Shakira tanta roba
1: per i mondiali sicuramente, certo. Ha inciso, i mondiali hanno inciso parecchio. Poi abbiamo Swag Music di Artifive, La testa gira di Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla, Bad Bad Bad di Shiva, nel frattempo mi sta partendo la canzone su Spotify La testa gira di Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla, Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, quindi ritroviamo Geolier non solo alla prima ma anche alla sesta posizione. Poi abbiamo Da Dio di Bresh, che in questi giorni sui social è sicuramente una canzone che fa da contorno a quasi tutti i tramonti che troviamo insomma qui, non solo in Sardegna ma in generale. Poi abbiamo Ai Ai di Sfere Bassa e Distinct, alla posizione numero 9 invece due giorni di fila con Geolier, Sfere Bassa e Anna, tre nomi sostanzialmente che spaccano ormai da anni nelle classifiche estive. Poi abbiamo anche Giuseppe Valdesco in regia, che appena sente il nome di Anna impazzisce, ormai ascolta solo Anna. Anche a te piace molto come nome,
0: sì,
1: Anna, vero?
0: Sì.
1: Perché ricordo che quando porti qualche caso in radio come nome di fantasia usi sempre Anna.
0: Sì, è vero. È il primo, è un nome leggero.
1: Però è bello, e poi è facile, semplice da ricordare.
0: Semplice,
1: e anche al contrario si legge Anna, quindi più semplice di così.
0: Sì, mi richiama tra l'altro il colore bianco, Anna.
1: A me il rosa, non so perché.
0: Però vedi, sempre colori chiari, non il rosa. Non lo so, mi dà questo senso di... mi piace avere, è vero.
1: Ti ascolto.
0: Mi ascolti.
1: Poi abbiamo Baile Inolvidable di Bad Bunny, anche qua sicuramente c'è la questione che ha appena fatto appunto i suoi concerti in Europa. E seguono poi un'altra serie di brani, adesso vedremo cosa salirà nelle prossime settimane e se uscirà qualcosina anche magari in quest'agosto prima della fine dell'estate, che ci porterà magari a bere un bel mojito ghiacciato durante le nostre ferie. Quando vai in ferie tu?
0: Io in realtà ho già fatto le ferie con viaggio, le ho già fatte, adesso insomma agosto sono un po' al lavoro, un po' in ferie, un po' al lavoro, e agosto in genere è un mese che dedichiamo agli amici che arrivano in Sardegna, quindi a luglio andiamo noi via dalla Sardegna, ad agosto ospitiamo, incontriamo tutti quelli che insomma, tanti sardi che vengono qua ad agosto per le vacanze, i nostri amici dall'estero, dal resto d'Italia. E quindi
1: bello,
0: è un mese comunque movimentato anche questo, poi si lavora anche la settimana di Ferragosto, lavorerò e quindi insomma va bene anche così.
1: Bello così.
0: grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda, con te naturalmente ci vedremo e ci sentiremo domani, e la strambata finisce qui, un saluto dai GD Angela Secchi, Giuseppe Valdes, l'appuntamento è per domani alle 12:30, vi ricordo adesso dopo di noi ci sarà l'analisi di Alessandro Aresu ancora su Radiolina, state con noi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4:58.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: one time.
1: Radiolina estate.
2: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Presenti 21, favorevoli 20, astenuti 1. La delibera sullo stadio è approvata.
1: Ora ci siamo davvero, col voto del Consiglio Comunale su pubblico interesse e diritto di superficie, il nuovo stadio di Cagliari supera lo scoglio decisivo. La partita sembra davvero prossima alla conclusione.
2: Abbiamo ritenuto di confermare l'iniziale adesione al più importante investimento privato con il concorso pubblico nella storia della nostra isola.
1: La discussione si era aperta così e con l'intervento fiume di Giuseppe Farris dall'opposizione, che da tempo solleva dubbi sulla bontà del progetto.
3: Non c'è nessuno che non consideri il nuovo stadio come un'infrastruttura strategica per la città e addirittura per l'intera regione. Noi oggi siamo chiamati invece a stabilire se la proposta di convenzione che obbligherà l'amministrazione comunale per 50 anni corrisponda all'interesse collettivo.
1: A spaventare il lungo periodo.
3: Noi siamo amministratori temporanei, ma questa convenzione durerà 50 anni. Noi, questa è la convenzione, l'assetto, così com'è, che lasceremo alle generazioni future. Perché la fotografia dell'edificazione del nuovo stadio durerà un giorno, ma queste obbligazioni dureranno per mezzo secolo.
1: Col voto positivo, lo stadio entra nel novero dei papabili per ospitare Euro 32, l'ultimo giorno utile per la documentazione contenente l'ok del Consiglio Comunale, proprio il 31 luglio. Inizio dei lavori entro marzo 27 con la demolizione del vecchio Sant'Elia.
2: La nostra città potrà allegare questa deliberazione al dossier già allestito a corredo della domanda di partecipazione e potrà pertanto formalizzare in tempo utile la propria candidatura.
4: Un abbraccio umano, canti e preghiere laiche attorno alla Basilica di Saccargia, luogo simbolo della battaglia contro la speculazione energetica. È così che centinaia di cittadini hanno scelto di difendere uno dei monumenti più importanti dell'isola. Alle sue spalle sorgerà il parco eolico Nulvi Ploaghe, 27 aerogeneratori alti fino a 180 metri.
5: Saccargia è il luogo di presidio civico, di comunione, di relazione tra il popolo di Sardegna che, unito mano per mano, attraverso un gesto rituale vuole esprimere la propria presenza. È un gesto spirituale e politico ad un tempo, un atto civico. Questa è piazza civica e piazza spirituale, due cose insieme.
4: ERG ha ottenuto l'autorizzazione definitiva per il repowering del parco proprio dietro la basilica. I comitati che hanno contestato con i loro esperti anche le analisi tecniche relative al potenziamento dell'impianto hanno presentato un esposto in procura e ora si opporranno all'archiviazione.
5: Proprio oggi siamo riusciti a venire ad avere tra le mani le carte delle indagini che sono state fatte dalla magistratura e stiamo preparando tutta l'azione legale per fare un ricorso contro questa richiesta di archiviazione. Siamo certi di quello che diciamo. È come dire che il controllore è controllato da se stesso, non c'è nessuna logica in questo. Noi vogliamo che lo studio sia esaminato da dei tecnici professionisti che non rispondono a nessuna società energetica.
1: L'allarme incendi è arrivato a livello europeo dal 6 agosto, un pericolo estremo per il continente, in particolare per la Sardegna. Un'allerta che ha quasi colto di sorpresa, almeno per le tempistiche. La Protezione Civile regionale ci ha spiegato il perché.
6: In quei giorni ci sarà la concomitanza di temperature molto elevate, di un'umidità dell'aria molto bassa, la vegetazione sarà molto, molto secca, la vegetazione è fine, e per fortuna dovrebbe esserci un vento a regime di brezza, quindi non particolarmente forte. Quindi le condizioni sono tali da avere massima attenzione, però la situazione che si prevede non è catastrofica come emergeva dal comunicato stampa di ieri.
1: In realtà l'allarme riguarda un'attenzione particolare che l'Europa sta prestando all'isola, come dimostra il dispiegamento di forze nella regione.
6: Sono presenti un modulo francese nella zona di Cagliari, e a fine mese arriverà il modulo estone, che invece sarà nella zona di Bono, proprio perché il meccanismo unionale sta già supportando il sistema regionale di protezione civile.
1: In più, a metà agosto arriverà un nuovo modulo austriaco. Parallelamente, il tema del grande caldo, il termometro torna oltre i 40 gradi.
6: Da domani fino a lunedì ci sarà una nuova ondata di calore con temperature molto elevate. Non elevate come l'ultima ondata di calore.
1: E infatti è arrivato l'avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature da domani e con picchi intorno ai 44 gradi tra domenica e lunedì. Non si potrà rifiatare nemmeno di notte, le minime saranno diffusamente sopra i 25 gradi.
7: La presenza di zanzare è aumentata in maniera esponenziale dalla metà di luglio. C'è stata un'esplosione sulla quale stiamo comunque conducendo delle verifiche e portando avanti i trattamenti previsti.
8: L'Oristanese affronta una delle sue più grandi piaghe e cerca di fortificare la lotta alle zanzare che in questo periodo si fanno più invadenti. Le attività economiche aperte la sera sono in serie difficoltà, in particolare quelle legate alla ristorazione o quelle sportive. Stare all'aperto dopo il calar del sole è diventato quasi impossibile. Per alcune settimane all'inizio dell'estate in diversi centri il numero delle zanzare è calato sensibilmente grazie alle disinfestazioni con quasi 20.000 interventi registrati, ma ora il fenomeno ha ripreso vigore.
7: Chiediamo infatti alla regione di consentire alla provincia di utilizzare strumenti straordinari per arginare questo fenomeno, anche intervenendo ad esempio in terreni privati laddove normalmente la provincia non può agire, ad esempio nelle risaie, con un protocollo anche con gli agricoltori e in coordinamento proprio con la regione per poter fare dei trattamenti anche in risaia.
8: La minoranza in consiglio provinciale ha presentato una mozione
9: affinché il presidente della provincia si impegni a costituire un pool di esperti in grado di redigere un piano calato sul territorio, che studi le specificità del nostro territorio in grado di mitigare la proliferazione delle zanzare.
10: Il Palazzo del Consiglio regionale è stato inaugurato nel 1988, sono passati quasi 40 anni e quindi abbiamo pensato, grazie anche al lavoro fatto dai questori, dagli uffici, a trovare le risorse necessarie per rendere il palazzo più efficiente, più sicuro.
11: Più che una manutenzione, un progetto di trasformazione. Il Consiglio regionale investe oltre 20 milioni di euro per rinnovare il Palazzo di Via Roma e completare la futura biblioteca nell'ex manifattura tabacchi. I lavori, illustrati dal presidente Piero Comandini, prenderanno il via a settembre con l'obiettivo di consegnare entro il 2027 una sede istituzionale senza barriere architettoniche, energeticamente autonoma e più aperta verso la città.

0: non solo per il lavoro che fanno i consiglieri regionali, ma per gli stessi dipendenti, ma soprattutto per i tanti cittadini che continuano, attraverso la loro presenza dal mondo delle scuole, dal mondo anche delle persone che si avvicineranno alla nostra biblioteca, a frequentare questo palazzo. Quindi un palazzo anche che si apre alla cittadinanza, in quanto in questo lavoro che dovremo fare in questi anni è prevista anche la nuova apertura verso Via Roma, quindi un palazzo aperto, più accessibile, più visitabile e più aperto agli interessi che possono derivare dai cittadini e dalle scuole. La biblioteca andrà in manifattura, anche questo è un obiettivo di legislatura, in quanto riteniamo che la biblioteca non deve essere, come purtroppo è successo sino adesso, un luogo residuale dell'istituzione, ma deve andare un luogo fruibile dove tutto il grandissimo patrimonio librario che abbiamo possa essere messo a disposizione di tutta la Sardegna e non solo.
1: Autunno in Barbagia, 25 anni, quindi le nostre d'argento con i comuni del nostro territorio, e sono 30 perché Cortes Aperta nasceva 30 anni fa, quindi due anniversari importanti, e questi si reiterano e si ripetono ormai da tempo, danno un risultato significativo dal punto di vista economico al nostro territorio.
2: Il via da Biti il 5 settembre, chiusura il 13 dicembre a Seul, 33 comunità pronte a mettersi in mostra attraverso ambiente, cultura, tradizioni, artigianato e naturalmente l'agroalimentare. Quella che alla fine è una ricetta immutata fin da quando nacquero le Cortes, poi diventate un vero grande circuito. Le novità però quest'anno non mancano.
3: Quest'anno abbiamo fatto in modo che sia i prodotti dell'agroalimentare che i prodotti dell'artigianato artistico abbiano delle dimostrazioni pratiche, per fare in modo che i visitatori possano vedere appunto la realizzazione dei nostri prodotti, il cuore della manifestazione, perché la cosa più importante del nostro territorio è proprio la mancanza di industria, la malapresenza, presenza di piccolo artigianato a conduzione familiare.
2: Nei numeri il valore economico non di poco conto delle vecchie Cortes, pronte a fare da vetrina anche all'Einstein Telescope.
1: Sono ormai più di 2.500 le imprese coinvolte in questo circuito, quasi 500.000 partecipanti in tutti i 3 mesi e mezzo di attività e oltre 10 milioni di fatturato che viene prodotto da questo processo. La presenza, che noi facciamo con molto piacere, dell'Einstein Telescope, che promuove questa ulteriore iniziativa che sicuramente speriamo dia lustro economico al nostro territorio.
4: Circa 30 anni per 35 kg di peso, Henrietta è finalmente tornata al suo amato mare, qualche mese dopo la cattura accidentale nelle acque di Pula.
5: L'animale è stato preso in cura dagli operatori del CRTM e visitato dall'equipe del veterinario Alberto Russo. Le indagini diagnostiche hanno rilevato la presenza di un leggero stato di ipossia, ma anche la presenza di numerosi frammenti plastici ingeriti dall'animale scambiati come medusoidi, i quali sono poi stati espulsi naturalmente dall'animale in vasca di riabilitazione.
6: È stata bravissima lei, diciamo, ha sempre avuto un buon appetito. Qua nel nostro centro le tartarughe vengono alimentate principalmente con sgombri, perché essendo un pesce abbastanza grasso, oleoso, aiuta poi a pulire l'organismo dalla plastica.
4: Eccolo ormai il pericolo principale. A parte un esemplare in cura da un anno per via della collisione con una barca, tutte le tartarughe attualmente ospiti del centro ci sono arrivate perché intrappolate dalla plastica o per averla ingerita. La stessa Henrietta aveva nella pancia l'involucro di una merendina portoghese, a testimonianza del viaggio infinito di questi meravigliosi animali, ma anche dell'impatto gravissimo che una piccola azione sconsiderata può avere sull'ambiente.
6: Quando si trova una tartaruga in difficoltà o si vede una tartaruga mentre depone le uova, è giusto chiamare immediatamente il 1515 o il 1530.
7: Celebrare la diversità, accoglierla, andare oltre i pregiudizi è quello che appare lontano da noi. E il messaggio di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna con le musiche di Riccardo Cocciante, che dopo Cagliari ritorna in Sardegna, questa volta a Olbia, per 4 serate dal 5 all'8 agosto al Molobrin. Al centro della storia c'è Quasimodo, il campanaro della cattedrale di Notre Dame, emarginato per il suo aspetto e capace di un amore immenso per Esmeralda.
8: Quando vede questa bellissima donna, scopre per la prima volta l'amore, scopre di avere dei sentimenti umani, perché lui è sempre stato relegato nel chiuso di una cattedrale, sempre vissuto in cattività, non si sente all'altezza, e questo è un pochino un tema ancora attuale: quanti non si sentono all'altezza e quanti emarginati ci sono che oggi vengono additati e condannati e giudicati dai social, ad esempio.
7: L'opera continua a registrare numeri da record. Nel 2026 ha collezionato già 110 repliche, tutte sold out in appena 4 mesi, di cui 50 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
8: Uno spettacolo che si tramanda domanda, questo mi piace raccontarlo di generazione in generazione. C'erano i fan che venivano 20-25 anni fa che adesso portano i figli.
7: Una storia intensa, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che ancora oggi continua a emozionare il pubblico e a ricordare che la diversità è una ricchezza.
8: Va accolta, va abbracciata e non bisogna averne paura.

0: de sa terra nostra.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Quería.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue Proamie, è inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori Campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.
2: Quando Gigi Riva tornerà.

era Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica.

0: Programma trasmesso da Videolina nel 1985.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: Abbiamo ascoltato Franco Madau da una sua esibizione ad Icnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1+1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1+1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Presenti 21, favorevoli 20, astenuti 1. La delibera sullo stadio è approvata.
1: Ora ci siamo davvero, col voto del Consiglio Comunale su pubblico interesse e diritto di superficie, il nuovo stadio di Cagliari supera lo scoglio decisivo. La partita sembra davvero prossima alla conclusione.
2: Abbiamo ritenuto di confermare l'iniziale adesione al più importante investimento privato con il concorso pubblico nella storia della nostra isola.
1: La discussione si era aperta così, e con l'intervento fiume di Giuseppe Farris dall'opposizione, che da tempo solleva dubbi sulla bontà del progetto.
3: Non c'è nessuno che non consideri il nuovo stadio come un'infrastruttura strategica per la città e addirittura per l'intera regione. Noi oggi siamo chiamati invece a stabilire se la proposta di convenzione che obbligherà l'amministrazione comunale per 50 anni corrisponda all'interesse collettivo.
1: A spaventare è il lungo periodo.
3: Noi siamo amministratori temporanei, ma questa convenzione durerà 50 anni. Noi, questa è la convenzione, l'assetto, così com'è, che lasceremo alle generazioni future. Perché la fotografia dell'edificazione del nuovo stadio durerà un giorno, ma queste obbligazioni dureranno per mezzo secolo.
1: Col voto positivo, lo stadio entra nel novero dei papabili per ospitare Euro 32, l'ultimo giorno utile per la documentazione contenente l'ok del Consiglio Comunale, proprio il 31 luglio. Inizio dei lavori entro marzo 27 con la demolizione del vecchio Sant'Elia.
2: La nostra città potrà allegare questa deliberazione al dossier già allestito a corredo della domanda di partecipazione e potrà pertanto formalizzare in tempo utile la propria candidatura.
4: Un abbraccio umano, canti e preghiere laiche attorno alla Basilica di Saccargia, luogo simbolo della battaglia contro la speculazione energetica. È così che centinaia di cittadini hanno scelto di difendere uno dei monumenti più importanti dell'isola. Alle sue spalle sorgerà il parco eolico Nulvi Ploaghe, 27 aerogeneratori alti fino a 180 metri.
5: Saccargia è il luogo di presidio civico, di comunione, di relazione tra il popolo di Sardegna che, unito mano per mano, attraverso un gesto rituale vuole esprimere la propria presenza. È un gesto spirituale e politico ad un tempo, un atto civico. Questa è piazza civica e piazza spirituale, due cose insieme.
4: ERG ha ottenuto l'autorizzazione definitiva per il repowering del parco proprio dietro la basilica. I comitati che hanno contestato con i loro esperti anche le analisi tecniche relative al potenziamento dell'impianto hanno presentato un esposto in procura e ora si opporranno all'archiviazione.
5: Proprio oggi siamo riusciti a venire ad avere tra le mani le carte delle indagini che sono state fatte dalla magistratura e stiamo preparando tutta l'azione legale per fare un ricorso contro questa richiesta di archiviazione. Siamo certi di quello che diciamo. È come dire che il controllore è controllato da se stesso, non c'è nessuna logica in questo. Noi vogliamo che lo studio sia esaminato da dei tecnici professionisti che non rispondono a nessuna società energetica.
1: L'allarme incendi è arrivato a livello europeo, dal 6 agosto un pericolo estremo per il continente, in particolare per la Sardegna. Un'allerta che ha quasi colto di sorpresa, almeno per le tempistiche, la protezione civile regionale ci ha spiegato il perché.
6: In quei giorni ci sarà la concomitanza di temperature molto elevate, di un'umidità dell'aria molto bassa, la vegetazione sarà molto, molto secca, la vegetazione è fine, e per fortuna dovrebbe esserci un vento a regime di brezza, quindi non particolarmente forte. Quindi le condizioni sono tali da avere massima attenzione, però la situazione che si prevede non è catastrofica come emergeva dal comunicato stampa di ieri.
1: In realtà l'allarme riguarda un'attenzione particolare che l'Europa sta prestando all'isola, come dimostra il dispiegamento di forze nella regione.
6: Sono presenti un modulo francese nella zona di Cagliari e a fine mese arriverà il modulo estone, che invece sarà nella zona di Bono, proprio perché il meccanismo unionale sta già supportando il sistema regionale di protezione civile.
1: In più a metà agosto arriverà un nuovo modulo austriaco. Parallelamente, il tema del grande caldo, il termometro torna oltre i 40 gradi.
6: Da domani fino a lunedì ci sarà una nuova ondata di calore con temperature molto elevate, probabilmente non elevate come l'ultima ondata di calore.
1: E infatti è arrivato l'avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature da domani e con picchi intorno ai 44 gradi tra domenica e lunedì. Non si potrà rifiatare nemmeno di notte, le minime saranno diffusamente sopra i 25 gradi.
7: La presenza di zanzare è aumentata in maniera esponenziale dalla metà di luglio. C'è stata un'esplosione sulla quale stiamo comunque conducendo delle verifiche e portando avanti i trattamenti previsti.
8: L'oristanese affronta una delle sue più grandi piaghe e cerca di fortificare la lotta alle zanzare che in questo periodo si fanno più invadenti. Le attività economiche aperte la sera sono in serie difficoltà, in particolare quelle legate alla ristorazione o quelle sportive. Stare all'aperto dopo il calar del sole è diventato quasi impossibile. Per alcune settimane all'inizio dell'estate, in diversi centri il numero delle zanzare è calato sensibilmente grazie alle disinfestazioni, con quasi 20.000 interventi registrati, ma ora il fenomeno ha ripreso vigore.
7: Chiediamo infatti alla Regione di consentire alla provincia di utilizzare strumenti straordinari per arginare questo fenomeno, anche intervenendo ad esempio in terreni privati, laddove normalmente la provincia non può agire, ad esempio nelle risaie, con un protocollo anche con gli agricoltori e in coordinamento proprio con la Regione per poter fare dei trattamenti anche in risaia.
8: La minoranza in consiglio provinciale ha presentato una mozione
9: affinché il presidente della provincia si impegni a costituire un pool di esperti in grado di redigere un piano calato sul territorio, che studi le specificità del nostro territorio, in grado di mitigare la proliferazione delle zanzare.
10: Il Palazzo del Consiglio regionale è stato inaugurato nel 1988, sono passati quasi 40 anni e quindi abbiamo pensato, grazie anche al lavoro fatto dai questori, dagli uffici, a trovare le risorse necessarie per rendere il palazzo più efficiente, più sicuro.
11: Più che una manutenzione, un progetto di trasformazione. Il Consiglio regionale investe oltre 20 milioni di euro per rinnovare il Palazzo di Via Roma e completare la futura biblioteca nell'ex manifattura tabacchi. I lavori, illustrati dal presidente Piero Comandini, prenderanno il via a settembre con l'obiettivo di consegnare entro il 2027 una sede istituzionale senza barriere architettoniche, energeticamente autonoma e più aperta verso la città.
10: Non solo per il lavoro che fanno i consiglieri regionali, ma per gli stessi dipendenti, ma soprattutto per i tanti cittadini che continuano, attraverso la loro presenza dal mondo delle scuole, dal mondo anche delle persone che si avvicineranno alla nostra biblioteca, a frequentare questo palazzo. Quindi un palazzo anche che si apre alla cittadinanza, in quanto in questo lavoro che dovremo fare in questi anni è prevista anche la nuova apertura verso Via Roma, quindi un palazzo aperto, più accessibile, più visitabile e più aperto agli interessi che possono derivare dai cittadini e dalle scuole. La biblioteca andrà in manifattura, anche questo è un obiettivo di legislatura, in quanto riteniamo che la biblioteca non deve essere, come purtroppo è successo sino adesso, un luogo residuale dell'istituzione, ma deve andare un luogo fruibile dove tutto il grandissimo patrimonio librario che abbiamo possa essere messo a disposizione di tutta la Sardegna e non solo.
12: Autunno in Barbagia, 25 anni, quindi le nostre d'argento con i comuni del nostro territorio, e sono 30 perché Cortes Aperto nasceva 30 anni fa, quindi due anniversari importanti, e questi si reiterano e si ripetono ormai da tempo, danno un risultato significativo dal punto di vista economico al nostro territorio.
13: Il via da Biti il 5 settembre, chiusura il 13 dicembre a Seul, 33 comunità pronti a mettersi in mostra attraverso ambiente, cultura, tradizioni, artigianato e naturalmente l'agroalimentare. Quella che alla fine è una ricetta immutata fin da quando nacquero le Cortes, poi diventate un vero grande circuito. Le novità però quest'anno non mancano.
14: Quest'anno abbiamo fatto in modo che sia i prodotti dell'agroalimentare che i prodotti dell'artigianato artistico abbiano delle dimostrazioni pratiche, per fare in modo che i visitatori possano vedere appunto la realizzazione dei nostri prodotti, il cuore della manifestazione, perché la cosa più importante del nostro territorio è proprio la mancanza di industria, la mala presenza di piccolo artigianato a conduzione familiare.
13: Nei numeri il valore economico non di poco conto delle vecchie Cortes, pronte a fare da vetrina anche all'Einstein Telescope.
12: Sono ormai più di 2.500 le imprese coinvolte in questo circuito, quasi 500.000 partecipanti in tutti i 3 mesi e mezzo di attività e oltre 10 milioni di fatturato che viene prodotto da questo processo. La presenza, che noi facciamo con molto piacere, dell'Einstein Telescope, che promuove questa ulteriore iniziativa che sicuramente speriamo dia lustro economico al nostro territorio.
15: Circa 30 anni per 35 kg di peso, Henrietta è finalmente tornata al suo amato mare, qualche mese dopo la cattura accidentale nelle acque di Pula.
16: L'animale è stato preso in cura dagli operatori del CRTM e visitato dall'equipe del veterinario Alberto Russo. Le indagini diagnostiche hanno rilevato la presenza di un leggero stato di ipossia, ma anche la presenza di numerosi frammenti plastici ingeriti dall'animale scambiati come medusoidi, i quali sono poi stati espulsi naturalmente dall'animale in vasca di riabilitazione.
17: È stata bravissima lei, diciamo, ha sempre avuto un buon appetito. Qua nel nostro centro le tartarughe vengono alimentate principalmente con sgombri, perché essendo un pesce abbastanza grasso, oleoso, aiuta poi a pulire l'organismo dalla plastica.
15: Eccolo ormai il pericolo principale. A parte un esemplare in cura da un anno per via della collisione con una barca, tutte le tartarughe attualmente ospiti del centro ci sono arrivate perché intrappolate dalla plastica o per averla ingerita. La stessa Henrietta aveva nella pancia l'involucro di una merendina portoghese, a testimonianza del viaggio infinito di questi meravigliosi animali, ma anche dell'impatto gravissimo che una piccola azione sconsiderata può avere sull'ambiente.
17: Quando si trova una tartaruga in difficoltà o si vede una tartaruga mentre depone le uova, è giusto chiamare immediatamente il 1515 o il 1530.
18: Celebrare la diversità, accoglierla, andare oltre i pregiudizi è quello che appare lontano da noi. Il messaggio di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna con le musiche di Riccardo Cocciante, che dopo Cagliari ritorna in Sardegna, questa volta Olbia, per 4 serate dal 5 all'8 agosto al Molo Brin. Al centro della storia c'è Quasimodo, il campanaro della cattedrale di Notre Dame, emarginato per il suo aspetto e capace di un amore immenso per Esmeralda.
19: Quando vede questa bellissima donna, scopre per la prima volta l'amore, scopre di avere dei sentimenti umani, perché lui è sempre stato relegato nel chiuso di una cattedrale, sempre vissuto in cattività, non si sente all'altezza, e questo è un pochino un tema ancora attuale: quanti non si sentono all'altezza e quanti emarginati ci sono che oggi vengono additati e condannati e giudicati dai social, ad esempio.
18: L'opera continua a registrare numeri da record. Nel 2026 ha collezionato già 110 repliche, tutte sold out, in appena 4 mesi, di cui 50 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
19: Uno spettacolo che si tramanda, questo mi piace raccontarlo, di generazione in generazione. C'erano i fan che venivano 20-25 anni fa, che adesso portano i figli.
18: Una storia intensa, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che ancora oggi continua a emozionare il pubblico e a ricordare che la diversità è una ricchezza.
19: Va accolta, va abbracciata e non bisogna averne paura.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
4: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
3: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
4: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
5: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Ursos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il gran ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più, città e semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Ogni mattina a Radio Lina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radio Lina List.

0: Radiolina Playlist.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Caro Gonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità

0: ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina, una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al Policlinico 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico, che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Venerdì 31 luglio, prima edizione del GR di Radiolina Spazio, le notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo come di consueto nella nostra prima edizione con l'apertura, il titolo di apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola è sull'app Unione Digita, dedicata all'emergenza caldo. La Sardegna nella morsa del caldo, la quarta ondata di caldo estremo sta avvolgendo l'isola con temperature previste per oggi sino a 44 gradi, saliranno nei weekend, dicono gli esperti, il rischio alto per gli incendi con l'isola sorvegliata speciale per il monitoraggio nel monitoraggio europeo. A Molara davanti a Olbia un malore fatale per un turista francese. Anche l'agricoltura è in grande sofferenza in molte aree. E poi la tragedia nella notte a Sassari, nel carcere di Bancali, dove è morto un detenuto di 35 anni. L'uomo sarebbe deceduto per le esalazioni e le ustioni conseguenti a un incendio divampato all'interno dei locali destinati a uso infermeria. Non è servito il pronto intervento degli agenti penitenziari accorsi per cercare di spegnere il rogo e mettere in salvo il detenuto. 9 di loro sono rimasti intossicati. Lo stadio di Cagliari, ieri il sì del Consiglio Comunale alla pubblica autorità alla concessione del diritto di superficie, prossime tappe, oggi la presentazione della candidatura di Cagliari ad ospitare gli europei del 2032, il 20 agosto la pubblicazione del bando, critiche dalle opposizioni. E poi c'è il caso delle piscinette Ossassai, il sindaco Chicosai minaccia le dimissioni, situazione ingestibile, nonostante i divieti l'assalto di escursionisti continua e io sono solo a combattere per tutelare l'ambiente. Alcuni appuntamenti per oggi a Orgosolo alle 19 al Bar degli Artisti, la proiezione del documentario Guai ai Vinti di Paolo Carboni chiude le anteprime di Off Orgosolo Film Festival. A Oristano alle 19 nel centro storico l'evento Le Notti del Vino, Calici, Vicoli e Sapori. Alle 19.30 in piazza Eleonora d'Arborè c'era il forum Oristano Città del Vino, strategie per un nuovo turismo tra vino, cibo, cultura e territorio. E poi chiudiamo con il calcio, il Cagliari, penultimo giorno di ritiro a Ponte di Legno Temù per i rossoblù che domenica affronteranno l'Union di Berlino nella terza amichevole del pre-campionato. Ieri è arrivato in ritiro il giovane difensore centrale Rafael Kofler proveniente dal Sud Tirol, dove invece è sbarcato Veroli. Ieri le visite a Milano prima di arrivare a Ponte di Legno, oggi il primo allenamento per il 21enne che vanta 72 presenze e 4 gol in Serie B, oltre le 6 partite in rete in nazionale Under 20. Sempre dal fronte mercato non è arrivata la fumata bianca per il rinnovo con adeguamento di contratto per Sebastiano Esposito. L'incontro definito interlocutorio con il procuratore del giocatore da una parte e il DSH

0: e all'altra non ha portato alla chiusura della trattativa. Era l'ultima notizia, fra poco Caffè Corretto con Francesca Figus, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
6: Radiolina presenta Caffè Corretto.
7: Venerdì 31 luglio, sta finendo anche questo mese, allora 340 87 15 015 per farci sapere come è andato questo caldo, caldissimo luglio. Io sono Francesca Figus e insieme a me, ma che bello Giuseppe Valdés, che piacere vederti dall'altra parte del vetro. La frase del giorno, la frase del giorno oggi ce la regala uno sceneggiatore sublime che ci manca tanto. Ama il prossimo tuo a Ferragosto su un autobus pieno di gente, senza aria condizionata. Perché noi parliamo di caldo. Rimanete su Radiolina, perché insieme a noi c'è la superstar dell'alta pressione, il divo dei mari mossi, il corazon del nostro corazon, e mentre aspettiamo che si colleghi per raccontarci che cosa succederà, noi iniziamo a scatenarci, iniziamo a ballare, c'è la grande musica su Radiolina.

0: Carol G e Manu Chao, ma adesso c'è Paolo Corazon del mio Corazon, eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, mamma che caldo che fa, non ne posso più io.
0: Ma no, se iniziate, guarda, io oggi ho anche il ventaglio qui in radio e chi oltre a ascoltarci ci sta anche guardando, insomma, mi vede sventolare un po' come mia nonna. Allora, la Sardegna si prepara a vivere 4 giorni infernali, Paolo?
1: Allora, non solo 4, è lì il problema. Allora, però parliamoci chiaro. Sì. Allora, non spaventiamo subito la gente. Mm. Dunque, è vero che farà tanto caldo, però intanto farà caldo in tutta Italia, ma il comune è mezzo caudio. Questo non so quanto possa far piacere, però è qualcosa. E poi non avremo probabilmente valori record. Ah. È vero che farà molto caldo, quindi insomma, poco importa, uno dice se battiamo o non battiamo i record. Però ecco, ho letto anche di 44-45 sì. gradi. No, probabilmente no. Però è 38-40 ahimè li toccheremo, quindi comunque si soffrirà e sarà ogni giorno di più, quindi oggi in realtà non si va oltre i 36, che ormai sembrano quasi basse come temperature, 35-36, però già domani faremo appunto i 38 e domenica ci avvicineremo anche ai 40. Solito le zone interne e l'ovest della Sardegna, quindi Oristano, Iglesias, tutte città che potrebbero fare appunto i 38-40 gradi. E andremo avanti anche tutta la prossima settimana, è lì la questione, che sarà lunga anche questa, quindi sfiancante questo caldo quest'anno, perché non c'è mai una vera tregua. E purtroppo ti ripeto, le previsioni per tutta settimana prossima sono di gran caldo, forse anche di più, nel senso che arriveremo forse fino a metà mese senza delle vere pause, quindi niente, c'è da soffrire, c'è da sudare,
0: quindi
1: punto.
0: C'è da sudare, noi soffriremo insieme a te Paolo, ma in Sardegna soprattutto stiamo attenti invece, oltre i sorrisi che tu ci regali sempre, il tuo buon umore, in Sardegna noi stiamo attenti perché il rischio incendi è alto, altissimo, e questa è davvero la grande piaga dell'isola. Paolo Corazon, come sempre, grazie per essere stato con me, grazie per l'attenzione che dedichi sempre alla tua radiolina.
1: Grazie a voi, ciao, buon weekend.
0: Buon lavoro Paolo, ciao. Buon weekend. Noi abbiamo la pubblicità e poi, ma che bello, ho l'ospite in studio oggi, Giuseppe Valdés, pubblicità.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
4: Fermate le macchine, è venerdì mattina e torna Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi Lorenzo Fadda. Lorenzo, che succede domani?
5: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Spiaggina poltrona Domomea, leggera, robusta, con struttura in ferro e coloratissimo rivestimento, comoda e pieghevole per portarla ovunque, al mare o in campeggio. Da 14,90 a soli 7,90.
4: Aspetta, da 14,90 a 7,90, cioè quasi il 50% di sconto.
5: Hai capito bene, un prezzo minuscolo per i tuoi weekend di relax. Solo sabato e solo fine ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
4: Quindi chi arriva tardi?
5: È semplice. Chi arriva tardi resta mani vuote.
4: Avete capito? Domani si va da Cifadda. Non perdetevi Il colpaccio del sabato.
5: Vi aspetto domani nei nostri negozi. Fate in fretta perché migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda.
6: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21:30 all'Anfiteatro.

0: Teatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Capucilli, un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
1: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Ursos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
4: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
5: Ehi Sardegna, è tempo di salire.

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme qui in diretta su Radiolina, Andrea Ritosa insieme a me, il nostro ingegnere di riferimento. Ci eravamo dati appuntamento, no? E quindi siamo perfetti, ci siamo incontrati poco meno di un mese fa, abbiamo parlato non di alghe ma di posidonia e il nostro appuntamento era proprio per fare il punto. A questo punto arriva il giorno dopo un'ordinanza della regione.
2: Buongiorno a tutti. Allora, Franci, non è intanto un'ordinanza.
1: È meraviglioso questo. Adesso
2: perché
1: mi scriverà tua moglie, certo.
2: Sempre.
1: No, mi correggi, è meraviglioso. Adesso poi ci arriva il messaggino di tua moglie non e dice: ordinanza. Mio marito è davvero un ingegnere.
2: È il piano regionale della gestione della posidonia. Che
1: benissimo.
2: Purtroppo non conosciamo ancora perché è stata data la notizia nel sito della Regione Sardegna.
1: Esatto,
2: non
1: noi
2: conosciamo i dettagli.
1: Ieri immediatamente
2: del piano.
1: In tempo reale, come sempre, su unionesarda.it l'abbiamo rimandata.
2: Non conosciamo i contenuti. Sappiamo, immagino, quali saranno però i criteri per, che prevede questo piano per la gestione, che saranno dei criteri basati su dati scientifici, perché prima, quello che ho sempre sostenuto e che abbiamo raccontato anche la volta precedente che ci siamo visti, è che prima di intervenire in un ecosistema è necessario avere tutta una serie di dati per poter gestire nel miglior modo di possibile l'ambiente senza creare dei danni. Quindi sono dei criteri in questo caso multidisciplinari, si va dall'ingegneria idraulica, dalla geomorfologia, geologia, ambiente, paesaggio, urbanistica. Quindi io immagino che in questo piano siano definiti i criteri, quindi gli studi che devono essere svolti e che devono essere alla base delle decisioni per la gestione della posidonia, quindi la sua movimentazione, rimozione, gestione, e poi vedremo insomma che cosa prevederà questo piano.
1: Stiamo arrivando in ritardo, ingegnere, però, perché oggi è 31 luglio, la stagione è quasi finita, abbiamo questi 15 giorni che ci separano per agosto.
2: È inutile perché non siamo in ritardo, perché comunque per poter definire tutti quegli aspetti scientifici che ti ho insomma elencato,
1: certo,
2: così molto brevemente, sinteticamente, sono necessari lunghi tempi, lunghi studi, probabilmente neanche un anno di studi ci può dare dei risultati e dei dati certi sui quali basare poi le nostre opzioni di gestione. Quindi ti dico il contrario, se la regione avesse emanato queste linee guida ad aprile o maggio, nessuno avrebbe potuto probabilmente toccare la posidonia e quindi i pochi comuni, le poche in realtà dove questa posidonia è stata gestita bene o male,
1: certo,
2: non posso dire, non avrebbero potuto fare niente, quindi la polemica sarebbe stata sicuramente molto maggiore rispetto a quella,
1: perché questa posidonia è stata gestita in modo diverso, sembra quasi la raccolta differenziata, no? Cambia da comune a comune,
2: ma ci sono oggi, c'erano, non so se rimarranno ancora magari in via temporanea fino alla definizione appunto di questi parametri scientifici, le modalità di gestione che sono definite oggi, che sono quella di lasciarla in loco, che insomma è l'opzione zero, la movimentazione all'istesso della renina con riposizionamento a fine estate, così come ha fatto per esempio il comune di Quartu in alcuni tratti del loro litorale, oppure la rimozione, la gestione come rifiuto o riutilizzo per altri scopi, pannelli, coibentazione, eccetera. Però vediamo che cosa ci sarà.
1: Però mai come quest'anno queste alghe sono state davvero un problema. Ci sono decine e decine di spiagge incantevoli che sono inavvicinabili.
2: Non lo so, sinceramente non ho visto. Io non mi rendo conto del problema perché non è che frequenti tutte le spiagge. Effettivamente alcune spiagge si vedono che hanno questo tipo di problema sul litorale di Quartu, anche la prima fermata di Cagliari, probabilmente anche altre spiagge.
1: Andiamo poi su nell'Oristanese, arriviamo sino ad Alghero.
2: Sino ad Alghero. Questo è sicuramente un problema per i gestori delle attività turistiche, però è sicuramente un fatto positivo per l'ambiente. Come sempre bisogna cercare di ponderare le due esigenze. Speriamo che con queste linee guida, e ho visto che sono stati anche previsti dei fondi, 4 milioni di euro proprio per l'attuazione di questo piano, che immagino che saranno utilizzati proprio per fare degli studi e per avviare proprio il piano, ci consentano i prossimi anni di avere le nostre spiagge nella migliore modo possibile.
1: Noi ti diamo allora un altro appuntamento, Andrea Ritosa, sempre qua su Radiolina, per continuare a spiegarci questo problema. Io non dirò più alghe, dirò posidonia,
2: pianta,
1: perché come ci spieghi tu questi aspetti tecnici non ce li spiega nessuno. Giovanotti e Gabri Ponte, DNA, qua a Radiolina.
0: vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Eccoci qui. Allora, adesso noi in scaletta insieme a Fabiano Gaggini avremmo dovuto parlare di Esposito, del Braccio di Ferro con Mille Incognite, però è appena arrivata in redazione una notizia che non ci fa certo sorridere. Fabiano Gaggini, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Fabiano, ce la racconti tu?
1: Sì, la morte di Franco Baresi, purtroppo preannunciata perché c'è stato un anticipo, qualcuno ha dato già la notizia ieri e purtroppo si è sperato che fosse una fake, una bufala, invece evidentemente Franco Baresi stava già male e oggi la notizia purtroppo è vera.
0: È 2 giorni che sui social, no, rimbalzavano queste notizie. Il Milan a un certo punto ha chiesto il silenzio nel rispetto dell'amatissimo ex giocatore e della sua famiglia. E oggi invece, pochi minuti fa, il grande dolore di tutta Italia, Fabiano.
1: Sì, perché Franco Baresi, che tra l'altro muore a 66 anni, quindi stiamo parlando veramente di un'età assurda, un'età assurda per morire, è stato un po' il simbolo non solo del Milan, non solo del Milan, ma anche della nazionale, ma è stato anche un po' un simbolo generazionale, forse è considerato uno dei difensori più forti, però era una persona molto introversa, una persona alla quale non piaceva apparire, però sul campo era veramente un simbolo e lo è stato per tanti difensori che sono appunto cresciuti col mito della sua maglia numero 6. È stato un po' anche il simbolo del Milan di Berlusconi. Tanti campioni pirotecnici attorno a lui, però lui sempre composto, sempre silenzioso, proprio il leader che tutti vorrebbero avere dentro uno spogliatoio. Non ha avuto la sua carriera, non è proseguita a livello mediatico, forse anche per questo, dopo l'addio al calcio, tanti ormai si riciclano come opinionisti, come allenatori, come dirigenti. Lui ha lavorato sì comunque nel settore giovanile del Milan, però sempre sotto traccia, come era appunto il suo stile. Probabilmente avrebbe meritato una carriera importante anche dopo aver appeso le scarpe a chiodi.
0: Ma sai, Fabiano, forse ha scelto quel basso profilo che ha fatto proprio di lui invece un grande uomo.
1: Sì, un mito, e sotto certi punti di vista ci ricorda un po' come atteggiamento, come spirito, ricorda un po' il nostro Gigi Riva, sempre sulle sue, però quando doveva dire qualcosa di importante con i compagni o anche, soprattutto quando giocava, lo faceva, però sempre con un profilo basso, sempre il campo prima di tutto e con la squadra prima di tutto.
0: E allora il nostro addio a Franco Baresi, e domani sull'Unione Sarda ci sarà naturalmente tanto tanto da leggere. Ma torniamo sulle pagine del quotidiano, invece oggi in edicola. Partiamo da Gianfranco Zola o partiamo dal caso Esposito?
1: Partiamo dal caso Esposito, che ci ha tenuto a giornale sino a tardi intanto, ieri, perché c'è stato l'incontro tra l'agente di Esposito Giuffredi e Cagliari, rappresentato dal direttore sportivo a Carli, dall'amministratore delegato Catte, un incontro in un hotel milanese. È iniziato il braccio di ferro, dopo che l'agente del giocatore ha fatto scoppiare il caso attraverso qualche canale, un sito, diciamo. È iniziato questo braccio di ferro per quanto riguarda il rinnovo del contratto, che poi non si parla più che di rinnovo, ma di adeguamento. Esposito chiede più soldi, detta papale papale, e qui chiaramente c'è tanto da discutere. Stiamo parlando intanto di un contratto sottoscritto soltanto un'estate fa, quindi non chissà quando, da quanto tempo, poi che ha scadenza 2030, quindi viene già da chiedersi allora, ma cosa servono, a cosa valgono i contratti se un giocatore dopo un
0: Dopo,
1: solo anno
0: certo.
1: chiede di guadagnare di più? E altro passaggio che viene da chiedersi è perché dovrebbe guadagnare di più. Ci sono degli standard ormai, no? Dei parametri fissati dal Cagliari, Per quanto riguarda i monte ingaggi, lui andrebbe un po' a sparigliare tutto, quindi magari potrebbe arrivare un altro giocatore domani a chiedere la stessa cosa.
0: La stessa
1: è un
0: cifra,
1: di
0: certo,
1: ferro,
0: lo stesso trattamento, certo.
1: È un braccio di ferro, nel senso che a questo punto il rischio è che il braccio di ferro finisca male, nel senso o dentro o fuori, quindi o si va al... È chiaro che c'è stata una proposta importante da parte del procuratore, c'è stata una controproposta del Cagliari in linea appunto con quelli che sono i parametri. E o si trova un compromesso oppure il giocatore evidentemente, inevitabilmente uscirà dal Cagliari
0: e
1: verrà messo sul mercato.
0: E questo
1: sì.
0: È il calcio mercato. Fabiano Gagini, grazie per essere stato con me questa mattina. Fabiano, poi voi lo conoscete benissimo perché è un volto molto amato non solo della nostra radio ma anche della nostra TV, e allora io lancio un quiz, guardatelo bene Fabiano Gagini adesso in fotografia e indovinate di chi è il sosia. Te l'avevo promesso Fabiano, La soluzione la darò più tardi oppure la trovate sui social di Fabiano Gaggini. A Radiolina la pubblicità e poi torniamo qua in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
11: Io mi ci tuffo.
12: Mare o piscina?
11: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback.

0: Sesto.it.
1: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: caffè corretto.
1: Sapete come suona una chitarrina nene? Ce lo racconta Saif. Buona domenica, questa ormai è la mia canzone preferita dell'estate. Nene.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, ma noi adesso andiamo a Ussassai per raccontarvi il caso che sull'Unione Sarda stiamo seguendo da giorni, è il caso di quella meraviglia della natura delle piscinette prese d'assalto da turisti maleducati e ignoranti alla ricerca di uno scatto sociale. Oggi in prima pagina sul nostro quotidiano il sindaco annuncia: mi dimetto. Chico Usai, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Speriamo allora, sindaco, intanto esatto, speriamo che lo sia, come canta anche Saif prima, ma non si dimetta, sindaco, perché la sua crociata deve andare avanti.
2: Sì, certo, è ovvio dimettersi all'estrema ratio, però quando ti trovi da solo, sì, a combattere una battaglia più grande di te, a tratti uno dice... un po' di scoramento è giusto, uno fa tutto per tutelare il proprio centro abitato, visto che appunto sono stato eletto dai miei abitanti per tutelare la nostra natura e loro, poi però ti trovi quasi solo e disarmato a fronteggiare queste orde barbariche, a questo punto le posso definire davvero così. Uno rimane un po' con l'amaro in bocca, perché oltre alla normale lavoro di amministrazione devo anche controllare, diventare io il cane da guardia, diventa difficile con un piccolo comune con pochi dipendenti, non è che ogni giorno io posso fare vai e vieni in campagna a controllare chi c'è e chi non c'è.
1: Le piscine, sindaco, lo sappiamo, sono un gioiello della nostra Sardegna, tutto il mondo ce le invidia, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo rispondere a questo regalo della natura con la grande maleducazione, con l'arroganza e con la presunzione. E poi quello che a me fa veramente inorridire è questa caccia alla cosiddetta foto instagrammabile. Cioè noi abbiamo centinaia e centinaia di persone che vogliono andare non a godere di quello che è veramente il regalo della nostra madre natura, no, vogliono una fotografia.
2: Sì, sì, purtroppo la cosa tragica è questa, cioè non avere il rispetto dell'ambiente o anche delle persone, anche se vanno in queste piscine che sono che

0: piccolo, vedere facce nuove è sempre una gioia. Ecco, tu vieni, fai la tua foto, il tuo selfie con la tua fidanzata, con i tuoi figli.
1: Fermati a pranzo, fermati poi, al bar, stai.
0: Anche, esatto,
1: certo, stai con
0: girare l'economia,
1: certo.
0: E poi poi niente, ma non vai lì, neanche ti si vede all'interno del paese, perché arrivi da un'altra strada, vai lì e basta, non ti si vede, quindi passerò per micragnoso, per usare, può lavorare, anzi deve lavorare, sta puntando per lavorare sul turismo, ma così tra un anno, se continua questo assalto smodato, qua faccio un turismo, vabbè, potremmo puntare a un turismo del deserto senza andare nel Sahara, forse, perché il rischio è quello, cioè,
1: perché il nostro ecosistema, sindaco, è fragilissimo, questo lo sappiamo bene. E allora, noi speriamo che la regione, con l'assessorato all'ambiente, ha promesso il supporto della forestale, per ora non c'è stato, quindi noi speriamo.
0: Ieri sera sono arrivati, però arrivano in certi orari, perché ovviamente alla forestale anche loro sono sotto organico, capito?
1: In un momento poi, certo, assolutamente, dove la forestale sta facendo un grande lavoro, questo lo dobbiamo riconoscere.
0: Con l'assessore sono arrivati, però il momento clou della presenza delle persone era già passato, perché questi signori arrivano tra le 11 e le 14, alle 15, già uno quando arriva alle 15 c'è già molto meno movimento, perché sono località che sono in ombra. Idem di case per i carabinieri, ma vabbè, ok, siamo tutti pochi, anche noi siamo pochi in paese, non ho una polizia locale numerosa da dire metto una persona fissa lì. Io pensavo che lo spauracchio della multa potesse servire,
1: del divieto di balneazione,
0: da rallentare, se non bloccare totalmente il fenomeno, ma così mi pare di no, sono passati 4 giorni e temo adesso il fine settimana, soprattutto il primo fine settimana di agosto.
1: Di agosto, che okay, dove veramente entriamo, poi saranno giorni, sindaco, caldissimi. Allora, io lancio l'appello, lo lancio ai turisti, ma lo lancio anche a noi sardi, perché serve il rispetto per godere tutti insieme di queste meravigliose piscinette. Sindaco Chico Usai, lei non si dimetta, continui la sua battaglia e sappia che qui da Radiolina la sosterremo.

0: Raina caffè corretto. Da Adis fino al 5 agosto, max convenienza. Alcuni esei: gambe argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria stata al kit, 50 centesimi. Scarica la Adis e scopri tutte offerte del mattino. Adis, buono anche prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Copri la tua con l'Università degli Studi Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre corsi di laurea, ricerca, innovazione, scienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati. Unica accompagna dal primo giorno per trasformare la curiosità e talento in conoscenza.
1: Sita unica.it. Copri i tuoi corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Priviti.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere, costruire il più futuro. Linee Vaganti dà vita a un percorso che dà i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre a posto, dalla formazione alle opportunità. Vaganti, autonomia, fiducia, possibilità. Linee Vaganti, il futuro che prende fa. Progetto mosso dall'assessore politica e sociale del Comune di Iglesias e finanziato da FSPN Metrolus e Città Media su 2021-27.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è scoda!
4: E appena arriviamo veramente ripartiamo per la vacanza!
5: Scialla, c'è scoda Mermil! Conta 0, 10.0 e euro di bonus burante incluso!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla,
4: quanto voglia esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda San Mille, cammi che fa sono tue con 0, anto 0 e 1000 euro di bonus burante incluso! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprire da Autobahn, via Derby, zona industriale El Mascari.
8: L'este di Bari Sardo è ma sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set, talk show, Jay Angel, Rocco Han, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Naghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Siproduzioni con patrocinio Rione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, reti, condomini, eccetera? In Edicola Pione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida di sostituibili professionisti e consulenti. Con un linguaggio semplice alla porta di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radio Leo.
11: Amici di Radina, un sole ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Media. Ciao, ten venerdì con sole avuto protagonista sulla Sardegna, qualche acqua velatra solo il passato e calde da fattensi, con punte massime infatti intorno ai 35 gradi, localmente qualche grado al di sopra, sui storici interni. I venti inoltre saranno deboli, regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno cari o poco sì. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre qualità, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre, scarica app gratuita di Trebi Media.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tre occasioni. Vivi un'estate, il sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: iniziare il weekend. E allora, per chi sarà a Cagliari, appuntamento da non perdere, la due giorni di Storia Bastione, su quella meravigliosa terrazza che il mondo ci invidia, la terrazza della Bastia di San Remino, nel cuore della città. Ci siamo anche noi con una Radio Line Showcase, la grande festa della prima radio della Sardegna. Il Cozzolino e Giuseppe Valdez saranno lì tra gli otti domani primo agosto. Sabato ci sarà Tommy Vidal, Gran Fratello, alle console di mezzo Europa. Sentite che cosa accetto.
1: Tutti sono Tommy V, ascoltatori di Radiolina. Ci vediamo il primo gol Bastione a Cagliari. Non mancate.
0: Ecco, allora non mancheremo. Beh, ma insomma, però mi sembra che in questo weekend dovremmo doppiarci, perché adesso andiamo in vera San Serate. Fresco Meda, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Eccolo, grande Rogalla. 22esima edizione di Cun Cambia. State diventando grandi.
2: Sì. Siamo.

0: Sperate che stamattina facciamo una cosa, Giuseppe. Richiamiamo Francisco proprio da 1070 da numero fisso e vediamo se riusciamo a parlare lui. Con cambia. Ecco, adesso io ti do. Abbiamo. Facciamo?
1: Sì, scusa.
0: Quando vai? E allora siamo noi che chiediamo scusa, ti ringraziamo di essere qua con noi questa mattina. Cambia se un festival che ormai scrivono la storia dell'estate in Sardegna. L'appuntamento è quello nel rione storico di San Sperate e il rione di San Giovanni. Tutto il mondo è il suo titolo di questione.
1: Sì, chiediamo un esercizio al pubblico di però la finale a questa nostra edizione. Abbiamo una edizione estremamente popolare, estremamente legatrione, appunto per vogliamo celebrare la parte siete parte di un paese ma anche parte del mondo, e abbiamo cercato di dare questo aspetto della programmazione, questo, perché abbiamo esponenti della cultura popolare come Benito Urban, attiviste, femministe, musicisti internazionali. Abbiamo davvero cercato di fare una cosa che guardare dentro noi stessi sta a bandare il mondo. Quindi siamo molto felici, si va ieri con tantissimo pubblico. C'è un ragazza che si vive bellissima. La cosa più bella che avevamo ricevuto.
0: Senti Fresco, la parola cuncaia se significa scambio, significa barato nella variante campidanese della nostra lingua. Qual è lo scambio che tu vuoi regalare al pubblico?
1: Loro devono lasciare il cielo, il senso. Cioè sono le persone, è pubblico, poi la gente viene a cuncare perché cambia, a scindere da chi hanno gli ospiti, sì. Infatti si vive una magia, e la magia la fanno le persone, si ispira davvero un'aria meravigliosa, un'aria poetica, e infatti vi invito a venire a trovarci perché si sta bene, intanto è caldo, sono sperato che abbia una specie di, sia uno skate, di almeno.
0: È vero, è questo però, sperate, io lo devo dire, si respira tutto l'anno,
1: Sì, questo meraviglioso racconto, questo meraviglioso movimento culturale nato da questo Scholl, gli artisti che con lui iniziarono a portare avanti appunto il movimento culturale, sperate che c'è una continuità culturale, quindi anche persone che abitano questo posto sono abituate a fruire arte e cultura con grande naturalità. Le persone che ci riescono addirittura a vivere a superare proprio per questo, sì. Diciamo che è un luogo benedetto da questo punto di vista.
0: E allora, sino a domenica, Cumbias 22esima edizione. Francisco Meda, grazie per la tua azione, per la tua forza e coraggio e perché tu riesci ancora a farci sognare. Ancora musica qua a Rellina e poi torna il meteo, il segnale orario, l'informazione, il GR regionale, il GR nazionale, poi torniamo io, Giuseppe Valls.

0: La minaccia di dimissione, situazione ingestibile, nostri divieti, l'assalto di escursionisti continua. Io so solo combattere per tutelare l'ambiente. Terzo caso, Sardegna, del Nilo, un uomo di 65 anni, Santa Giusta, si è presentato nel giorno scorso a San Martino con febbre alta. Gli esami di laboratorio, la conferma dell'infezione, domenica scorsa, l'ultimo caso, quello di una antenne, purtroppo poi decida. Alcuni appuntamenti per oggi ad Orgoso, la 19, per gli artisti, la lezione del documentario di Paolo Carboni, Guai Vinti, che chiude le anteprime di Off Orgoso in Festival Oristano, 19, l'evento, le nuove del vino, Calici, Vicchi e Spori, 19.30 in piazza Leonardo Arborea, il fumo Oristano, c'è del vino, strategie per un nuovo turno tra vino, cultura, territorio. E poi il calcio con gli ieri per l'ultimo giorno di ritiro ponte di legno per il rosso blu che domenica terranno l'Unione Berlino nella terza amichevole del precampionato. Ieri è arrivato in ritiro il difensore centrale Raffaele Koff che oggi svolgerà il primo allenamento assieme ai compagni. Per il fronte mercato non è arrivata la tabianca per il rinnovo con adeguamento di conto per Sebastiano Esposito. E chiudiamo con la Lega Pro, i calendari dei campionati. La Torres inserita nel giro B, comincerà il campionato il 3 agosto in trasferta a Livorno, prima in casa la settimana successiva contro la San Benedettese. Tutto per adesso, a più tardi.
1: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più alto della stagione è arrivato. Cielo.

0: sigle. Svuota tutto!
1: In Sardegna, Globo a Cagliari, in via Lenzani, Sassari, Zopra e Danied, ad Olbia, Zo, Aeroporto, Carbone, in via Azionare, a Fubrico ci fa, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Morto.
2: Scendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta sicurezza a serie. Alza il volume delle emozioni con il vero io Suzuki, che 4x4 All Grip, non fermi mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, elementi ogni carattere, anche per me tentati. Tua a 6.950 euro, con 4.500 euro di TV, fino a 10 anni di garanzia.
2: Info Suzuki.it.
4: Orion Motors, a Cal, in via Merli 23.
5: Il segreto è stato più belle.

0: Vina e Vina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopi, programma OSSE, forne d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale, professionale. Sdaboni School of Management, sole 24 professionale. Luce Business School. E scrivi corsi di formazione all'Università di Italy. E un corso di apprendimento grazie agli eventi speciali del programma OSSE. Un nuovo investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesar.it.

0: ancora in diretta, pronti a chiudere la settimana con appuntamento che ci ha accompagnato lungo questi 6 giorni. 4 minuti con un cocktail. E allora da Sina e dal bancone del Roxy Bar, Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Andrea, grazie per esserti svegliato con noi. Io ti offro un cafferretto, tu come mi offri?
1: Io ti offro un bel aperitivo cocktail, preparare a casa in pochissimi minuti.
0: Allora, conta, ci diamo dal nome.
1: Allora, il nome è un bel basilico smash.
0: Già mi piace moltissimo, apriamo il basilico. Allora, insegna a prepararlo.
1: Allora, partiamo da una base di gin, poi succo di pompelmo, succo di limone e foglie di basilico fresco. Io, allora, come posso dire, ve lo faccio preparare da casa direttamente, senza usare alzature professionali da bar.
0: Certo, quindi, certo.
1: Prendiamo un barattolino di marmella vuoto e lo usiamo come shake.
0: Perfetto.
1: Poi al posto dei misuri da bar professionali possiamo usare le tazzine da caffè.
0: Ah, benissimo.
1: Allora, iniziamo con pestare. Qui smash nasce da questo, scare il basilico nel barattolino con zucchero e del miele. Aggiungiamo un po' di gin. Poi mettiamo il ghiaccio nel barattolino.
0: Sì.
1: Aggiungiamo una tazza di gin, una tazzina e mezzo di pompelmo, shakeriamo. Quando mettiamo che il barattolino è ghiacciato, dire che il drink è pronto. Versiamo tutto in un bicchiere se possibile in una coppa martini.
0: Sì.
1: Con un corino coliamo bene che non cadano fettini di basilico.

0: Torniamo alle informazioni, ne hai già parlato, ne abbiamo parlato anche nel giornale con Lele Carini. La notizia è la morte di un detenuto nel carcere di Bancano. La notizia è arrivata ieri intorno a mezzanotte con un comunicato stampa dei sindacati, che sono l'unica voce per denunciare quello che succede nelle nostre carceri, dove è stato fatto, pensate, in Sardegna, uno sforzo straordinario per migliorare le condizioni di vita. È stato chiuso Bomino a Caglia, chiuso San Sebastiano a Sassi, chiuso la Rotonda a Tempio. Ci sono carceri moderni in grado di ospitare purtroppo anche i 41 bis, purtroppo per quello che significa, per il rischio di radicazione anche di mafiosi nella nostra Sardegna. Però non si può fare granché per il sovraffollamento. Sovraffollamento che porta condizioni di vita all'interno del carcere difficile per i detenuti, ma anche per gli agenti della polizia penitenziaria, per gli operatori in genere, anche operatori sanitari, medici. Persone che hanno delle problematiche che difficilmente riesce a gestire in un carcere, ma non ci hanno molte alternative. Si scrive, ecco, in questo contesto, l'episodio di ieri, che ha portato alla morte di un detenuto, ha portato anche nove agenti o nove persone che hanno fatto di tutto per cercare di salvarlo, a rischiare moltissimo. Lo raccontiamo con, visto anche la tragedia che è dietro, in modo lasciato senza commenti, io li sto facendo adesso, ma soltanto per evidenziare che purtroppo i carceri, anche nelle carceri anche sempre più moderne, rischio di sovraffollamento e di difficoltà di da sentare sempre, è sempre dietro l'angolo.
1: Francesca. Perché operatore, tu ci insegni che dietro la croce c'è sempre un racconto, c'è sempre la vita lì.
0: No, perché poi sei... quando si compie un reato, siamo tutti primi a dire ci vuole certezza della pena. Io con te ho detto, chi brucia la Sardegna metta l'ergastolo giù di... E poi sai, quando in carcere mediti su quello che hai fatto e ci sei tanti anni in condizioni, è chiaro, la vivi. Quello so che ci ascolta anche dal carcere, non è il mio discorso di piaggeria, non mi sto rischiando, chi ha sbagliato sa di aver sbatto. L'auspicio è quello che si possa ascoltare la pena in una condizione
1: giusta,
0: sì, non di normalità, perché non è normale, ma nella condizione migliore possibile. Ripeto, abbiamo chiuso vecchie carceri perché le questioni erano al limite dell'umano, però la situazione è troppo cambiata. E poi ne hai parlato abbondantemente, ma non finirei mai di ricordarlo, Franco Baresi, un signore del calcio, oltre che uno che insomma a calcio aveva giocare molto, molto bene.
1: E aveva solo 66 anni.
0: Aveva solo 66 anni, stanno arrivando i ricordi di tutti quelli che hanno avuto il piacere di giocare con lui, ma anche di tutti gli sportivi, non necessariamente con il cuore sonero, che ricordano un campione e un signore fuori dentro il campo. E poi il caldo, come ci diceva poco la zona, non illudetevi che siamo tra due giorni. Sabas morri davanti almeno fino a Ferragosto, e vediamo, perché queste ondate, queste state seguono un dietro l'altra, con la prensione, la guardiesima per gli incendi, con la mobilità in tutta la Sardegna delle donne, degli uomini, della macchina d'incendio, con un uniforme addosso di questa o quell'arma, che si prodino per prevedere. E poi tutto da leggere anche la notizia che da Stadio, non Serre Cagliari, si farà, nel senso che è arrivato in via libera per la realizzazione da parte della società che in nome conto del Cagliari Calcio realizzerà lo stadio. Forse siamo anche in tempo per gli europei 2032. Personalmente anche un po' che si importa, avremo uno stadio per Cagliari, non saranno quelle due partite, non saranno quelle partite con gli europei, chissà con chi, cambiare le solite delle comune della Sardegna come non lo cambiarono i mondiali del 90. Quindi fate lo stadio in fretta, hanno tifosi del Cagliari e gli europei se vanno bene, altrimenti guarderemo in più.
1: Direttore, grazie. Come sempre, unionesar.it, poi domani il nostro quotidiano in edicola. Io vi ringrazio per questa bellissima settimana di Caffè Corretto, che torna come sempre in diretta alle 8:10 lunedì.
2: Radio Lina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radio Lina Podcast sull'Unione Digitale, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:23.
1: Quando batti casa, ogni scelta fa differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Meter di Jerry, in via della Pietà 186. 250 metri quadrati dediti a infissi, porte e finestre per tutti, con marchi come Oconoplast, Rofoli, Velux, Yes e Ocos. Soluzioni portate per durare, scegli con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo da lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Meter di Jerry, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina Universo Cosmo per scoprire, per volgere lo sguardo alle stelle, intristando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo. O sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Boris. Solo su Radiolina.
4: Edizione straordinaria da Global, il più atteso della stagione. Vato! C'è lo svuotut!

0: sbutta tutto!
1: In Sardegna Globo e a Cagliari, in via Lenzani, a Sassari, Zora e Danieda, Olbia, Zora Aeroporto, a Bogna, in Nazionale, a fianco Cocifadda, Corissano, a Bon, anche via del Porto.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizione. Tura. Esiste però un lago di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoso, dove c'è un lago dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'iva, dolce come il latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Ascoltami, che la spesa solo da Conad la faccio.
4: E sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta questo!
5: Fino al scosto, siccia di suino salumificio ma a 7,80€ al chilo. Da Conad, sempre il mio, al mio prezzo.
6: Vieni da me, sai che? Perché conviene!
5: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, a De Conad C della Sardegna.
7: Amici Ardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, valuta il oro e ti paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota, terzi, tutto agosto, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, aumento in contanti e limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito osh.it.
10: Sidda, Sardegna in purezza. Ma io, miglior fermento in Italia.
11: How much cost a spritz? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvato. Tra l'aggio, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento sul stesso. 5 guide, 3 dal best.

0: Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il

0: Carloforte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carloforte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
0: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
2: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Chenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Chenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
3: Rivivi la storia con la 31 medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
4: Ehi Sardegna, è tempo di... Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna, qualche innocua velatura solo di passaggio e calde d'afa intensi con punte massime infatti intorno ai 35 gradi, localmente qualche grado al di sopra sui settori interni. I venti inoltre saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: that I want to talk about.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, che scrive: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiadi di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
5: A Messina, una palazzina pistulina nella zona sud della città, è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
6: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
5: È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta da inizio anno.
6: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durative, scrive il Tycoon. Poi Trump fa sapere di non avere ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Kiev.
5: Il tennis in chiusura: vincere per continuare a sognare e a scalare il ranking per riconquistare il terreno perduto. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Washington, Elisabetta Cocciaretto oggi affronta la giapponese Naomi Osaka. Il match sarà il secondo sul campo John Harris e non inizierà prima delle 20.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. L'attributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Venerdì 31 luglio ancora un'edizione dedicata alle notizie che arrivano dalla nostra isola e buon giorno ancora da Lele Casina al microfono. L'aumento del prezzo dei carburanti in apertura, sale il prezzo medio in Sardegna sia per il diesel che per la benzina. Dai dati giornalieri dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese aggiornati a questa mattina, il prezzo medio registrato nell'isola è stato di 2,081 euro al litro per il diesel e 2,001 euro per la benzina. La Sardegna si conferma a metà classifica tra le regioni italiane. E poi la tragedia nella notte a Sassari nel carcere di Bancai, dove è morto un detenuto di 35 anni. L'uomo sarebbe deceduto per le esalazioni e le ustioni conseguenti ad un incendio divampato all'interno dei locali destinati a uso infermeria. Non è servito il pronto intervento degli agenti penitenziari accorsi per cercare di spegnere il rogo e mettere in salvo il detenuto. 9 di loro sono rimasti intossicati. L'episodio di Sassari, per il segretario nazionale dell'USP, il sindacato di polizia penitenziaria Giuseppe Moretti, rappresenta l'ennesimo drammatico segnale di un sistema penitenziario che continua a vivere una fase di forte sofferenza. Stadio di Cagliari, ieri il sì del Consiglio Comunale alla pubblica utilità e alla concessione del diritto di superficie, prossime tappe, oggi la presentazione della candidatura di Cagliari a ospitare gli europei del 2032, il 20 agosto la pubblicazione del bando, critiche dalle opposizioni. E poi il caso delle piscinette Ussassai, il sindaco Chicosai minaccia le dimissioni, situazione ingestibile, nonostante i divieti, l'assalto di escursionisti continua e io sono solo a combattere per tutelare l'ambiente, queste le sue parole. Terzo caso in Sardegna di West Nile, la febbre del Nilo, un uomo di 65 anni, Santa Giusta, si è presentato nei giorni scorsi a San Martino di Oristano con febbre alta, dagli esami di laboratorio e la conferma dell'infezione. Domenica scorsa l'ultimo caso, quello di una novantenne, purtroppo poi deceduta. Il calcio con il Cagliari, penultimo giorno di ritiro a Ponte di Legno e temo per i rosso-blu che domenica affronteranno l'Union Berlino nella terza amichevole del precampionato. Intanto è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto del difensore centrale Raphael Koffler, già arrivato ieri sera in ritiro e oggi svolgerà il suo primo allenamento assieme ai compagni. Sempre la fronte mercato, non è invece arrivata la fumata bianca per il rinnovo con adeguamento di contratto per Sebastiano Esposito. E poi la Lega Pro, ieri calendario dei campionati, la Torre si è inserita nel girone B, comincerà il campionato il 23 agosto in trasferta a Livorno, la prima in casa la settimana successiva contro la Samanaetese. Tutto per adesso, a più tardi.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
1: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Capuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
2: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
12: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: È stupendo. Storia. È stupendo. Sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn!
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
13: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
12: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
13: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
14: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
13: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
14: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
13: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
14: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
13: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
16: Radiolina, meteo.
17: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
18: Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna, qualche innocua velatura solo di passaggio e calde d'afa intensi con punte massime infatti intorno ai 35 gradi, localmente qualche grado al di sopra sui settori interni. I venti inoltre saranno deboli o regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
19: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, che scrive: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiadi di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
4: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
5: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità, le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
4: È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta da inizio anno.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durative, scrive il Tycoon. Poi Trump fa sapere di non avere ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Kiev.
4: Il tennis in chiusura: vincere per continuare a sognare e a scalare il ranking per riconquistare il terreno perduto. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Washington, Elisabetta Cocciaretto oggi affronta la giapponese Naomi Osaka. Il match sarà il secondo sul campo John Harris e non inizierà prima delle 20.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Nuovo appuntamento con le notizie su Radiolina. Ancora un buongiorno da Lele Casina al microfono. Il PIL sardo in aumento. Dai dati del report Navigare nell'incertezza le tendenze dell'estate 2026 per le economie e imprese della Sardegna, diffuso dall'ufficio studi di Confartigianato Sardegna, l'andamento nell'isola tra marzo 2025 e maggio 2026 con i dati di Istat ha visto una crescita con una stima dell'1,1%, superiore sia alla media nazionale 0,5% sia del mezzogiorno 0,7%. E poi però c'è l'aumento del prezzo dei carburanti. Sale il prezzo medio in Sardegna sia per il diesel che per la benzina. I dati sono quelli giornalieri dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, aggiornati a questa mattina. Il prezzo medio registrato nell'isola è stato di 2,081 euro al litro per il diesel e 2,001 euro al litro per la benzina. La Sardegna si conferma metà classifica tra le regioni italiane. E ritorniamo con la cronaca: la tragedia della notte a Sassari con la morte nel carcere di Bancali di un detenuto di 35 anni. L'uomo sarebbe barricato all'interno di una cella appiccando il fuoco, sarebbe morto per l'esalazione degli ustioni. 9 agenti sarebbero rimasti intossicati nel tentativo di salvarlo. L'episodio di Sassari, per il segretario nazionale dell'USP, il sindacato di polizia penitenziaria Giuseppe Moretti, rappresenta l'ennesimo drammatico segnale di un sistema penitenziario che continua a vivere una fase di forte sofferenza. Per la garante dei detenuti Irene Testa, ogni detenuto che muore in carcere è una sconfitta per lo Stato. Terzo caso in Sardegna di febbre del Nilo, un uomo di 65 anni, Santa Giusta, si è presentato nei giorni scorsi a San Martino di Oristano con la febbre alta dagli esami di laboratorio. La conferma dell'infezione, domenica scorsa l'ultimo caso, quello di una novantenne, purtroppo poi deceduta. Storia di Cagliari, ieri il SIE del Consiglio Comunale alla pubblica utilità e la concessione del diritto di superficie, prossime tappe, oggi la presentazione della candidatura di Cagliari ad ospitare gli europei del 2032, il 20 agosto la pubblicazione del bando, critiche dalle opposizioni. A proposito di Cagliari, di calcio, penultimo giorno di ritiro a punti di legno Temu per i rossoblu che domenica pomeriggio affronteranno l'Union Berlino nella terza amichevole del precampionato. Intanto è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto del difensore centrale Rafael Kofler, già arrivato ieri in ritiro e oggi svolgerà il suo primo allenamento assieme ai compagni. Sempre al fronte mercato non è arrivata la fumata bianca per il rinnovo con adeguamento del contratto per Sebastiano Esposito. Chiudiamo con la Lega Pro, ieri i calendari dei campionati, la Torre si è inserita nei gironi B, comincerà il campionato il 23 agosto in trasferta a Livorno, la prima in casa la settimana successiva contro la Sambenedettese. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, all'ascolto di Radiolina.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
16: Aperitiviamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto. Fino all'8 agosto, come lo Spritz Santero, ready to drink, da 750 ml a 4,99 €. Il tris di birra Ichnusa al limone, da 33 cl a 2,50 €. E il secchiello snack su Guttiao, da 200 grammi a 2,45 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
17: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
19: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
20: Parliamo di benessere, di bellezza, lo facciamo con la dottoressa Eleonora Peralta, farmacista e cosmetologa di Parafarmacia Sant'Ignazio. Ben ritrovata.
21: Grazie, buongiorno a tutti.
20: Allora, negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di collagene e acido ialuronico. Perché sono così importanti e quando può essere utile integrarli?
21: Allora, collagene e acido ialuronico sono due componenti fondamentali della nostra pelle. Il collagene è la proteina più abbondante del nostro organismo e rappresenta uno dei principali elementi di sostegno della pelle. Contribuisce a mantenerla compatta, elastica, mentre l'acido ialuronico aiuta a trattenere l'acqua, quindi favorisce l'idratazione. Con il passare degli anni la produzione naturale di queste sostanze tende a diminuire. Già intorno ai 25-30 anni il collagene inizia a ridursi e questo si riflette sulla pelle, che può apparire meno tonica, più secca e con rughe più evidenti. Anche fattori come esposizione al sole, fumo, stress e un'alimentazione poco equilibrata possono accelerare questo processo. Per questo motivo, oltre a seguire uno stile di vita sano e una corretta skincare, un'integrazione specifica può rappresentare un valido supporto per il benessere della pelle, come il nostro integratore Yaluskin Advanced Decofarm.
20: Ecco, parliamo allora di Yaluskin di Decofarm. Quali sono le sue caratteristiche e a chi è consigliato?
21: Yaluskin di Decofarm è un integratore dalla formulazione completa perché associa

0: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 11:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
2: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
1: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Che Namos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Che Namos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
4: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
5: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
4: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
5: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
6: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
7: Radiolina. Meteo.
8: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
9: Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna, qualche innocua velatura solo di passaggio e calde d'afa intensi con punte massime infatti intorno ai 35 gradi, localmente qualche grado al di sopra sui settori interni. I venti inoltre saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavini.

0: Sono le 12:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Trovati dalla redazione.
4: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della Premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
3: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
4: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
3: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
4: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
3: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR ritorniamo alla tragedia della notte a Sassari, con la morte nel carcere di Bancali di un detenuto sardo di 35 anni. L'uomo sarebbe barricato all'interno di una cella appiccando il fuoco, sarebbe morto per lacerazioni e le ustioni. 9 agenti sarebbero rimasti intossicati nel tentativo di salvarlo. L'episodio di Sassari, ha detto Giuseppe Moretti, segretario nazionale dell'USP, il sindacato di polizia penitenziaria, rappresenta l'ennesimo drammatico segnale di un sistema penitenziario che continua a vivere una fase di forte sofferenza. Per la garante dei detenuti sarda Irene Testa, ogni detenuto che muore in carcere è una sconfitta per lo Stato. La manovra regionale, ieri sera la discussione generale, questa mattina in aula il voto per il passaggio all'esame degli articoli. Sono oltre 2.700 gli emendamenti presentati per la manovrina da quasi 2 miliardi di euro. Martedì 4 la ripresa dei lavori. Il PIL sardo in aumento, dai dati del report Navigare nell'incertezza le tendenze dell'estate 2026 per le economie e imprese della Sardegna, diffuso dall'ufficio studi di Confartigianato Sardegna. L'andamento nell'isola tra marzo 25 e maggio 26 con i dati Istat ha visto una crescita e con una stima dell'1,1% superiore sia alla media nazionale 0,5% sia del mezzogiorno 0,7%. Terzo caso in Sardegna di West Nile, la febbre del Nilo. Un uomo di 65 anni di Santa Giusta si è presentato nei giorni scorsi al San Martino di Oristano con la febbre alta. Dagli esami di laboratorio e la conferma dell'infezione, domenica scorsa l'ultimo caso, quello di una novantenne, purtroppo poi deceduta. La tendenza del tempo nei prossimi giorni sulla Sardegna con il meteorologo Alessandro Gallo.
8: Stabile sulla nostra isola l'alta pressione nordafricana, temperature alte su entrambi i valori. Per domenica nuvolosità a tratti presente con qualche debole rovescio di calore durante le ore pomeridiane. Venti a regime di brezza in prevalenza al nord occidentali, mari da poco mossi a localmente mossi.
7: Alcuni appuntamenti per oggi a Sant'Antio con la spiaggia di Cala Sapone alle 21.30, sul Key Jazz Festival sul palco la cantante e contrabbassista franco-colombiana Oda Diaz, a Quarto Sant'Elena in piazza 28 aprile alle 21.30 per la rassegna La Luna Sotto Casa, concerto del Niccolò De Santis Quintet. E poi il calcio nel Cagliari, penultimo giorno di ritiro a Ponte di Legno Temu per i rossoblù che domenica affronteranno l'Union Berlino nella terza amichevole del precampionato. Intanto è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto del difensore centrale Rafael Kofler, già arrivato ieri in ritiro, oggi i primi allenamenti ufficializzati, anche le cessioni di Veruli al suo Tirol e a Vietesca in Polonia. Sempre per il calcio, ma quello regionale, la storica società del Carbonia non si è iscritta al prossimo campionato di eccellenza, nonostante gli sforzi, ha detto il presidente Andrea Meloni, gli importanti interventi economici, gli sponsor intervenuti, non è stato possibile sanare la situazione debitoria precedente. Era l'ultima notizia, a più tardi.
9: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Capucilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
1: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1 più 1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1 più 1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Pinaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Ehi Sardegna, è tempo di salire.

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
2: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
1: Sabato 1 agosto, Fonni capitale del carnevale tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fonni, Identità del 2026.
5: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, 31 km 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:32 minuti, Giudy Angela Seichi con voi su Radiolina per l'ultima puntata della strambata di luglio. La strambata è la nostra trasmissione di informazione, di attualità e di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Manuel Cozzolino quest'oggi. Il nostro numero 340 87 15 015. Ed è tornato con noi Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda, e con lui commenteremo l'attualità. Massimo, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
2: Oggi Massimo, tra le notizie più rilevanti nei siti c'è la crisi di Ceuta, non so se si pronuncia così questo nome, non ho studiato spagnolo, l'enclave spagnola in Nord Africa che sta affrontando probabilmente la più grave crisi migratoria degli ultimi anni. Diciamo cosa sta succedendo, Massimo, per i più distratti: migliaia di migranti, sono molti giovani, anche molti minorenni, stanno attraversando a nuoto dal Marocco per raggiungere queste enclave. Perché il tribunale ha vietato, il tribunale della Corte Suprema spagnola ovviamente, ha vietato i respingimenti immediati alla frontiera, quindi molti stanno provando ad arrivare sapendo di non poter essere espulsi, no, istantaneamente.
3: Sì, è una vera e propria invasione, si parla addirittura dalle ultime stime di circa 50.000 persone nelle ultime 24 ore che sono arrivate a nuoto costeggiando i confini tra il Marocco e queste due città che sono enclave spagnole nel territorio africano, che sono Ceuta e Melilla. C'è una crisi umanitaria di proporzioni veramente gigantesche, con molte preoccupazioni. Tra l'altro ci sono state anche morti, una ventina di vittime.
2: Sì.
3: Uno dei motivi è quello che dicevi tu, ma pare che ci possano essere anche dei motivi politici, nel senso che, spieghiamo ai nostri ascoltatori, c'è in quella zona un vasto territorio che è il Sahara occidentale, che è un'ex colonia spagnola che fu abbandonata dalla Spagna a metà degli anni 70, sì, che è storicamente contesa fra il Marocco e l'Algeria. Ora sembra che la recente visita di Pedro Sanchez in Algeria abbia irritato il regime marocchino, le autorità marocchine, che per ritorsione avrebbero in qualche modo favorito questa invasione appunto di migranti. È una situazione naturalmente difficile da gestire, perché stiamo parlando di città, due città, Ceuta e Melilla, che in un regime normale hanno circa 80-85 mila abitanti, quindi insomma fronteggiare improvvisamente, sì, l'arrivo di 50 mila persone, anche dal punto di vista strettamente logistico, sì, è francamente difficile.
2: I centri di accoglienza sono al collasso praticamente, addirittura Madrid ha inviato le forze armate.
3: Sì, anche se stavo leggendo i numeri delle forze armate inviate, mi sembrano francamente abbastanza irrisori, perché si parla di 80-100 soldati, insomma non ho francamente ben capito quale possa essere la risolutezza della Spagna nell'affrontare in questo momento questa emergenza. Ricordiamo che anche Sanchez in questo periodo dal punto di vista politico è molto in difficoltà, e in più si apre anche un contenzioso internazionale, perché alcuni paesi, fra i quali l'Italia, hanno naturalmente subito lanciato l'allarme, e si pensa alla possibilità della sospensione temporanea dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione fra i paesi dell'Unione Europea.
2: Per evitare che questa, che questo enorme flusso, insomma, arrivi nel nostro paese?
3: Beh, sì, che possa arrivare sia in Francia che poi nel nostro paese, insomma, dove già siamo alle prese, come ben sai, da flusso di clandestini, anche qua in Sardegna, naturalmente non in queste proporzioni, ma ogni tanto l'arrivo di clandestini provenienti dal Nord Africa nelle coste del Sulcis è sempre continuo, anche naturalmente con numeri molto più ridotti. Quindi, insomma, diciamo che è una situazione difficile da gestire. Molto dipenderà, secondo me, da quello che decideranno di fare le autorità marocchine, perché certo, sono le uniche che possono in qualche modo fronteggiare questa sorta di esodo biblico.
2: Massimo, stai sempre con noi, continuiamo a chiacchierare con un altro argomento, parleremo di Stadio del Cagliari, ma prima ascoltiamo insieme Madonna.

0: 12:41 minuti ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, parliamo di un argomento nostro, sardo, e cioè il passo decisivo che è stato compiuto in comune a Cagliari per la realizzazione del nuovo stadio.
1: Sicuramente è stato raggiunto un punto di svolta, perché ieri, dopo lunghissime trattative e una gestione che è durata praticamente quasi 10 anni dalla iniziale richiesta, è stato alla fine dichiarato l'interesse pubblico da parte del comune sull'opera in costruzione, ed è stata approvata la concessione del diritto di superficie. Quindi questo sembrerebbe in qualche modo l'inizio ufficiale del nuovo progetto. Non sono mancate le polemiche, perché al di là del fatto che comunque tutti sono d'accordo sul fatto che il nuovo stadio è di interesse strategico non solo per lo sport ma per tutta la città, permangono le perplessità sul fatto che il comune in qualche modo debba esporsi con garanzie economiche piuttosto elevate. In ogni caso, appunto, adesso inizia l'iter per la costruzione di questo nuovo stadio. Penso che sia in ogni caso una cosa positiva. Bisognerà vedere quali saranno i tempi, insomma, perché si parla di 5 o 6 anni. Non vorrei che, visti i pregressi e visto come vanno le cose in Italia e gioco forza anche in Sardegna, questi tempi non vengano rispettati. Però
0: anche Malagò sembra crederci, Massimo, no? Anche in questa, nella realizzazione di questo stadio, no? Abbiamo comunque anche un avallo ai piani alti.
1: Ma Malagò sembra crederci, ma se posso fare una battuta, Malagò negli ultimi tempi sembrava credere a tante cose. Lasciamo stare, perché con la farsa che c'è stata attorno alla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, diciamo che Malagò ha perso un po' di quella credibilità che gli veniva accreditata come abilità di politico, eccetera. Insomma, al di là di questo, è ovvio che la costruzione di un nuovo stadio in Italia, un paese che dal punto di vista delle infrastrutture sportive è molto molto indietro, soprattutto nel campo del calcio, non può che essere accolto positivamente, certo, dal presidente della federazione calcistica.
0: Io penso anche che la Sardegna ha proprio voglia a questo stadio, no? La Sardegna tutta, non solo Cagliari.
1: Ma allora, dunque, si è sempre detto che Cagliari è la squadra che rappresenta tutta la Sardegna, e a parte, diciamo, qualche così, lasciami la battuta, qualche sassarese un po' di traverso, però effettivamente il Cagliari ha tifosi in tutta la Sardegna. E il punto non è

0: volano di questo nuovo stadio, magari il club possa in qualche modo alzare un pochino l'asticella delle sue ambizioni.
1: Sicuramente, sicuramente. Speriamo che sia così e speriamo che, insomma, non si debbano attendere altri 10 anni poi per la costruzione dello stadio. Grazie, grazie Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: A Portocervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by CryGo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Portocervo, nella stazione di servizio ENI sulla SP59. Emporium by CryGo, Portocervo, aperto H24.
4: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
5: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carloforte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi

0: 12:49 minuti e Gide Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi la puntata sarà dedicata a una disamina dei problemi che affliggono la nostra Sardegna, industria con le tante vertenze aperte, una sanità da migliorare, ma sarà dedicata anche ai sogni dei giovani, ai sogni per il futuro, alle basi che oggi dobbiamo costruire per un mondo migliore. Ho il piacere di avere con noi la prima segretaria generale della CGIL donna, Simona Fanzecco, ben ritrovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Eletta da pochi giorni, da 3 giorni, una lunga militanza e una lunga esperienza nel sindacato, appunto qualche giorno fa è stata eletta dall'assemblea. Allora, intanto, naturalmente, Simona Fanzecco, la domanda ovviamente di rito: le pesa questa essere al centro di una svolta storica di genere, no? Che lei rappresenta in qualche modo?
1: Sì, sento il peso di questa grande responsabilità. Le aspettative sono molto alte, devo dire, insomma, che un po' mi spaventa, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Quindi, insomma, cercherò di fare del meglio per non deludere le aspettative di chi mi ha eletta, ma soprattutto di chi riconosce la CGIL come un punto di riferimento
0: per i lavoratori. È colpito l'inizio della sua relazione nel segno del silenzio assordante, ha detto, lasciato da Fabrizio Pizzaris, che lo diamo è morto qualche anno fa, 18 anni, mentre lavorava in un centro a Unifei. Lei ha detto: non è una fatalità.
1: No, non è assolutamente una fatalità, e non lo è morire a 18 anni per un'attività, diciamo, stagionale, un'attività che viene fatta magari durante un periodo di pausa dagli studi. Il tema della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro è un tema centrale, un tema da non sottovalutare. E il patto di Bugerro, un patto scritto il 4 di settembre con la regione, rappresenta realmente una grande opportunità e una svolta rispetto a questo tema e rispetto che al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita alle persone, perché è impensabile che ogni giorno muoiano 3 persone sul lavoro. È impensabile che ci sia una sottovalutazione rispetto ai rischi a partire dal cambiamento climatico, il caldo estremo, dove nei campi, nelle attività industriali, negli rider, nelle piattaforme digitali, oggi lavorano in condizioni di estrema precarietà dal punto di vista della sicurezza.
0: Precarietà, sì, no, l'ho interrotta.
1: Sì, soprattutto perché sono quelle tipologie di lavoro dove le ordinanze non danno delle tutele, quindi anche i provvedimenti sono limitativi rispetto poi al rischio vero di avere delle conseguenze che possono pregiudicare anche la vita delle persone.
0: Certo. Ha poi dato un indirizzo, diciamo, no, al sindacato. Lei sarà la guida, è la guida del sindacato, e ha detto che la CGIL per lei deve essere un punto di riferimento democratico stabile, leggo nel suo discorso, strumento di tutela quotidiana, ma anche di riscatto e di cambiamento.
1: Sì, di riscatto assolutamente. Noi dobbiamo guardare la prospettiva futura, non soltanto quelle che sono state le lotte del passato. La CGIL celebra quest'anno i 120 anni e quindi una ricorrenza storica importante che parte dagli ideali, dai valori, ma oggi deve riaggiornare anche il proprio programma fondamentale nella direzione anche di un lavoro che è completamente cambiato, è una condizione sociale che è stravolta rispetto al passato. Quindi la CGIL si candida a essere guida rispetto a questo cambiamento nella difesa e nella tutela di quella che è la nostra carta costituzionale e diritti di cittadinanza.
0: Simona Fanzecco, resti con noi, la prossima domanda sarà su diseguaglianze e povertà, ma intanto ascoltiamo insieme una canzone, Irama.

0: 12.55 ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata. In nostra compagnia c'è la segretaria generale della CGIL Sardegna, Simona Fanzecco, neo eletta. Stavamo parlando appunto del ruolo della CGIL, del ruolo come lei lo intende della CGIL per i lavoratori. Assistiamo nella nostra isola all'aumento delle disuguaglianze, all'aumento della povertà nella nostra isola, ma anche in Italia. In questi giorni alla strambata abbiamo parlato di prezzi, di benzina, insomma di difficoltà delle famiglie nel fare i conti e anche di arrivare alla fine del mese, ma le agende anche dei grandi governi sembrano invece indirizzate verso altro, ad esempio verso i conflitti che sono sempre più nel mondo.
1: Sì, il tema delle diseguaglianze è un tema centrale rispetto poi alla visione anche del nostro paese, della nostra regione. Nella relazione programmatica io ho legato il tema delle diseguaglianze al principio di insularità inserito in Costituzione, che è diventata, diciamo, una lettera morta rispetto poi a quelli che sono gli strumenti che vengono messi a disposizione dal governo centrale nei confronti della nostra regione per colmare quelli che sono gli svantaggi, e credo che invece bisogna rilanciare un'azione forte di lotta, di mobilitazione per rivendicare anche nei confronti del governo centrale delle azioni concrete, dove gli svantaggi sono legati intanto al fatto che noi siamo un'isola circondata dal mare e quindi abbiamo una mobilità che non ci permette di raggiungere la penisola come è permesso a tutti gli altri cittadini del nostro paese. Quindi dovremmo avere più risorse economiche, ma più strumenti anche sulla mobilità per garantire le tratte e garantire alle persone di potersi spostare sia per lavoro, per studio, per salute. E poi c'è il tema centrale della sanità, un tema centrale che oggi coinvolge tutti e certo. Noi lo viviamo con, diciamo, molta preoccupazione, perché ci rendiamo conto che la percentuale di persone che rinunciano a curarsi perché non hanno le risorse economiche per poterlo fare
0: sta
1: è sempre
0: salendo.
1: Più alta. Quindi il 12% di persone in Sardegna rinunciano, e poi c'è il tema centrale del lavoro, e questo si ricollega profondamente sul tema di quali opportunità dare ai giovani.
0: A proposito di lavoro, segretaria, l'occupazione in Sardegna è salita, ma è salito anche il tasso di disoccupazione.
1: Sì, sono, diciamo, due facce della stessa medaglia. Noi molte volte ci occupiamo di promuovere la crescita dell'occupazione senza tener conto della qualità del lavoro che viene prodotta. Nella qualità bisogna dire che in Sardegna c'è moltissimo lavoro precario, moltissimo lavoro stagionale, e c'è una percentuale di lavoratrici principalmente part-time involontarie con appunto delle caratteristiche che stanno in qualche modo implodendo, perché non permettono anche alle donne di avere una

0: condizione economica e occupazionale stabile. Quindi queste percentuali vanno nella stessa direzione. Crescono, però bisogna anche considerare gli inoccupati, cioè quei famosi NEET, i ragazzi anche che non cercano lavoro, non studiano perché sono sfiduciati nei confronti del futuro delle istituzioni.
1: Da noi i salari sono più bassi.
0: Sì, da noi non raggiungono l'85% della media dei salari nazionali, quindi vuol dire che c'è una precarietà legata alla stagionalità, legata al quantitativo di ore che viene svolta l'attività lavorativa, e poi c'è anche una precarietà rispetto all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, perché interviene anche il dumping contrattuale, quindi non vengono applicati soltanto i contratti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. E questo è un tema nazionale che oggi ci vede anche protagonisti di una grande campagna di mobilitazione per costruire un accordo con le associazioni datoriali, e questo genera una concorrenza anche sleale tra imprese e una condizione di competizione sul territorio che svaluta quella che è l'attività lavorativa e il lavoro anche dal punto di vista delle retribuzioni che vengono garantite.
1: Tra poco parliamo di denatalità e spopolamento alla strambata.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a Nuoto, a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
6: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
6: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
5: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E domani si alzeranno addirittura a 19.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calciomercato, col confronto di ieri tra il Cagliari e l'agente di Sebastiano Esposito che si è chiuso senza una vera e propria intesa. Il procuratore ha presentato una richiesta economica importante, mentre il club ha formulato una controproposta. La permanenza dell'attaccante resta quindi incerta, nonostante Pisacane ribadisca: sono convinto che possiamo fare grandi cose insieme. Intanto Rafael Kofler ha raggiunto il ritiro rossoblu e oggi il Cagliari ha comunicato l'ufficialità del suo arrivo. Ed Emiya Caracchiri ha raccontato il suo primo impatto col Cagliari. Il centrocampista inglese è arrivato dall'Everton, punta a imporsi in Serie A, ha colto subito questa opportunità. Il 18enne ha apprezzato l'accoglienza del gruppo e il rapporto con Pisacane, è molto esigente e mi aiuta a crescere, prezioso anche il sostegno di De Jola e Obert. Il Cagliari ha ricordato Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni, un campione che ha scritto la storia del calcio con personalità e classe, così come recita il comunicato rosso-blu. Proprio contro il Cagliari alla Santeria, la bandiera del Milan ha raggiunto nel gennaio del 1997 la 700ª presenza in rosso-nero e la partita si è chiusa sull'1-1. Passiamo alla Serie C, la Torres debutterà il 15 agosto in Coppa Italia sul campo dello Spezia, appena retrocesso dalla Serie B. La gara inizierà alle 21, in caso di parità si deciderà direttamente ai rigori. Oggi intanto i rossoblu chiudono il ritiro di Budusò con un amichevole contro l'Alghero, formazione guidata dall'ex Mauro Giorico. Passiamo all'Atletica, Dalia Caddari e Andrea Agrusti sono stati convocati per gli europei di Birmingham, rispettivamente nei 200 metri e nella marcia. Nelle staffette azzurre ci saranno anche Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Intanto Diego Nappi e Laura Frattaroli partono domani per i mondiali under 20 negli Stati Uniti. Oggi ad Assemini si chiude la prima parte della stagione regionale su pista. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
9: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: I regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
15: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
16: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: 8:08 ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata. In studio con noi c'è la segretaria generale della CGIL Sardegna, Simona Fanzecco. Ci siamo lasciate prima con la questione della denatalità e dello spopolamento, che sono dei temi basilari per la nostra isola. In Sardegna non ci sono bambini, non nascono più bambini. Una ricerca di cui abbiamo anche parlato nei giorni scorsi qui in radio dice che le motivazioni principali sono motivazioni economiche, quindi torna la precarietà del lavoro in Sardegna.
1: Sì, il tema principale è la precarietà e l'insicurezza. La denatalità è un fenomeno che riguarda non soltanto la nostra regione, ma tutto il paese e forse anche di più tutta l'Europa. Tra le tematiche appunto c'è la condizione economica e le opportunità di lavoro, che è la stessa ragione per la quale molti giovani vanno via dalla nostra regione per cercare delle opportunità altrove. E più c'è anche l'assenza di servizi a disposizione della famiglia per conciliare la vita lavorativa con quella familiare.
0: La casa,
1: c'è il tema degli asili, c'è il tema anche delle opportunità che vengono offerte a entrambi i genitori di poter conciliare, perché questo è un fenomeno che viene scaricato principalmente sulle donne nel momento appunto della cura dei figli, ma poi anche in età più adulta il carico rispetto alla cura dei propri genitori, dei propri familiari cari che con l'invecchiamento hanno bisogno di una vicinanza della famiglia.
0: Quindi le coppie temono, hanno paura di arrischiarsi, mettiamo su famiglia, compriamo una casa.
1: Non è solo la paura, è proprio l'impossibilità di farlo, perché i salari sono bassi, sono stagionali, spesso dequalificanti anche rispetto al percorso di studi che si è intrapreso, quindi non avendo queste opportunità si rinuncia ad avere dei figli e a mettere al mondo anche delle nuove generazioni che comunque non hanno delle possibilità anche di realizzare le proprie aspettative, e quindi bisognerebbe costruire una politica che tenga conto del fatto che noi non possiamo permetterci di un abbandono delle zone interne, di uno spopolamento e di una denatalità che poi non garantisce anche il ricambio generazionale, perché noi viviamo su un'economia che si fonda principalmente anche dal punto di vista di quella che è il contributo economico alla società del lavoro delle nuove generazioni, anche banalmente per garantire le pensioni a chi andrà, a chi andrà poi in pensione nel futuro. Quindi bisogna rivendicare un piano straordinario di assunzione per i giovani, un'assunzione che riguarda appunto anche una condizione di stabilità economica, perché oggi chi lavora è povero. Se noi andiamo a vedere i redditi delle persone che lavorano, ci rendiamo subito conto che non ti garantiscono il minimo essenziale. Quindi l'abitare è un tema centrale, bisognerebbe capire anche che politiche regionali mette in campo anche dal punto di vista di una risposta agli affitti che per esempio sul nostro territorio regionale sono esponenziali, e poi c'è una trasformazione anche delle zone più centrali in quelli che sono gli affitti brevi e le attività turistiche che poi impediscono quasi totalmente ai giovani e a chi appunto non ha delle grandi opportunità economiche di pagare un affitto o un mutuo della casa.
0: Simona Fanzecco, illustrando le linee programmatiche tre giorni fa davanti agli iscritti del suo sindacato, ha affermato che una delle ferite più profonde e complesse del nostro tessuto sociale economico è la dispersione scolastica, a proposito di giovani.
1: Sì, la dispersione scolastica secondo me è uno dei temi centrali, perché quando i ragazzi abbandonano il proprio percorso di studi vuol dire che tu stai spezzando una opportunità anche di vita e di realizzazione rispetto a quella che può essere la condizione di vita e anche di inserimento lavorativo. Lavoro da dignità, il lavoro da emancipazione, e quindi venendo meno il percorso di studi tutte queste opportunità vengono meno, quindi anche qua bisogna intervenire non soltanto dal punto di vista poi del sistema scolastico in generale, che andrebbe comunque rivisto, ma dal punto di vista anche di quelle che sono le necessità della nostra regione, a partire dai trasporti interni che possono permettere ai ragazzi di frequentare la scuola. Ci sono molti ragazzi che non frequentano la scuola perché impossibilitati economicamente. pagare un biglietto magari del mezzo di trasporto per andare a scuola che certo. dista 20 chilometri diventa un aggravio per la famiglia. Le tasse universitarie non sono nella disponibilità di tutti e quindi c'è un elevato abbandono scolastico e questo è un grande problema per la Sardegna.
0: E per il futuro della Sardegna. Continuiamo ancora la strambata, adesso c'è la musica, Canto d'amore di Angelina Mango.

0: canterai.
1: La strambata su Radiolina.
2: Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
3: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
4: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
10: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
11: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Alla strambata stamattina la segretaria generale della CGIL, con lei stiamo parlando di vari temi, lavoro, tra poco industria, sanità, continueremo a farlo tra pochissimo, ma prima Anna, Wet Girl.

0: Ancora Gidiangela Secchi con voi alla strambata questa mattina, la trasmissione di Radiolina di approfondimento e di attualità, e con noi in studio c'è la segretaria generale della CGIL Sardegna Simona Fanzecco. Abbiamo affrontato temi stamattina importanti e tra questi c'è sicuramente quello dell'industria. Proprio stamattina c'è stata una protesta a Macchiareddu.
1: Sì, stamattina siamo stati a Macchiareddu per l'avvertenza Flor Seed, un'avvertenza un po' anomala anche dal punto di vista delle relazioni sindacali industriali con la proprietà, perché è partita con due licenziamenti di lavoratori per giustificato motivo oggettivo, soppressione della funzione, un approccio molto inusuale anche rispetto poi alle relazioni che hanno sempre caratterizzato il rapporto con l'azienda. La motivazione è il fatto che si sta entrando dentro una crisi legata al costo dell'energia e dei trasporti, ma possiamo dire che questa è una situazione che caratterizza tutto il sistema industriale di Macchiareddu e di tutta la regione Sardegna, fino ad arrivare anche a Porto Torres, e quindi anche lì il ragionamento sulla chimica verde si

0: si rapporta al costo dell'energia, al costo dei trasporti. Quindi su Macchiaredu noi abbiamo chiesto che venga aperto un tavolo unico con tutte le crisi, ma non solo per garantire stabilità, occupazione, proseguimento delle attività industriali, ma soprattutto per capire che progettualità c'è per l'industria in Sardegna, perché anche Portovesme ha una di quelle realtà che oramai in qualche modo deve essere affrontata, e
1: certo,
0: deve essere affrontata non soltanto dal punto di vista degli ammortizzatori sociali in deroga, che assolutamente sono uno strumento oggi fondamentale, ma soprattutto rispetto al rilancio e alle potenzialità che la nostra regione può avere nella creazione di filiere produttive, nella creazione comunque di un'energia ambientalmente sostenibile, che possa dare risposte al processo di industrializzazione, ma anche alle famiglie sarde, perché la povertà energetica è uno di quei temi che tocca a tutte e tutti noi. Quindi si deve parlare di energia rinnovabile con una caratteristica che sta alla base, che è quella del rispetto dei territori e il rispetto
1: dell'ambiente.
0: Quindi anche qua bisogna ragionare su mix energetico, e poi abbiamo il processo di metanizzazione da 50 anni che non è mai stato completato e che oggi deve garantire una svolta anche da questo punto di vista. Abbiamo le opportunità delle comunità energetiche rinnovabili, che restituiscono democrazia, restituiscono anche processi di condivisione anche rispetto alla produzione, alla distribuzione dell'energia in modo più giusto e sostenibile. Quindi opportunità ce ne sono veramente tante, però bisogna rivendicare anche nei confronti del governo centrale un protocollo di sviluppo industriale, del lavoro di qualità, dell'innovazione e soprattutto della sostenibilità ambientale.
1: Quindi infatti voi avete chiesto anche alla regione un accordo di programma regionale che mette insieme industria, energia, infrastruttura, ricerca, proprio per dare una risposta, no, a tutte le varie istanze e anche alle grandi vertenze sarde a cui lei accennava. Siamo in chiusura, ma un passaggio interessante, importante del suo discorso riguarda, nel discorso di insediamento, la difesa del perimetro pubblico e del servizio sanitario, perché la salute alle cure è un diritto intoccabile di tutti i cittadini.
0: Sì, la Carta Costituzionale all'articolo 32 lo dice molto chiaramente. Noi abbiamo bisogno di invertire questa situazione drammatica dove le persone rinunciano a curarsi, le liste d'attesa interminabili, i paesi interni della Sardegna che non hanno punti di accesso rispetto ad un sistema sanitario e sociale, perché il tema vero è anche la capacità di integrare il sistema sanitario con il sociale, la prossimità, quindi le case di comunità, le grandi opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non devono vedere anche la creazione di infrastrutture che poi vengono gestite dal privato, dove c'è anche un business che poi non dà la possibilità a tutti di poter accedere. Quindi la sanità è un tema centrale, noi abbiamo delle grandi aspettative dalla politica regionale su questo fronte e soprattutto vorremmo contribuire a creare anche un sistema che possa essere all'altezza di quelle che sono le condizioni sociali della nostra regione, a partire dall'invecchiamento della popolazione, una popolazione che ha sempre più bisogno di accedere a un servizio sanitario efficiente e efficace. Non abbiamo bisogno di riforme istituzionali che rimettano in discussione tutto, abbiamo bisogno di definire organizzativamente alcuni interventi, a partire dalle liste d'attesa, a partire appunto da come si vive nei territori, ma ancor di più le questioni che riguardano l'emergenza urgenza, i pronto soccorso, che sono di fondamentale importanza, e tutto il mondo che c'è. Una è di come i bisogni delle persone vengono presi in carico dalla politica regionale, e quindi con la nostra autonomia dai partiti e dagli schieramenti politici noi portiamo avanti con grande entusiasmo questa nostra iniziativa di mobilitazione.
1: Allora Simona Fanzecchi, in bocca al lupo per questo lavoro che non è poco, insomma, che ha di fronte, e grazie per la sua partecipazione alla strambata. Insomma, è stato un piacere averla qua pochi giorni dalla sua elezione.
0: Viva il lupo e grazie a voi.
1: La strambata continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a mengiano, ai 4:15 di a postibrangio e ai 10:15 di a sunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
9: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette sere, sette piazze, sette libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 31 luglio 2026. La mano santa, a cura di Celestino Tabasso. Previsione da un soldo con implicita speranza che resti smentita. Le folate di antagonismo duro rispunteranno molto prima del voto, la rietta è quella. E a un governo che deve mostrarsi virile per non farsi morsicare da vannacci, potrà fare comodo un nemico interno contro il quale chiamare alla mobilitazione, denunciando i tentennamenti e, sì però, del campo largo e all'occorrenza inventandoli. Tanto basta scrivere «mi piacerebbe sentire una parola da Schlein» per farla passare da connivente, e pazienza se quella, che come capacità comunicativa equivale a un telefono di legno, le botte e le molotov le ha deprecate da ore. E se bisogna far passare norme disinibite sul riconoscimento facciale, un'esigenza securitaria è una mano santa. Molti antagonisti, d'altronde, non chiedono altro. Più lo Stato somiglia alla caricatura grottesca che ne fanno, più nutre il loro narcisismo violento. A volte, se sgomberi un centro sociale, ottieni uno scalpo da mostrare ai ben pensanti, ma stai eliminando un ambito di confronto interno. E togli a un'area radicale un terreno che la obbligava a misurarsi con le istituzioni, a tenere il conflitto dentro la dialettica. Ma forse la flessibilità tattica e l'intelligenza politica sono finite, consumate in questi 22 anni in cui si è consentito e si consente a Casa Pound di occupare abusivamente uno stabile di proprietà statale. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:41 minuti ancora Gigi Angela Secchi con voi in studio fino alle 14 in questo scorcio di trasmissione. Dovremo vedere quali sono le principali notizie di oggi. Siamo in attesa di un collega in arrivo dalla redazione di Videolina. Sicuramente lo stadio in primo piano in questa giornata. Ecco che arriva la vice direttrice del TG di Videolina, Simona De Francisci. Dicevo, Simona, lo stadio sicuramente tra i titoli principali di oggi è il quarto titolo, il quinto. Però
1: quinto
0: insomma,
1: titolo.
0: Importante,
1: sì, assolutamente sì. Beh, un risultato molto atteso. Cagliari ora può candidarsi agli europei dopo appunto il via libera sullo stadio del Consiglio Comunale di ieri pomeriggio. Intanto Mina rinuncia alla mega offerta turca e rimane in rossoblù. Questa è un'altra bellissima notizia, sì. Ma potrebbe però partire l'attaccante Esposito. L'apertura però è sulla cronaca, la tragedia nel carcere sassarese di Bancali. Un detenuto muore dopo aver appiccato un incendio nella sua cella. I sindacati, situazione insostenibile nei penitenziari dell'isola. Ospedali di Nuoro sorgono sempre più nel caos. Il territorio chiede un incontro urgente alla governatrice Todde. La protesta contro Areus per le graduatorie dimenticate. Sono due servizi differenti, ma il richiamo è sempre alla regione e alla assessora presidente Todde. Poi caldo estremo, i rischi per i bambini, il tuo servizio di oggi, soprattutto quelli più piccoli con patologie croniche, le raccomandazioni del pediatra, bere tanto ed evitare l'esposizione nelle ore più calde. Poi sempre il caldo, caldo protagonista di queste lunghe settimane, di questa estate torrida, il caldo che stravolge anche il calendario della vendemmia 2026. In Sardegna si anticipa la raccolta, si parte con le uve bianche, garantita però, così dicono gli esperti, la qualità del prodotto. Questi 5 titoli oggi di oggi.
0: Grazie a Simona De Francisci, vice direttrice del TG di Videolina. Strambata che continua dopo.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. 3 giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal

0: Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna, qualche innocua velatura solo di passaggio e calde d'afa intensi con punte massime infatti intorno ai 35 gradi, localmente qualche grado al di sopra sui settori interni. I venti inoltre saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle?

13:47 minuti, ancora Giudy Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco il momento social trend, ma prima ascoltiamo Francesco Gabbani, il suo tormentone Summer Funk.

0: sta canzone ci parlare in studio, vero Enzo Riso?
1: Ma sbagliamo sempre. Noi sbagliamo sempre. Buongiorno Gigi Angela Sei, buongiorno a chi ci ascolta. Sbagliamo anche stasera, tra l'altro, perché siamo partner di Bastione. Poi in regia con noi abbiamo Corzolino, che si trasforma, devi sapere. Si trasforma più a mattina, forse, perché la, forse la sua è più lui la sera.

0: DJ pazzesco, quindi vi aspettiamo oggi dal monte in poi, essenzialmente al Bastione Cagliari, Radio Nelly con DJ 7 di Manuel Cozzolino. Torniamo alla musica, Egipto, in questi giorni la Costa Smeralda si è riempita di stars, diremmo, no? E quindi diciamo c'è una foto pubblicata dal magazine Key che fa strizzare l'occhio agli appassionati di Sanremo, perché Stefano Dino è stato visto Pitulongo con Salmo e il proprio manager. Quindi vista di Sanremo 2026 si immagina insomma che potrebbe essere uno dei protagonisti del movie festival. Non sappiamo sicuramente se sarà realmente così, se sarà magari una partecipazione come ospite, oppure banalmente la stesura della colonna sonora di Sanremo 2027. Questo lo sappiamo. C'è da dire che Salmo
1: pure conduttore,
0: pure co-conduttore, perché no, ricordiamoci che nel 2023 sì, tra l'altro si è esibito nella Costa Smeralda, in questo caso nave, in un concerto che aveva fatto curare con cioè terminare con un fo in qua, e diciamo che si è parlato tanto di Salmo in occasione, perché aveva fatto una grandissima edizione. Si parla di lui anche in questi giorni, perché il 25 luglio c'è stata l'inaugurazione delle Bo Stark ad Arzachea, una che ha registrato oltre 20.000 spettatori. E tra l'altro il suo ovvio mentre canta Cambale tweet scritta da Benito Uru nella versione di Bartas è diventata viralissima, social sta raggiungendo il milione di visualizzazioni. Ecco, quindi
1: salutiamo Benito.
0: Esatto, quindi non dovremmo fare altro appunto che capire, seguire tutte queste dinamiche, perché Salmo potrebbe essere far pari di Sardegna ma a Sanremo. Diciamo che fosse così, Sanremo, la Sardegna sta diventando proprio un luogo in cui Stefano De Martino sta cercando di mettere insieme tutte le carte per fare un'edizione talmente bene.
1: Quindi esce lui al dilettè, vacanza ma anche un po' lavoro.
0: Esattamente.
1: Sì, è partito, cosa si sa?
0: Sì, credo che sia ancora qui, credo che sia ancora qui, insomma, fatto la casetta, quindi io penso che sfrutti meglio le sue vacanze.
1: Certo. Senso. Certo.
0: Tu che dici? Abbiamo visto anche Adele, tra l'altro, sta Smeralda,
1: sì,
0: Adele,
1: sì,
0: Ford, col Jordan, per dire, col Jackson.
1: Magari. sì, Sardegna, insomma.
0: Tra le Clè, Santa Maria Barrese, il giorno qui. C'è la guerra al Palazzo Dogli sera.
1: Ah, e
0: Fabio Leo.
1: Gelo non si è vista ancora qua. No,
0: no,
1: in Italia, ma ancora qui. Secondo me in barca arriverà.
0: Certo, che arriva. Chi è che non arriva qui?
1: La Sicilia, secondo me a Roma in questi giorni sicuramente arriva.
0: Di 6.000 super yacht che circolano nel mondo, 4.000 arrivano in Sardegna.
1: Sì. Quindi numero alla mano. Bene.
0: Tu in che super yacht salirai?
1: Io di casa mia, silenzio, pace.
0: Io sto aspettando il chiamiamolo così, vaporetto da Pirri a Tramaini. Sto scherzando.
1: Bene, bene, insomma, buone vacanze a tutti, naturalmente a chi ci ascolta. Continuate in casa, naturalmente, a sintonizzarvi ad ascoltare Radiolina Strambata. Oggi era l'ultima puntata di luglio, oggi 31 luglio, e la data però continuerà anche ad agosto. Quindi puntuale lunedì prossimo, dalle 12.30 alle 14. Continua a stare con noi su Radiolina. Vi salutano Enzo Asuni e Giuda Secchi, Manuel Cozzolino. Vi ricordo che dopo questa puntata potrete saltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione dall'intervento di Sattore Beddu. Continuate a stare con noi su Radiolina. Buonanotte.
2: Radiolina ha tentato la stramata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast su Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 31 luglio 2026. Maschere e identità, a cura di Salvatore Cubeddu. Non sorprenda che il pretesto per parlare del tema che più ci appassiona, il senso della storia dei sardi e le responsabilità che questo comporta per ciascuno di noi, siano le maschere di carnevale. Recente scoperta, pare, di molti nostri giovani. Chi ha ritenuto opportuno e utile che esse partecipassero qualche settimana fa alla manifestazione contro la speculazione edilizia a Cala Finanza, le portava con sé come se fossero immagini viventi della sacralità degli antenati. Allo stesso modo, chi si è sentito offeso per un uso blasfemo di elementi ancestrali, rivendicava la presenza in quelle maschere di qualcosa di profondamente sacro, capaci di contenere quella forza magica che hanno la lingua e la storia, come succede ai popoli liberi e liberantesi nel mondo. Certo, come per gli altri, storia e lingua restano elemento centrale dell'identità di un popolo che diventa nazione. Una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor, canta il coro della Delchi di Alessandro Manzoni, l'autore del Vangelo nazionale insegnatoci a scuola. Il posto della lingua e della storia, che auspichiamo come centro dell'identità della donna sarda e dell'uomo sardo di oggi, verrà assunto dalle maschere di carnevale? Come afferma, preoccupato, un mio amico, da un elemento presuntamente folclorico, in grande parte inventato negli ultimi decenni. Con quale identità in costruzione, quella giusta, approvata da chi si deve, i giovani sardi di oggi affrontano un mondo sconvolto dai tempi nuovi. Qualche anno fa ha trovato consensi la politica del master and

EEC realizzata dalla Giunta Soru. Ai giovani laureati veniva offerta la possibilità di frequentare un corso di perfezionamento fuori dalla Sardegna, perché tornassero nell'isola più preparati e pronti a rinnovare il mondo produttivo e la società sarda in generale. Quali sono stati i risultati di questa esperienza? Quanti sono tornati? Quanti si sono inseriti positivamente rinnovando il mondo produttivo isolano? Dagli studi noti si ricava che il nodo drammatico è costituito sempre dall'inserimento lavorativo dei giovani qualificati nel sistema produttivo sardo. Non parliamo poi delle possibilità di offerta di assunzione nella pubblica amministrazione. I comportamenti di chi ha in mano, governa e distribuisce queste possibilità non sono sempre chiari e trasparenti, e facilmente si diffonde la sfiducia e la tentazione di lasciar perdere piuttosto che umiliarsi e appietirlo. C'è poi una serie di elementi che alla fine origina la situazione drammatica che è sotto gli occhi di tutti. I giovani sardi non si sposano e non fanno figli. Io non credo che non lo desiderino. Penso che tutto dipenda dal fatto che intorno a loro tutto e tutti sono lì a scoraggiarli. Il ripetersi delle delusioni e l'inaccessibilità dei luoghi e delle strutture in cui si forma la volontà politica ha emarginato generazioni di giovani sardi e li ha costretti in uno spazio privato. Se i numeri sono attendibili, si parla di decine di migliaia di manifestanti ogni anno, nessuna manifestazione pubblica politica e sindacale e nessuna iniziativa popolare a difesa dell'ambiente della Sardegna ha la capacità di mobilitare tante persone quanto il Gay Pride, che ogni anno ormai si tiene a Cagliari all'inizio dell'estate. Anche qui ci si maschera, ci si spoglia, ci si trucca, ci si riveste di colori brillanti e ci si esibisce per le strade della città. Questo significa forse che l'omosessualità sia diventato un fenomeno di massa? Sembrerebbe di no. Sui carri stanno in prima fila i dirigenti della sinistra sarda, che trovano finalmente una situazione in cui possono rilassarsi e non essere assillati dalle richieste di chi li accusa di non fare il necessario per fermare l'assalto alla loro terra da parte di interessi speculativi o per porre rimedio alla crisi drammatica dell'assistenza medica pubblica in Sardegna. La società sarda ha bisogno di molto di più, di altro, di ritrovare se stessa. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Salvatore Cubeddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026. Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fondi, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fondi si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fondi.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il gran ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
3: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e osservando l'universo con telescopi, radiotelescopi, satelliti nello spazio, telescopi spaziali, sonde interplanetari di Medium, uno dei 6.000 pianeti che abbiamo scoperto in questi 30 anni. Altri 8-10.000 aspettano una conferma. Fra questi pianeti scoperti c'è il pianeta TRAPPIST-1E, che potrebbe essere una terra primordiale. Ma per parlare di queste scoperte di TRAPPIST-1E è tornato a trovarci qui a Una finestra sull'universo l'astrofisico Giovanni Covone, che è professore di astronomia e astrofisica all'Università Federico II di Napoli, presidente da poco della Società Italiana di Astrobiologia ed autore del libro Alieni e la vita nello spazio, edito da Giunti. Bentornato Giovanni.
4: Buonasera, buonasera Manuel, bentornati anche voi, piacere di vedervi.
3: Sono contento di averti di nuovo qui, abbiamo cose interessanti di cui parlare, ma prima di volgere lo sguardo agli altri mondi, lasciamo spazio alla musica.

0: Vengo dalla Luna di Caparezza, un viaggio dalla Luna. Caparezza, un viaggio dalla Luna che al momento non ha fatto nessuno, almeno non esseri extraterrestri. Ma noi ci chiediamo se esiste vita oltre la Terra, nei tanti mondi che abbiamo scoperto oltre il nostro sistema solare. Il primo è stato 51 Pegasi B. 30 anni fa, 6 ottobre 1995, il racconto alla comunità scientifica mondiale, scoperta di questo mondo che oggi si chiama Dimidium e che diede il premio Nobel a Michel Mayor e Didier Queloz. Senti Giovanni, come si scopre un esopianeta? Come è stato scoperto 51 Pegasi B?
1: Abbiamo tecniche diverse per scoprire i pianeti. Il pianeta, il primo pianeta intorno ad una stella simile al Sole, come hai detto, 51 Pegasi B, quindi il primo pianeta intorno alla stella 51 Pegasi, fu scoperto osservando il moto della stella. Noi in genere non vediamo i pianeti direttamente, ma un modo per scoprirli è vedere se la stella si muove avanti e indietro, come in una danza. Capiamo che sta ruotando intorno al centro di massa del proprio sistema planetario. Vuol dire che intorno a lei ci sono dei pianeti che ne perturbano il movimento. Quindi questa è una tecnica che usa il cosiddetto effetto Doppler che tutti abbiamo studiato al liceo. La tecnica con cui invece sono stati scoperti i pianeti del sistema TRAPPIST-1 che tu prima menzionavi è la tecnica dei transiti fotometrici, o meglio delle ombre, se vuoi. Osserviamo una stella quando questa diminuisce di luminosità di un poco, in modo periodico, allora interpretiamo questa diminuzione di luminosità come il passaggio del pianeta davanti alla stella che la occulta. Ovviamente sono fenomeni rari perché hanno bisogno di una perfetta coincidenza del piano dell'orbita con la nostra linea di vista, ma è molto efficace, ci ha permesso di scoprire dei pianeti molto molto interessanti come quelli nel sistema planetario di TRAPPIST-1.
0: Quindi due tecniche, una che sfrutta il fatto che i pianeti con la loro gravità tirano un po' la stella e la fanno un po' oscillare, e seconda tecnica, possiamo chiamarla con i nostri ascoltatori, la tecnica delle ombre cinesi. Passano davanti, i pianeti nascondono la luce, fanno le ombre cinesi su uno schermo. Nel tuo libro illustra tratti della possibilità vita fuori dalla Terra, ma negli anni 80 e nei primi 90, diciamo, la ricerca di pianeti non era proprio considerata una cosa facile, si credeva che fosse allora in quel momento della capacità osservativa delle tecniche d'ora.
1: Sì, la maggior parte degli astronomi aveva risposto una commessa quasi persa. Nessuno studente doveva fare una tesi di laurea sui pianeti negli anni 80, prima metà degli 90. Erano veramente pochi i ingegneri che percorrevano questa avventura, che provavano a testare dati a cercare segnali di pianeti intorno ad altre stelle.
0: Sì, oggi da allora quanti ne abbiamo scoperto di pianeti?
1: Scoperti più di 6.000 nel senso di pianeti confermati. Siccome tu non li vedi direttamente, hai bisogno in genere... gli astronomi ritengono che sia meglio dare la conferma di un pianeta quando l'hai osservato con almeno due tecniche differenti, quando ne hai rivelato sia il moto di velocità radiale e i transiti di fronte alla stella, per esempio. Esistono altre tecniche più complesse oltre a queste due, e insieme ti aiutano a capire quali sono le caratteristiche fisiche dei pianeti.
0: E quindi, per essere sicuri che quel pianeta che è stato osservato con le ombre cinesi oppure con la forza di gravità sua che agisce sulla stella, va riosservato almeno un'altra volta per poterlo confermare, e c'è un numero incredibile di pianeti ancora da confermare. Torneremo a parlare degli esopianeti, e in particolare ci focalizzeremo sul sistema TRAPPIST-1, il pianeta e del sistema TRAPPIST-1 dopo la pausa. Ma ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15 015. Mandateci domande, siamo qui per darvi le risposte sull'universo. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo, meno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni

0: nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatologie.

0: Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sulla Sardegna, qualche innocua velatura solo di passaggio e calde d'afa intensi con punte massime infatti intorno ai 35 gradi, localmente qualche grado al di sopra sui settori interni. I venti inoltre saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Radio Gaga dei Queen, dove si racconta che il 30 ottobre del 1938 la radio mandò nel panico metà degli Stati Uniti. Si pensò che la guerra dei mondi raccontata in radio fosse vera e la gente scappò di casa per fuggire agli alieni che stavano invadendo la Terra. Alieni che non abbiamo mai trovato, ma che stiamo cercando in maniera indiretta, cerchiamo gli altri mondi, e ne abbiamo scoperto negli ultimi 30 anni più di 6.000. Fra questi c'è una manciata simile alla Terra, e in particolare c'è il pianeta TRAPPIST-1E, che ha catturato negli ultimi anni, e quest'ultimo anno, l'attenzione degli astronomi. E per parlare degli esopianeti e di questo TRAPPIST-1E, è tornato a trovarci qui a Una finestra sull'universo Giovanni Covone, che è professore di astronomia e astrofisica all'Università Federico II di Napoli, presidente della Società Italiana di Astrobiologia e autore del libro Alieni e la vita nello spazio, edito da Giunti. Allora Giovanni, quanti sono i mondi simili alla Terra che abbiamo scoperto fra i 6.000 che abbiamo osservato?
1: Innanzitutto bisogna intendersi cosa vuol dire simile alla Terra, perché saranno qualche centinaio di pianeti che hanno dimensioni in raggio e in massa simili alla Terra, quindi una composizione rocciosa come la Terra, ma di questi pianeti nessuno di questi pianeti ha mostrato finora tracce di atmosfera, o non siamo stati in grado di rivelarle. Quindi è arduo dire se questi pianeti veramente assomigliano alla Terra, veramente sono il pianeta gemello della Terra.
0: Comunque sono mondi rocciosi.
1: Scusa?
0: Sono mondi rocciosi questo centinaio di pianeti di cui parli?
1: Sì, sono mondi rocciosi con raggio simile alla Terra e massa simile alla Terra. E di più non possiamo dire, sappiamo intorno a quale tipo di stella orbitano, alcuni di questi, un qualche decina di questi, anche una temperatura vicina alla temperatura media della Terra, e se avessero un'atmosfera potrebbero avere acqua liquida sulla superficie, se avessero un'atmosfera, cosa che al momento non sappiamo.
0: Senti, nel 2016 è stato scoperto il sistema TRAPPIST-1, che è un sistema particolare perché attorno a una nana rossa ci sono ben 7 pianeti rocciosi.
1: Sì, sono 7 pianeti, tutti di dimensioni molto simili alla Terra, vanno dal 70%, un pochino più piccolo della Terra, un pochino più grandi della Terra. Non c'è nessun pianeta gigante in questo sistema, almeno non l'abbiamo individuato finora. E, sì, come dicevi tu, alcuni di questi, in particolare il pianeta E, i nomi vanno da B, C, D, eccetera, fino al pianeta più esterno che prende il nome H. Alcuni di questi, tra cui il pianeta E, è nella zona abitabile, ossia non è né troppo lontano né troppo vicino alla sua stella. Però da questo a dire che sia molto simile alla Terra, ecco, la prima differenza importante è che rivolge sempre la stessa faccia al suo Sole. Da una parte è sempre giorno, sull'altro emisfero è sempre notte, perché orbita veramente vicino alla sua stella, e la sua stella è molto debole, è una nana rossa, quindi è una stella molto diversa dal Sole.
0: Si trova questa stella a circa 40 anni luce dal nostro Sole e TRAPPIST-1E orbita attorno alla sua stella in poco più di 6 giorni, mentre la Terra gira attorno al Sole in quasi un anno. Però TRAPPIST-1E è stato osservato dal James Webb Space Telescope, che ha la capacità di osservare un'eventuale atmosfera presente in un esopianeta, e qui sono arrivati risultati interessanti che sono stati pubblicati poche settimane fa.
1: Sì, allora inizialmente hanno cercato prima le atmosfere nei pianeti più vicini e non hanno trovato traccia di atmosfera, quindi vuol dire che se c'è un'atmosfera è più tenue e quindi non ancora rivelabile dai nostri strumenti. Per quanto riguarda il pianeta E, è stata esclusa la presenza di un'atmosfera ricca di idrogeno e di elio, come potrebbe essere come Nettuno, come Giove. Non possiamo escludere la presenza di atmosfere, ma al momento non siamo nemmeno in grado di mostrarla. La cosa è difficile, l'atmosfera è uno spessore di circa 10 km intorno ad un pianeta, trasparente, più o meno, ad una distanza di 40 anni luce. Uno spessore di 10 km intorno ad un piccolo pezzo di roccia. Ecco, se facciamo caso alle dimensioni, ci rendiamo conto di quanto sia arduo rivelare la presenza di questa atmosfera, se c'è.
0: Però è uscita una.

0: Ah, una pubblicazione che racconta che l'atmosfera di TRAPPIST-1e è promettente, cioè che sono stati trovati degli indicatori di una composizione atmosferica fatta di azoto, come quella terrestre, tracce di metano.
1: Sì, allora, queste prime detection, come si dice, queste prime rivelazioni dovrebbero essere confermate. Al momento, se fossero confermate, chiaro, sarebbe un'atmosfera promettente perché la nostra atmosfera è ricca di azoto e poi in percentuale minore di ossigeno. Non sono certamente dati definitivi e vanno confermati. Sono sorprendenti nel senso che la stella intorno a cui ruota TRAPPIST-1e è una stella molto instabile, con un fortissimo campo magnetico. È più piccola del Sole, ma l'intensità del vento solare e del campo magnetico sono superiori a quelle del Sole. E quindi creano probabilmente un ambiente circumstellare poco favorevole alla vita. Poco favorevole ad un pianeta che cerca di conservare la sua atmosfera.
0: Quindi possiamo dire che al momento TRAPPIST-1e è un osservato speciale, come tutto il sistema
1: Sì.
0: TRAPPIST, è un osservato speciale che continuerà a essere osservato da non solo James Webb Space Telescope, ma penso anche da altri strumenti per cercare di capire com'è questa atmosfera, se c'è, quanto è spessa.
1: Sì, certamente è un laboratorio interessantissimo, anche perché vediamo, sono sette pianeti non diversi dalla Terra, a distanze diverse dal Sole, quindi possiamo cercare di capire meglio come evolvono i pianeti di tipo terrestre. Ad esempio, un mistero nel nostro sistema solare, come mai Terra e Venere, che sono pianeti a prima vista così simili, abbiano subito un destino così diverso? Le atmosfere sono completamente differenti, gli ambienti sulla superficie sono completamente differenti. Probabilmente nel passato Venere ospitava grandi quantità di acque. In che punto nella loro storia, nella loro evoluzione, le loro storie hanno preso strade differenti? Non lo sappiamo. Cosa ha determinato l'evoluzione differente della Terra e di Venere? Cosa ha determinato, cosa ha favorito l'estrema stabilità della biosfera, dell'ambiente planetario della Terra e della sua biosfera? Sono domande molto interessanti anche per cercare la vita altrove, per capire quanto è frequente. Quindi anche studiare pianeti probabilmente morti, ossia non vivi, sarebbe molto importante per capire quanto sono frequenti i pianeti vivi nell'universo.
0: E quindi trovare una risposta alla domanda fondamentale dell'uomo, se esiste
1: Sì.
0: vita oltre la Terra. Risposta a cui che ancora non abbiamo. Fino ad oggi riteniamo che la vita sia molto diffusa nell'universo, ma non abbiamo mai trovato una prova dell'esistenza della vita oltre la Terra. Ti ringrazio Giovanni per essere venuto oggi a trovarci qui a una finestra sull'universo. Ma il tuo libro è illustrato perché? Per i bambini, per gli adulti?
1: Ma per tutti i ragazzi e tutti quanti noi dentro di noi siamo ancora dei ragazzini fino a 99 anni. Chi di noi quando va in libreria non si mette a sfogliare questi bei libri illustrati che parlano di scienza, fantascienza e alieni? Ecco, ne avevo voglia io non solo di sfogliarlo, ma anche di scriverne uno. Ho avuto la fortuna di incontrare Salvatore Vitellino con il quale ho scritto il libro e la bravissima Lilia Micelli che ha disegnato e illustrato il libro. E devo dirti che mi sono divertito molto nello scriverlo, nel vedere le illustrazioni. E niente, spero che piaccia ai ragazzi e ragazzini di tutte le età.
0: Insomma, ai bambini che vanno dai 4 ai 99 anni. Ricorda ai
1: Certo.
0: nostri ascoltatori che la nostra trasmissione va in onda ogni sabato alle 11:30 qui su Radiolina. Ci trovate in podcast su sito radiolina.it e su Spotify. Vi ricordo anche che il 23 novembre Saturno perderà apparentemente gli anelli. Se lo volete vedere senza anelli, venite a trovarci al Planetario dell'Unione Sarda a Cagliari. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris, e cieli sereni a tutti.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
5: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
4: Quindi?
5: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
4: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
5: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
6: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
7: La cronaca è stata uccisa a coltellate dal figlio. La donna oltre 80enne è trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
6: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camillini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
7: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
6: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
7: È tutto, a più tardi.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
0: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. La tragedia nel carcere sassarese di Bancali. Un detenuto ha perso la vita dopo essersi barricato nel reparto dove era ricoverato, dando fuoco agli arredi a letto. I sindacati degli agenti di polizia penitenziaria ribadiscono negli istituti di pena sardi situazione insostenibile. Sul piede di guerra i vincitori di un concorso regionale bandito da Areus. Da 3 anni attendono una chiamata che non arriva. La protesta parte da Nuoro. La nostra gradatoria rischia di non valere più. Consiglio comunale particolarmente agitato a Osilo. Le nuove pale eoliche sorgeranno a 1 chilometro dal Belvedere. Dure proteste della popolazione. Il Consiglio comunale di Olbia ha conferito la cittadinanza onoraria ad Adolfo Valsecchi, proprietario della fabbrica di tonno Asdomar ed erede della Palmera. Sono emozionatissimo, ha commentato l'imprenditore. Cagliari si candida per gli europei dopo l'ultimo via libera sul nuovo stadio in Consiglio comunale e a marzo dovrebbe partire la demolizione del Sant'Elia. Calcio, ieri Mina rinuncia alla mega offerta turca e rimane al Cagliari. Ai ferricorti la società con Sebastiano Esposito, fumata nera nella trattativa con l'entourage dell'attaccante che potrebbe lasciare la Sardegna. Il Carbonia con un comunicato annuncia l'impossibilità di iscriversi al prossimo campionato di eccellenza. Il presidente Meloni non è riuscito a pagare gli stipendi della passata stagione e sanare così la situazione debitoria. Il suo posto in eccellenza verrà preso dalla Villa Cidrese. È tutto per questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
11: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Oh no, sta stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: E regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
22: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi Identidades 2026. Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
4: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in lattina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Io mi ci tuffo.
9: Mare o piscina?
8: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
9: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
8: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
9: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
8: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
10: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
11: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
12: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola. Semplicità.

0: Buon pomeriggio, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Vidiolina, grazie per essere con noi subito insieme. Vediamo insomma. Tragedia nel carcere sassarese di Bancali, un detenuto muore dopo aver appiccato un incendio nella sua cella, i sindacati, situazione insostenibile nei penitenziari sardi. Ospedali di Nuoro e Sorgono sempre più nel caos, chiesto un incontro urgente alla governatrice Todd e la protesta contro Areus per le graduatorie dimenticate. Caldo estremo, i rischi per i bambini e le raccomandazioni del pediatra, bere tanto ed evitare l'esposizione nelle ore più calde. Il caldo stravolge anche il calendario della vendemmia, in Sardegna si anticipa ancora la raccolta ma garantita la qualità del prodotto. Cagliari si candida agli europei 2032 dopo l'ultimo via libera sullo stadio in consiglio comunale. Mina intanto rinuncia all'offerta turca e rimane in rosso-blu, ma potrebbe partire Esposito. Ancora grazie per aver scelto un'informazione sul TG di Vidiolina. Andiamo subito a Sassari per parlare, lo dicevamo, della tragedia nel carcere di Bancali. Franco Ferrando.
1: La tragedia nel carcere di Bancali è avvenuta nella notte, nel repartino ospedaliero SAI, al primo piano, scaturita dal gesto dimostrativo di uno dei ricoverati, un giovane di 36 anni. Si è barricato nella cella, ha dato fuoco al materasso. Gli agenti sono intervenuti, alcuni sono rimasti intossicati, altri hanno riportato ustioni. Il giovane è stato raggiunto con difficoltà, ma non è stato possibile salvarlo.
2: Hanno provato ad entrare all'interno della camera di pernottamento, però c'era già troppo fumo, denso, non si riusciva proprio ad entrare. Poi il detenuto stesso, da quanto ci riferiscono, pare che si sia chiuso nel bagno, quindi le difficoltà sono anche aumentate, perché non si riusciva a entrare nella camera di pernottamento, figuriamoci attraversarla tra le fiamme e andare al bagno.
1: Sul fatto la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. La vittima era affetta da varie patologie. L'uomo era stato arrestato un anno fa. Un altro episodio preoccupante, questa volta più grave dei precedenti, che mostra le criticità nella struttura sassarese.
3: Questa tragedia colpisce tutti. Chiediamo comunque al Dipartimento della Missione Penitenziaria, viste le problematiche del carcere di Sassi e vista la carenza di organico, di implementare ulteriormente l'organico con la prossima mobilità.
2: È una tragedia un po' per tutti, è una sconfitta un po' per tutti. Tra sovraffollamento e carenza di personale, il sistema carcere italiano, non voglio usare termini catastrofici, però è allo sfascio.
1: Cordoglio è stato espresso da tutte le sigle sindacali, dal sindaco di Sassari, dai garanti dei detenuti, dai rappresentanti delle camere penali.
0: E parliamo ora di sanità con le nuove proteste a Nuoro e Sorgono. Il servizio di Gianfranco Locci.
4: L'ultima cattiva notizia arriva proprio dal reparto di ortopedia, con le dimissioni di un medico, uno dei due medici strutturati del reparto.
5: Dal 1 agosto l'ortopedia del San Francesco perderà un altro specialista, denuncia il consigliere provinciale Pierluigi Saiu. Come dire, un altro reparto nel caos, in quell'ospedale di Nuoro abbonato alle criticità e dove i medici scarseggiano in ogni piano. Così dall'ortopedia all'oncologia, passando per la medicina trasfusionale, giusto per fare qualche esempio, è sempre notte fonda. La governatrice Alessandra Todde finisce nel mirino.
4: Nonostante gli annunci, le promesse, le assunzioni di migliaia di posti, gli ospedali più in difficoltà come il San Francesco continuano a perdere i medici.
6: Io credo che la governatrice stia facendo un ottimo lavoro, si è assunta sulle proprie spalle anche la responsabilità della sanità, sta lavorando bene, sta lavorando per risolvere problemi che sono atavici. Ci vuole un po' del tempo perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuna.
5: Da Nuoro sorgono il copione a comuna e allarma. Ecco la lettera anonima di un medico del San Camillo raccolta dalla ex assessore regionale della sanità Roberto Capelli.
7: Questa lettera denunciava lo stato di preoccupazione da parte di un medico sulla situazione di grave disagio che stanno vivendo, disagio organizzativo, disagio nei confronti dei pazienti che rischiano di non avere l'assistenza adeguata.
4: Ho chiesto in consiglio provinciale la convocazione straordinaria della presidente della regione, che è anche assessore della sanità, perché vogliamo che la battaglia a difesa della sanità pubblica non sia la battaglia di una parte politica ma di un intero territorio.
0: E ora parliamo di un concorso fantasma di Areus. La protesta parte ancora da Nuoro. Sentiamo Graziano Cano.
8: La nostra è una storia di lunghe attese, di sofferenza e di un silenzio assordante. Nel 2023 abbiamo partecipato a un concorso di Areus per assistenti amministrativi. Questa graduatoria è andata bene fino al 2024, poi silenzio da parte di tutti. Non abbiamo capito perché questa graduatoria è stata bloccata. Adesso, dopo la proroga, scadrà il 31 dicembre del 2026. Nel frattempo non abbiamo ricevuto nessuna risposta, né dalla Regione Sardegna e da nessuno. Tutti hanno creato un muro di gomma nei nostri confronti, nessuno vuole più risponderci.
9: Hanno fatto appelli, mandato diffide, chiesto aiuto a tutti, nessuno ha risposto, tutto tace. Tra pochi mesi quella graduatoria e quel concorso per il quale hanno studiato, si sono preparati e che sembrava aprire le porte a un'assunzione, non varrà più. La protesta parte da Nuoro, ma naturalmente riguarda persone di tutta l'isola. Graduatoria omnibus di Areus, impugnata dal governo ma poi legittimata dalla Corte Costituzionale. Cercasi di risposte.
10: La Corte Costituzionale ha dichiarato la nostra graduatoria legittima. Forti di tale sentenza, noi a questo punto, dato lo stallo attuale, abbiamo deciso di dare il tutto in mano a un avvocato per riuscire ad ottenere qualche risposta.
8: E chiediamo alla Regione Sardegna che intervenga per aiutarci a capire qual è la nostra situazione e se veramente ha la volontà di assumerci, visto che abbiamo superato e siamo idonei a un concorso pubblico.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale. Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
11: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: Ripartiamo da Osilo, dove un impianto eolico infiamma il dibattito. Il servizio è ancora di Franco Ferrando.
1: Il belvedere di Bonaria affacciato sul parco eolico con le torri alte 180 metri agita cittadini e politica Osilo, centro tagliato fuori da ogni contrattazione perché il parco di Erg, che ha ottenuto il via libera al repowering e nei territori di Nulvia Ploaghe, in un turbolento consiglio comunale, comitati opposizione, gli unici che è stato possibile riprendere perché non è stata concessa l'autorizzazione alle immagini, hanno chiesto al neosindaco

0: fuoco, un atto di coraggio. I termini del ricorso sono scaduti, ma c'è ancora spazio di azione.
1: In realtà è il primo comune interessato, perché cioè le ricadute sono dal punto di vista paesaggistico, eccetera, sul nostro comune. Quindi sulla base di questo si possono instaurare delle azioni legali per tutelare i nostri diritti. Queste azioni passano per un eventuale ricorso, per azioni in autotutela, quindi spingere la Regione Sardegna perché agisca in autotutela, e vanno intraprese nell'immediato.
0: Stiamo valutando la risposta del sindaco. L'amministrazione non può rischiare di soccombere in una causa di risarcimento che rischia di essere costosa.
2: E ovviamente un'azione di questo tipo ha dei fortissimi impatti di natura economica su un bilancio comunale. Ci sono due piani su cui ci muoveremo. Una è quella delle interlocuzioni con la società affinché Osilo venga ricompreso almeno all'interno delle opere compensative.
0: In aula rappresentanti di Erri contestati.
3: Basterebbero due pale eoliche gestite dalla comunità per dare l'energia gratis a tutti gli abitanti di Ploaghe. Loro vogliono convincerci che è giusto metterne 27 per arricchire quei soldi del nostro vento una multinazionale.
4: E nelle acque di Carloforte c'è il problema degli impianti offshore, come ci racconta Alessandro Caltabiano.
5: Abbiamo un conflitto inevitabile tra la sopravvivenza del sistema della pesca con donara fissa.
6: Il mare lo conosce bene per averne fatto, tramite la pesca al tonno, una delle chiavi dell'economia e del turismo locale. Il maxi impianto offshore da 42 turbine eoliche alte 300 metri che Cnusa Wind Power vorrebbe realizzare a largo di Carloforte non deve diventare realtà.
5: Soltanto di aver fatto le prospezioni per verificare la possibilità dell'operazione hanno prodotto nel 2024 un crollo della pesca da cui piano piano stiamo riprendendoci.
7: Ogni piccolo cambiamento che si fa, anche solamente i venti, incidono parecchio sulla migrazione del tonno. È un'alchimia molto, molto fragile, sofisticatissima. Riteniamo giusto che si faccia un'attenzione e uno studio specifico sulla migrazione del tonno.
6: Invece, proprio al culmine della stagione di pesca, il progetto ha ricevuto parere affermativo dal Ministero della Cultura. L'ennesima decisione calata dall'alto.
5: In questa fase non possiamo altro che fare che ricorrere contro ogni atto che in qualche modo sia impugnabile da parte nostra.
7: Dobbiamo fare ricorso al TAR o singolarmente o insieme, perché noi riteniamo che potrebbe essere la distruzione totale della pesca del tonno nel sud della Sardegna.
4: Il caldo estremo costringe ad anticipare ancora di più la vendemmia in Sardegna. Servizio di Teresa Piretta.
8: Il calendario della vendemmia è tutto da riscrivere, perché con questo clima che ormai cambia di anno in anno, veramente abbiamo solo una fortuna di esserci comunque organizzati, e le aziende si stanno organizzando a essere pronte quando l'uva è pronta.
9: Nei filari del vigneto spuntano i grappoli d'uva già maturi. Le ondate di caldo con temperature record hanno accelerato il ciclo vegetativo. Anche in Sardegna, così come in altre regioni d'Italia, la raccolta sarà anticipata. Si parte con le uve bianche destinate ai vini spumanti.
8: Per quanto riguarda la varietà Chardonnay, stiamo anticipando di circa una settimana. Dalle curve di maturazione si anticiperà anche di forse di due settimane sugli altre varietà. Come vedete, questo è lo Chardonnay, è pronto, già una gradazione ottimale per la vinificazione per gli spumanti. Non vendemmiarla adesso sarebbe veramente perdere la possibilità di fare quella tipologia di prodotto, perciò dobbiamo partire anche in fretta.
9: Il caldo non dovrebbe incidere sulla qualità, ma i cambiamenti climatici portano a una maggiore cautela tra gli addetti al settore. Al momento non si fanno previsioni sulla vendemmia 2026. Le aziende però riorganizzano il lavoro.
8: Facciamo le vendemmie notturne proprio per evitare di avere queste forti temperature. Se le annate continuano così, dovremmo iniziare a luglio e finire a settembre. Ormai il clima sta cambiando, è in evoluzione. Noi dobbiamo evolverci con lui.
4: Come difendere i bambini dal grande caldo? In servizio è dieci di Angela Secchi.
10: Bambini a rischio sono i bambini più piccoli. I lattanti sicuramente sono molto più a rischio rispetto ai bambini più grandi, perché non hanno la possibilità di regolare la temperatura del corpo e perdono liquidi in maniera più importante, ed è più difficile capire quando stanno male.
11: Le ondate di calore estremo sono pericolose soprattutto per loro, a maggior ragione per i bambini affetti da patologie

0: usiamo la testa, non solo la crema solare.
1: Tra le insidie più grandi c'è di lasciare un neonato in macchina sotto il sole.
0: Motore spento, senza aria condizionata, bastano pochi minuti perché queste azioni possano essere pericolose per la vita dei bambini.
2: E tra poco c'è la terza parte del telegiornale.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
6: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
7: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
8: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con quest'alta pressione nordafricana che rimarrà ben salda sul Mediterraneo e sull'Italia tutta la prossima settimana, ma temo che arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Sull'isola temperature che superano i 35 gradi nelle aree interne e purtroppo nei prossimi giorni ancora una volta ci avvicineremo ai 38-40. Caldo anche nelle ore serali e notturne, e soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche l'umidità. Ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Nuoro.
1: Ripartiamo da Sardara, dove sta nascendo la fattoria etica e la fattoria etica Marco Lai.
2: Nel cantiere si lavora a pieno ritmo, nelle campagne di Sardara prende forma la fattoria etica, è il progetto della cooperativa produttori Arborea, un allevamento semi-intensivo ad alta tecnologia per la produzione di latte vaccino.
3: Latte perché siamo produttori di latte, il latte poi trascina con sé altre produzioni che non sono quelle delle foraggere. Dobbiamo continuare a sostenere questa produzione, però dobbiamo dare elementi di spunto anche ai nuovi produttori di una nuova, moderna tecnologia.
2: L'iniziativa nasce per sostenere la produzione di latte del sistema Arborea, un migliaio di capi in mungitura, a fianco alla stalla un impianto di biogas per generare energia pulita e compost che andrà ad alimentare la filiera delle foraggere intorno al cuore dell'allevamento, aree verdi e spazi per la didattica.
4: Una fattoria etica studiata appositamente per il benessere animale e dell'operatore. Andremo anche a fare del latte bio, sarebbe diciamo il primo in Sardegna.
2: Il progetto ha suscitato

0: perplessità sul territorio per un eventuale impatto di carattere ambientale. A fine settembre il TAR dirà la sua sui ricorsi del comune, della società che gestisce le terme di Sardara e della stessa cooperativa che ha dalla sua l'autorizzazione ZES e vari pareri scientifici.
1: Non ci sarà nessunissimo tipo di inquinamento. Il compost che ne uscirà verrà riutilizzato in queste filiere per la produzione delle foraggere e quindi integrando appunto questa economia circolare di produzione che fa bene alla nostra economia sarda.
2: L'intelligenza artificiale applicata all'agricoltura, se ne è parlato a Oristano, sentiamo Elisabetta San.
3: L'intelligenza artificiale è ormai entrata a pieno titolo nel lavoro di molte realtà e anche il settore agricolo si prepara ad accoglierla e a utilizzarla al meglio. Coldiretti ha approfondito il tema a Donigala Fenughedu con una intera giornata dedicata alle sfide del futuro imminente.
4: Abbiamo fatto a livello nazionale il più grande modello di first assessment, quindi misurato la maturità digitale. A livello nazionale sono circa 10.000 aziende, a livello regionale sono circa 700 aziende. Di queste 700 è molto utile dire che più del 65% erano giovani, più del 65% erano zootecniche, quindi sono campioni rappresentativi. Ma emerge che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è sotto al 5%.
3: Investire per innovare, per poter usare strumenti sempre nuovi.
5: Pratico sicuramente c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale generativa che aiuta moltissimo dal punto di vista proprio anche della office automation, quindi tutte le pratiche che ci possono essere ripetitive all'interno di un ufficio, ecco che queste possono essere in qualche modo automatizzate.
6: Un'opportunità sicuramente importante che però va coltivata per far sì che sia uno strumento realmente efficace e utile.
2: E ci aspetta una ricca pagina sportiva tra poco.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.it.
2: C'è il via libera per il nuovo stadio di Cagliari e del Cagliari, ne parliamo con Luca Neri.
8: Presenti 21, favorevoli 20, astenuti 1, la delibera sullo stadio è approvata.
9: Ore 21:33, consiglio iniziato 4 ore e 12 minuti prima. Con queste parole del presidente Marco Benucci si chiude uno dei capitoli più discussi della storia recente del comune di Cagliari. È il momento del via libera alla dichiarazione di pubblico interesse e al diritto di superficie per il nuovo stadio, quello che l'assessore Macciotta definisce
10: più importante investimento privato con il concorso pubblico nella storia della nostra isola.
9: 4 ore lunghissime con i dubbi dell'opposizione che non partecipa al voto, fatta eccezione per il consigliere Edoardo Tocco.
11: L'ho voluto da sempre, ho cercato da sempre di coinvolgere chi ho potuto coinvolgere, quindi oggi io voterò favorevolmente.
12: Come capita quando ciascuno di noi ha qualche amico, qualche amica particolarmente simpatici che decidono di invitarti a cena, scelgono il ristorante, scelgono il menù, tu arrivi e trovi anche il vino stappato e poi scopri che il conto lo devi pagare tu.
13: Continuando così si potrebbe iniziare a chiedere: ma chi occuperà la stanza numero 315 dell'albergo e chi saranno coloro che siederanno nei 30.000 posti dello stadio? I nomi, non i numeri.
9: Con l'approvazione in cassaforte, il comune ha in mano l'ultimo allegato necessario per presentare la documentazione per la candidatura ad ospitare l'Europeo del 2032, che sarà presentata oggi nell'ultimo giorno disponibile.
2: E ora parliamo del Cagliari che sta completando il ritiro in Val Camonica. Ci sono possibili novità per quanto riguarda Esposito, ma ci facciamo raccontare tutto da Alberto Masu.
14: Doveva essere l'incontro per arrivare alla pace e invece il Cagliari e Sebastiano Esposito, o meglio il suo agente Mario Giuffredi, sono ancora più lontani, perché all'apertura del club a un sostanzioso aumento di stipendio l'agente del giocatore ha replicato con una richiesta insostenibile per gli equilibri economici del Cagliari. E se Esposito continua ad allenarsi a Temù con tanto di messaggi d'amore via social, la sensazione è che il suo futuro in rossoblù sia tutt'altro che scontato, perché il Cagliari non intende superare i paletti fissati al tetto ingaggi, ma lascerà partire l'ex Inter solo alle sue condizioni, legasi proposte non inferiori ai 18-20 milioni. Per un rosso-blu in bilico, un altro che invece sembra voler restare in Sardegna, perché nella giornata di oggi scade la clausola che permetterebbe di portare via Mina dall'isola versando nelle casse del Cagliari 1,8 milioni. Ma il colombiano ha rifiutato una ricca proposta dalla Turchia al doppio di quanto guadagni un rosso-blu e si prepara a unirsi ai compagni al rientro in Sardegna. La squadra intanto si prepara a chiudere il ritiro a Temù. Nell'allenamento odierno era presente anche Kofler, da oggi ufficialmente un giocatore del Cagliari, mentre sono partiti Veroli, ceduto come contropartita tecnica al Südtirol, e Viteska, tornato in Polonia al Vicista di Cracovia. Domani la comitiva rossoblu saluterà la Val Camonica e si trasferirà a Berlino per l'amichevole di domenica con l'Union, subito dopo il ritorno a Cagliari con la presentazione ai tifosi fissata per il 5 a Pula.
2: E il Carbonia con un comunicato annuncia l'impossibilità di iscriversi al prossimo campionato di eccellenza. Il Carbonia si avvia al secondo fallimento nella sua storia calcistica. Il suo posto in eccellenza dovrebbe essere ripescata la Villa Cidrese. Ed è lutto per il calcio italiano e non solo, l'addio di Franco Baresi, capitano del Milan, amato da tutti. Lo ricordiamo con questa sua recente intervista in Sardegna. Il servizio è di Maria Grazia Ledda.
15: L'ultima volta in Sardegna, a Sassari, nel 2022, per un evento organizzato dal Milan Club Cittadino in occasione del tour promozionale della sua autobiografia Libero di Sognare. È scomparso all'età di 66 anni Franco Baresi, il leggendario capitano che ha fatto la storia del Milan e della nazionale. Lo storico difensore rosso-nero e azzurro, esempio del buon calcio, era stato operato per un nodulo polmonare nel 2025. La notizia questa mattina, comunicata dallo stesso club rossonero. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. A Sassari, al Cinema Astra, il capitano scaldò il cuore dei suoi tifosi.
16: C'è sempre dalle tante domande che mi hanno fatto: come è possibile raggiungere traguardi, fare il tipo di prestazione come quella finale del mondiale del 94, e quindi cosa c'è dietro il successo. L'aspetto umano per me è molto importante, e incontrare poi la fortuna di incontrare persone giuste che ti consigliano, che ti danno l'opportunità di poter esprimere tutto il tuo talento.
2: Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un sereno pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
3: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto, e per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
4: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane

0: ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi, che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
1: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
0: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la camera ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi oppure presso il museo a San Siro.
1: Nuoto, è già Super Italia a Parigi. Gli europei vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove dal trampolino in piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
0: È tutto, a più tardi.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta agosto.
9: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Salvo da tutti, su ben agattaus a questa edizione no adesso regionale de Sardegna 1, come di sempre vieus in pari di titoli de su sommario. Tragedia in sa presoni tatta resa de bancali, un presone di mori di appussidei a lutto, un vogo in sa gella sua, i sindacaus nanta, situazioni insostenibili in presoni sardas. Sempre per lo sgarraggio in ospedali, sul territorio domanda a un attobio in Nugoro urgenti, con sa governadora Todd, e si noti scuriosa posta sanità di Nugoresa. Sa basca manna, per igus, vuoi spruspiticchedus, bruschettotus, chi teniti in malaria cronica, sa esconsilus de spediatras, faidus bufai mera e nudus lassai a forasa in isola spruscallenti. Sa basca manna cambia la finza da su calendario de Sabinenna 2026. In Sardegna anticipare sa regorta si commensera de Sagina Bianca. Garantia sa qualità de su prodotto. Casteddu si candida a is europeus a pussis de s'urtimu via libera su stadio in su consilu comunali in su mentre smina narra raghinò a sa proposta d'urca e a varra in Casteddu, ma forse si può ripartire esposito. Un casale de Peusu overi un sa cronaca, un sa tragedia de sa presoni de bancali, no testa in su reparto sanitario. Totu un'azione de protesta de uno dei presoneris, un giovane de 36 anni, su chi ridona vogo a un matalaffu. Is agenti sunt intervenius, calincun us estinto si cau un su vumu, atrus anti tentu a brujaduras, ma non funti arrennescius a salvare su presoneri. Come ti contra Roberto Melis, segretario nazionale con SIPE, narra pari di chi sono si fessi di Zerrau in su numero e dunque sa viera impossibili du sarvai. E si stetti a oberta un'inchiesta de sa procura, sa vittima deniera problemi de saluti, viera stetti arresta un anno a oi. Una situazione grai che fa ricomprendi i criticidadi de si struttura. Luca Fais, segretario regionale SAPE, domanda de ammanniai su numero de agenti se traballadori rischi vunti troppo bagus. Essi una tragedia bodottus, narra Melis, intra presonis prenas mera, plus des presonis che ci gappinti, e numero de traballadori si chino abbastanta su sistema des presonis in Italia esti a sa sderrutta. Di spregeri dedotti sindacausu de susindigu de tattari, des garantis des presoneris e de susindigu de nuivi sabidda de sa vittima. Non c'è stipaggi posa sanidadi, de su primo, de su mese austu, sul reparto ortopedia de su San Francesco del Nugoro a Raverdi un altro specialista. Pierluigi Saiu, consigliere provinciale de sua posizione de sa provincia del Nugoro, narra questa è sull'ultima nuova legge che viene de sul reparto de ortopedia, onde uno de su dottori si ci vianta ai donauis dimissionis. Ma esti di ai ci vinse sul reparto de oncologia, de schizizzerirà medicina trasfusionali, totu bolinti a risposta stessa presidenti Todd, chi esti finsas assessora ad interim dessa sanidadi, manca esprimisa narara saiu sa situazione de su San Francesco, sigria e sicrai mera. Po Francesco Guccini invece sa consiglieri comunali dessa maggioria provinciali. Invece sa presidenti esti vendi uno traballo mannu, se esti pigara finsas sa responsabilidadi dessa assessora o sa sanidadi, ma ci di tempo su per risolvere i problemi smanuso che ci vianta e non vuole di fai miracoloso. De Nugoro insorgono invece da sa propria cosa, un dottore de su San Camillo ha scritto una lettera senza si firmai che si ribara sex assessori a sa sanità di Roberto Cappelli che in arara in sa lettera si contra de su disagio mannu des organizzazioni poi smalari su a recoverauso che non teniti sa assistenza che disispettara. Ha pu domandare una convocazione straordinaria in sa provincia del Nugoro, o dessa presidente Todd, Serra Saiu, vuoi tassa battaglia posta sanità e non depiresti scelti de una parte politica, ma dedotto sul territorio.
Finzas in istuninas de Carlo Forti e Portiscusi funti contra su maxi impianto de 42 turbinas eolicas artas 300 metros che Icnusa Wind Power boliri vai in mari in Carlo Forti. Ma hanno bene l'idea che questo arrogo de mari du conosciri bene. Pierpaolo Greco de Carlo Forte Tonnare narra non ci vuole in tesi tutto il d'uso o si va e ribivi sul sistema de visca con sa chisizieri era tornare a fissa o si va e si impianto se ti hai fatto is provas a poi studiare sa possibilità di fare si impianto in su 2024 arrivato gala sa visca che se ti muoi zeusu a recuperendi d'ogni cambiamento che si va e rifisa spitticu aggiungeri Andrea Farris su responsabile tecnico de Altunus Portescusi finza scetti su bentu vorrei di teni effettu su mannu su a suba dei spostamentu su dei stuninas esti un equilibrio delicau si debbi di fai in studio scientifico su a suba dei smovimentu su spostamentu su dei stuninas e invece si inisdisi pruso dei importu de sa stazione de sa visca su progetto a ritentu socchei de su ministero de sa cultura un'altra decisione calara de sartu Greco e Faris nanta che anta fai recursu e impugnai donia attu che si vuole impugnai può firmare su progetto poeta che si fa di simpianto s'attività di dessa visca a resi derrutta in Isbingias, in Sardegna ma finzas in altre regioni d'Italia, Sagina esti già pronta può essi a regorta is un dar de gallenti con temperaturas record antifatto a cabai plus all'estru su ciclo de Sabinenna sa, su calendario de Sabinenna esti descritti d'orra narara Sandro Murgia su presidente de is cantine di Dolianova, manco mali si se oso organizzau su Vodempusu e dunca Sabinenna convencerà innanti del Sudempusu e si comincerà a regolare di Sagina Bianca. Cosa fa sbino su spumanti? Si può calincuna calidadi se usu a regolare una gira innanti sigri murgia ma poi s'altra scalità sarà regolli finza sa due giras innanti. Depeus guanzai Sabinenna Amarola asin un cas noe usatteni sa calidadi che boleus sa basca no ara fai danusu a sa calidadi de subino ma poi moi non si vuole fare previsioni di su 2026 is azienda spero de pinti fai sconto su con il cambiamento climatico su fai uso is binenna sa denoti serra murgia possa basca ma chi si gridi a ici si depe uso adeguai e posso benedori e usa cominciai in su mese argiolas e acabai in cavudanni. Sigheu su a chissionai de galletti de basca, poita funti torrendi e temperatura sarta smeres e tocca la donna di attenzione ai spruspiticheddu su bruschettotto ischidenenti malarias. Cercadura scientifica snanta chi su numero dei spipius ortausu in suspidali cresciri cando a magnara sa basca. Isprus a risco funti gu suspiticheddu su snenigeddu su poita ancora non vorrenti regulai sa temperatura del suo corpo e spiega la Giuseppe Masnata, su direttori dessa pediatria Arnas Brozzu, perdendo il liquido prus all'estru è esti prus difficili comprendi luego scando si intende in timali si depinti vai bufai acqua mera sigri su pediatra poi comprendi chi su più esti idratau si depri gastiai cando vivicili fairi cando duortau su a mari no abbastra su cappeddedu e nemmanco su brelloni e sa gremma in isola spruscalleti dessa giornada is pipiedus no depinti atturai in sablaia sa gremma si depri in preai cer tu e chisiera de farmacia buona protezione 50 e in isola spruscallenti però dessa serra su dottori non la sai spipiusu a intru de sa macchina gusto ed importu mannu senza aria condizionata su te su soli poeta abbastanza pagus minutus povoni in pericolo sa vida e tutto. Andau su in Sarda in Moi Bobbiri su progetto dessa fattoria etica dessa cooperativa arborea un allevamento che si tirerà semi-intensivo a tecnologia arta può produrre il latte di bacca latte spiega a Marco Peter le su direttori dessa cooperativa produttori poi ti accusa questa produzione nostra ma a pussi ci funti a trasproduzioni sì, ma a depeus si gria sosteni questa produzione depeus però finza donaia i produttori snosus idea di impreai isnetto
is tecnologias noas. Mili animalis in mulidura, in si struttura un impianto a biogas, po s'energia limpia e su compost che serve di su forraini. Zonas birdis a giro e finse da logo su possa didattica. Esistete a studiare aggiungere Walter Buredu, su presidente di questa cooperativa, po sa saludi dei animalis e dei straballadori e uso a fai finse a slati bio esprimuso in Sardegna. A suba del suo progetto funti nasce polemica sa po' impatto ambientali. Sabetara a suttar chi dei predenzieri in Cabudani dei recursus del suo comune de, de sa società dei sterme de Sardara. Non c'è resi inquinamento però narara petterle. In terra noa invece a Simmoi, a un di su consiglio comunale a Ridonau, sa cittadinanza onoraria a Adolfo Valsecchi, su meri de sa fabbrica de Tunina de Asdomar. Se o brejau emozionau a naus presidenti de generali conserve Adolfo Valsecchi, impignau de brusa ancora, mi meresci gusto al riconoscimento, po su benidori, finza da cadu, tengu s'energia, bollu traballai, po fai cresci, su chiesti già istetiu vattu. Si intende di risardo de bruso de 30 anni su quando era cominciau i straballatori sardo su funti sa forza su a narra la fuetta antapagu e va in ti mera. Passauso a su sport, poeta riseru su consiglio comunale de Casteddu, a rinnau chi sia, sa delibera su diretto di superficie de su stadio nou. Dunque sa in moi pori di presentare sa candidatura a es europeu su de su 2032. Custo essi si investimento privau e pubblico plus de importo de si storia de sa nostra isola, andare a Giuseppe Macciotta, assessori a su sport, su posizioni non ha ripartecipau a su voto a parti su consiglieri Edoardo Tocco. Poi su consiglieri di supposizione Giuseppe Farris invece sa antidezio isatru su ma a pagaiesi su comuno, ma poi su sindico Massimo Zedda defendri sa decisioni. Dunque su comuno in moi teris documento su chi si abitua presentai a intru de sa scadessi da chiesti oi sa candidatura a is europeus. Sigheus a questionai de sport, de su balloni, poeta sigris a questioni esposito, sagenti de su giocatori a ridomandau de maniai sabaga, prusu de su chi sa società di Poriri, mancai custus attaccanti sigri a salenai con sa squadra in temu, sa società di però ara la sai arti di esposito, scettivo propostasa de giotu 20 milioni. Mina Arinauginò sa proposta de sa Turchia a pruso de su doppio de sa vaga chi vigara in noi, ma Bolivia varrà in noi. Sa squadra in su mentre esisti a cabendi sul retiro in Temu, oi ci viera finza sa Kofler, crasi sa partenza po sa Valcamoni, capo Berlino, a undi Domenico ci sta partire con su Union. A Pussi sa tornare in Sisula e su Gincu de Augustus sa presentare i tifosos in Pula. In antis de serrai sa regordo chi grasi a escatru oras in noi in Sardegna 1 su canali 99 de su digitali terrestri cioè si sa puntare a de gincu de incanto sa Sardegna contare spipiusu sa trasmissione in sardu curara de Antonella Pundu e Renzo Cugis chi chistiona de sbellesa de schisorgius archeologicu de sisula po fai conosci po da fai sconosci vinsa da spruspiti cheidusu in questa puntare sa chistionai de on e gavoi e dumbini quis de mesu de mangianu e mercoledì a noi horas cesti sa replica de sa trasmissione. Questa via era s'ultima nova po questa edizione de Usidoru grazie a Bosa e Sighio e Stungatobio a edizione di Beneri. Un saluto a tutti.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
0: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
5: Aperitiviamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto. Fino all'8 agosto, come lo Spritz Santero, ready to drink, da 750 ml a 4,99 €. Il Tris di birra Echinusa al limone, da 33 cl a 2,50 €. E il Secchiello Snack su Guttiao, da 200 grammi a 2,45 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni 80, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Itazenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis. La

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
3: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni su Erge e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Tazenda, Mamoiada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: I cordas et cannas sul palco, affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. È l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luis Ozzano di Siniscola sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
7: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
10: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
9: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
10: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
9: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
10: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Dopo la con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
14: Radiolina, meteo.
15: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con quest'alta pressione nordafricana che rimarrà ben salda sul Mediterraneo e sull'Italia tutta la prossima settimana, ma temo che arriveremo

0: Fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Sull'isola temperature che superano i 35 gradi nelle aree interne e purtroppo nei prossimi giorni ancora una volta ci avvicineremo ai 38-40. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche l'umidità. Ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Sono le 16:58.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e quei cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia a largo dell'enclave spagnola in Marocco. In 60.000 sono arrivati a Ceuta nelle ultime ore, ma come conferma Madrid, in 25.000 sono già stati rimpatriati. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. La situazione a Ceuta resta inaccettabile, fanno sapere da Bruxelles, precisando che non risultano flussi verso il continente europeo o altri stati membri e che i controlli Schengen sono operativi. Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto a Sanchez.
6: In Medio Oriente ora, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella strategica via d'acqua. Intanto Donald Trump dice a Fox, la guerra in Iran sta andando bene, non resta che continuare a vincere, prima o poi succederà qualcosa, li stiamo colpendo duramente mandandoli completamente in tilt. Il tycoon riunisce il governo a Camp David, in agenda ci saranno le prossime mosse sull'Iran guardando alle elezioni di metà mandato.
7: Si terrà il prossimo 4 settembre al porto di Bari la festa nazionale di Fratelli d'Italia organizzata per celebrare il record del governo più longevo, lo ha reso noto il sottosegretario alla salute e coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato. Momento clou della giornata, alle 19 sarà la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito.
6: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona.
7: Il premier britannico Andy Burnham torna ad attaccare il numero uno del calcio mondiale. Infantino è l'uomo sbagliato per la presidenza della FIFA. Nel mirino il progetto contestato con forza dall'UEFA e dalle maggiori federazioni europee, in primis quelle britanniche, della privatizzazione, magari in mani americane, della Coppa del Mondo di football. Ma la FIFA ha detto che andrà avanti nonostante le critiche. Intanto il mondo del calcio piange uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale. Se ne è andato a 66 anni. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
6: Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi dell'argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina.
7: È tutto, a più tardi.
3: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radiolina. La tragedia

0: Nel carcere sassaresi di Bancali, un detenuto ha perso la vita dopo essersi barricato nel reparto dove era ricoverato, dando fuoco agli arredi a letto. I sindacati degli agenti di polizia penitenziaria ribadiscono negli istituti di pena sardi situazione insostenibile. Sul piede di guerra i vincitori di un concorso regionale bandito da Areus. Da 3 anni attendono una chiamata che non arriva, la protesta parte da Nuoro, la nostra gradatoria rischia di non valere più. Consiglio comunale particolarmente agitato a Osilo. Le nuove pale eoliche sorgeranno a 1 chilometro dal Belvedere. Dure proteste della popolazione. Il Consiglio comunale di Olbia ha conferito la cittadinanza onoraria ad Adolfo Valsecchi, proprietario della fabbrica di tonno Asdomar ed erede della Palmera. Sono emozionatissimo, ha commentato l'imprenditore. Cagliari si candida per gli europei dopo l'ultimo via libera sul nuovo stadio in Consiglio comunale e a marzo dovrebbe partire la demolizione del Sant'Elia. Calcio, ieri Mina rinuncia alla mega offerta turca e rimane al Cagliari. Ai ferricorti la società con Sebastiano Esposito, fumata nera nella trattativa con l'entourage dell'attaccante che potrebbe lasciare la Sardegna. Il Carbonia con un comunicato annuncia l'impossibilità di iscriversi al prossimo campionato di eccellenza. Il presidente Menoli non è riuscito a pagare gli stipendi della passata stagione e sanare così la situazione debitoria. Il suo posto in eccellenza verrà preso dalla Villa Cidrese. È tutto per questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39. www.intermezzonuoro.it. www.vivaticket.com.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
10: Eccoci qua, buon venerdì, buon weekend cari amici, le 17.06 minuti, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, vi traghetto come sempre fino alle 18.30 con notizie.

0: vederti mai più.
1: La nostra migliore musica qua su Radiolina. Ancora buon venerdì sera. E ci colleghiamo adesso con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, con te oggi ritorniamo a parlare delle piscinette di USASAI, perché ci sono delle novità.
2: Esatto, perché il sindaco Chicco USASAI è sempre più, insomma, lanciato in questa sua, diciamo, crociata anti-invasione, ma noi così la semplifichiamo, insomma, la sì. Sua è una posizione per la difesa dell'ecosistema delle piscinette di USASAI, che appunto è protagonista di un vero e proprio assalto turistico. Nelle ultime ore ha pubblicato sui social, e lo trovate anche su unionesarda.it e sui nostri appunto canali social, un video in cui mostra quella che è la situazione. In realtà, certo, a 4 giorni dall'entrata in vigore della delibera che appunto vieta i bagni, la situazione è, insomma, comunque fuori controllo, perché non c'è appunto nessuno che effettua i controlli, che dà le multe a chi viola questa delibera, e quindi, insomma, è un po' un far west. E certo, esasperato, il sindaco dice che non gli resta che dare le dimissioni, perché appunto si vede solo in questa lotta, che lui interpreta appunto come una lotta per difendere un ecosistema fragile. Quella delle dimissioni è una minaccia, penso sia appunto un po' l'ultima spiaggia per, certo, sollevare il problema. Ecco, la situazione lo raccontiamo su unionesarda.it e sui nostri social, sta veramente avendo un dibattito molto molto attivo tra chi è con il sindaco e chi comunque chiede un minimo di elasticità e un po', insomma, un po' più di venirsi incontro da entrambe le, certo, parti. Il fatto comunque è aperto, perché ancora non si vede una soluzione che possa accontentare tutti.
1: Assolutamente. Però io vorrei capire, a parte che, ma il comune non ha a disposizione dei vigili, la polizia locale che in qualche modo possa vigilare?
2: Allora, lui dice che in realtà non dispone di un organico sufficiente per effettuare i controlli adeguati alla situazione, perché, come sai, queste zone naturali si trovano spesso, anzi naturalmente, fuori dalla parte urbana del comune, quindi, insomma, parliamo comunque di comuni piccoli che come organico hanno numeri risicati, ridotti, e certo, non si riesce a coprire tutta la zona. Quindi, ecco, lui chiede una mano, ha chiesto una mano all'assessore regionale, alla prefettura, però quello che al momento è arrivato sono delle risposte di circostanza.
1: Certo, vabbè, ci saranno magari anche cose più gravi nei dintorni,
2: esatto,
1: da seguire,
2: probabilmente,
1: quindi,
2: sì.
1: Va bene, staremo a vedere che cosa succederà da qui ai prossimi giorni. Nel frattempo, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata, un buon weekend e ci sentiamo lunedì.
2: Grazie Cristian, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina. Ciao!

0: Tina Turner dal 93 sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati cari amici, le 17 e 16 minuti, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 per 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40esimo Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40esima edizione del Palio di Fonni.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1 più 1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1 più 1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quartu e dintorni.

0: La cop sei tu.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Alkin Kremot partendo con Seren Branca e i The Colors su Giulinale 17:22. Adesso andiamo nella redazione di Mioserda.it. Ci sono le ultime notizie con Enrico Fresu. Buonasera Enrico, bevato.
1: Buonasera Cristian, buonasera ai tuoi ascoltatori. La notizia più importante sul sito unionesa.it riguarda lo stadio di... perché ieri il Consiglio Comunale ha approvato la dichiarazione di interesse pubblico e, diciamo, definitivo via libera alla realizzazione dello stadio. Ora la passa alla società e a chi deve costruire lo stadio non la verrà fatta la tappa. Ma stamattina c'è questa delibera e il sindaco Massimo Fredda ha dato al presidente della FIGC Malagotta la documentazione per creare Cagliari a ospitare il suo nuovo stadio, ospitare le partite di Euro 2-2. Quindi si confida nel fatto che entro quella data ci sia un odio bello e pronto dove gli interni possono andare a vedere i sardi, andare a vedere la loro squadra, e eventualmente verrà accettata la candidatura anche a vedere una partita di livello internazionale, sempre che nel frattempo i tiri possono andare in qualche coppa e tutti quanti ci speriamo. Parliamo anche di questi più tre, perché siamo parci di una notizia che arriva durante la notte da Sari, dove nel carcere di Bancali un detenuto si è barricato all'interno di una stanza dell'arto sanitario dove era rinchiuso, si trovava da tempo, e dopo fuoco alcune spellette, alto calletto, gli agenti di polizia penitenziaria hanno provato a salvare, ma lui si è barricato ulteriormente in una stanza e si è trovato senza vita. E ora è il momento di interrogarsi. Un incentivo sicuramente pesantissimo, quello dei familiari, che vogliono sapere cosa sia successo a questo detenuto di 35 anni, perché aveva subito già una serie di vessazioni all'interno del carcere, speravano che potesse essere ferita una sicura virtù di una sua patologia, di suoi problemi psichiatrici, e il suo stato termine è tenuta anche la gente dei detenuti nel test. E lei con una domanda che si chiede: cosa ci faccia un detenuto in carcere una

0: Via Mare. Tra poco, come ogni venerdì, ritorna Il Mondo Oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris. Quindi state con noi con la prima radio in Sardegna, Radio Smeralda, live fino alle 18.30 dal centro commerciale Il Via Mare.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto!
7: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Io mi ci tuffo.
14: Mare o piscina?
13: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3%

0: www.amoreconrasce.it.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località Amore Conrasce, sulla ex statale 131.
2: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere. Perché leggendo si vive.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: romantica ultima. Romantica ultimo su Radiolina, il nostro venerdì sera. Come ogni venerdì ritorna Il Mondo Oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli del razzo Falcon 9, ci sono delle novità, sappiamo, abbiamo una data precisa.
1: Allora, questo razzo Falcon 9 cadrà sulla Luna.
0: Sì.
1: Tutto questo accadrà mercoledì 5 agosto intorno alle ore 8:35 del mattino.
0: Ecco.
1: È un razzo che è stato usato per lanciare delle sonde verso la Luna e che è entrato in quella traiettoria che l'ha portato sulla Luna. Tutto questo accadeva mesi fa, adesso lo vedrà colpire la Luna. Non è il primo razzo che facciamo cadere sulla Luna, ne sono caduti altri. Il primo in assoluto fu quello della sonda sovietica Luna 2,
0: sì,
1: nel 1959.
0: Ma cadrà poi sulla Luna, caro Manuel, ma nel senso che si distruggerà?
1: Sì, è probabilmente scaverà un cratere di circa una decina di metri nella zona del cratere Einstein,
0: sì,
1: che giusto per andare a cercarlo si trova sul bordo ovest della Luna, quindi il lato sinistro della Luna. La difficoltà di vedere questo evento dall'Italia è dovuta al fatto che all'8:35 la Luna sì sarà nel cielo, ma ci,
0: sì,
1: sarà anche il sole.
0: Il sole da noi, certo.
1: Quelli che saranno invece favoriti saranno gli americani, dove lì ancora sarà notte, mm-hmm, e di conseguenza anche con un telescopio amatoriale si potrebbe cercare di osservare il lampo di luce, la polvere prodotta dalla caduta di questo Falcon 9. Infatti in tutto il mondo, lì dove si potrà osservare questo evento, ma anche in Italia, ci saranno telescopi puntati per riprenderlo e vedere in diretta come si genera un cratere sulla Luna. In questo caso lo stiamo generando noi, quindi è tipo una sorta di cratere artificiale, anche se non voluto e involontario.
0: Ecco, ma perché? Perché? Qual è l'obiettivo?
1: No, allora, non è un evento che è stato programmato.
0: Sì.
1: Semplicemente il razzo Falcon 9 che ha portato sulla Luna due sonde spaziali, poi ha preso un'orbita tale per cui alla fine, questo accadeva nel maggio di quest'anno, dopo tutti questi voli, diciamo queste orbite che ha fatto, alla fine è stato attirato dalla Luna e sappiamo che appunto il 5 agosto colpirà la Luna. Però io invito i nostri ascoltatori magari a provare, se hanno un telescopio,
0: magari
1: a puntarlo il 5 agosto alle 8:35 verso il bordo sinistro della Luna, individuando il

0: cratere Einstein.
1: Magari si potrà anche vedere, non lo so, anche se c'è il sole,
0: È difficilissimo. Però ci saranno telescopi puntati verso la Luna.
1: Sì, vabbè, ormai con lo streaming magari proprio in real time riusciremo a vederlo tranquillamente online, no?
0: Può essere che ci sarà qualcuno che di tanti appassionati del cielo che raccontano il cielo con i loro telescopi che magari farà una diretta simile. Vedremo, insomma, cosa accadrà.
1: Comunque, appuntamento 5 agosto.
0: 5 agosto alle ore 8.35.
1: Perfetto. Ricordiamo. Allora, caro Manuel, ritorniamo al planetario. Ci saranno tanti impegni questo weekend, ce ne vuoi dire alcuni?
0: Eh sì, a proposito degli appuntamenti, cominciamo da stasera, ci sono ancora posti liberi per lo speciale L'Universo con le musiche dei Pink Floyd, in particolare con l'album The Dark Side of the Moon, uno speciale che comincerà alle ore 20 in piazza Unione Sarda. Mentre domani ci sposteremo alle saline di Conti Vecchi presso il FAI e domenica saremo invece a Carloforte, nella sede storica dell'Osservatorio Astronomico, che ora si trova qui vicino a Cagliari, ma che alla fine dell'Ottocento nacque lì a Carloforte. Parleremo del cielo, faremo vedere il cielo dei telescopi. Ci sono anche un altro appuntamento interessante, perché ad Halle, il Villaggio delle Stelle, di cui abbiamo parlato settimane fa, iniziano gli appuntamenti di Osservatorio del Cielo e il primo lo faremo il 4 agosto. Un appuntamento gratuito, chi vuole venire sarà alla cima del Monte Grigine, là dove c'è la vedetta. Faremo vedere l'universo con le sue costellazioni e gli oggetti celesti con dei telescopi, aspettando che sorga la Luna.
1: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore della Planetaria Unione Sarda. Con te ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Cieli sereni a tutti voi.

0: Vertigo U2 dal 2004 sulla Fria Radio in Sardegna. Radiolina, ancora una buona estate, le 17.44, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare e tra poco un ospite in diretta con noi, quindi se siete curiosi di scoprire chi sarà, beh, state con la Fria Radio in Sardegna e Radiolina. A tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
7: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
9: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
10: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
9: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
10: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
11: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias. Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con quest'alta pressione nordafricana che rimarrà ben salda sul Mediterraneo e sull'Italia tutta la prossima settimana, ma temo che arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Sull'isola temperature che superano i 35 gradi nelle aree interne e purtroppo nei prossimi giorni ancora una volta ci avvicineremo ai 38-40. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche l'umidità, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle?

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e stasera e domani la terrazza del Bastione San Remi a Cagliari ospita Storie di Bastione. Domani, 1 agosto, la console sarà affidata al producer e DJ veneziano Tommy V. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Ciao Tommy e benvenuto su Radiolina.
1: Ciao Cristian, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Caro Tommy, domani si balla con le tue note a ascoltare.
1: Ma io faccio praticamente la stessa cosa da tutta la vita, nel senso che sono un DJ principalmente house, insomma, musica elettronica, house in tutte le sue sfumature, insomma, dall'afro alla più tradizionale, alla tech house, insomma, quindi spazierò. Poi in questo momento c'è un bel revival di cose classiche che risalgono a 20 anni fa, che stanno ripescando un po' tutti, e sono cose che io ho vissuto anche nel primo giro, no? vista la mia età, e quindi con le quali ho una bella dimestichezza e mi diverto molto a inserire dei classici nei set nuovi, visto che ultimamente sono molto apprezzati.
0: Assolutamente.
1: Quindi direi un set di house music, spero coinvolgente, spero divertente. Insomma, Cagliari è un posto che ho frequentato molto negli anni, adesso un po' che manco, e quindi mi fa piacere tornarci. E l'ambientazione io l'ho vista solo in foto, ma mi sembra estremamente suggestiva, e quindi sono entusiasta di questa cosa.
0: Allora, il tuo DJ set inizierà alle 23?
1: Eh sì, inizierà alle 23, quindi vi sarete già goduti lo splendido tramonto e entreremo nella notte, quindi la notte deve avere un po' più di groove, no? Deve avere un po' più di magia notturna. E mi adeguerò, lo adeguerò a questo, insomma, no?
0: Assolutamente. Poi vedi sempre il pubblico, no? come si comporta.
1: Assolutamente, quindi... infatti quando mi chiedono questa domanda qui, cosa farai, essendo un DJ vecchia scuola, io tendenzialmente improvviso, quindi guardo chi ho davanti e poi, insomma, cerco di interpretare col mio gusto e la mia selezione, insomma, quello che trovo, diciamo, no? Il tipo di mood anche, no? L'atmosfera che c'è.
0: Dai, ci fa piacere, ti accoglieremo a braccia aperte. E anche a io, mettiamo così. Senti, caro Tommy, tu ovviamente sei anche un produttore, un producer. Ovviamente la musica è cambiata, no? nel corso degli anni. E tu che rapporto hai con l'intelligenza artificiale che sta entrando prepotentemente nelle playlist nostro malgrado?
1: Allora, l'intelligenza artificiale, secondo me, fin tanto che viene usata come tool, cioè come strumento per poi costruirci qualcosa attorno, o come inspiration, come ispirazione, sì. Mi trova estremamente favorevole, trovo che sia... Non sono contro la tecnologia. Io mi ricordo, pensa quanto vecchio sono, mi ricordo quando uscì Il Campionatore, che Il Campionatore fu una roba, cioè venne veramente massacrato, no?
0: Certo.
1: Da tutti i pensanti, dai puristi, degli

0: artisti, dai puristi, eccetera. Poi alla fine venne usato da chiunque, anche certo, dai più grandi artisti, no? Ecco, quindi io credo che la tecnologia non vada combattuta, la gente è più intelligente di quello che pensiamo.
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale va a pescare delle soluzioni armoniche abbastanza scontate, quindi per uscire da quello che è scontato ci vuole sempre l'intervento, la genialità e l'errore umano. L'errore umano crea, o il limite appunto umano, crea quella magia che l'intelligenza artificiale nei pezzi non può dare. L'intelligenza artificiale va a pescare delle cose che esistono già, il suo archivio è fatto di cose che esistono già.
1: Eh già, caro Tommy, potremmo parlarne per ore, ma non vediamo l'ora di vederti domani per Storie di Bastione, al Bastione San Remi a Cagliari. Ci saremo ovviamente anche noi di Radiolina. Grazie a Tommy V.
0: Grazie a voi. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radiolina. Un abbraccio. Grazie.

0: di Katy Perry, Roar, dal 2013 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Super grande attesa per il Gala Night dell'Hotel Cala di Volpe, dove ovviamente lei si esibirà davanti a una platea di super VIP. E quindi sicuramente, ecco, chi la potrà vedere live dal vivo, proprio da vicino, beh, avrà sborsato anche qualche soldino in più, ve lo posso assicurare, perché i tavoli con la cena costa un occhio della testa, un paio di stipendi sicuramente, anche 3 o 4 stipendi tutti messi insieme. Va bene, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo tra qualche istante le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
4: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid, che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'ex alto rappresentante all'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente dice: non possono. Il neo premier britannico Nico Burnham tende invece la mano a Sanchez, dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
5: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
4: La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
5: Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi, continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala Foggia Today sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori ARIF, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, mentre due Canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.
4: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.
5: È tutto, a più tardi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie. Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In primo piano la tragedia nel carcere sassarese di Bancali. Un detenuto ha perso la vita dopo essersi barricato nel reparto dove era ricoverato, dando fuoco agli arredi e al letto. I sindacati degli agenti di polizia penitenziaria ribadiscono negli istituti di pena sardi situazione insostenibile. Sul piede di guerra i vincitori di un concorso regionale bandito da Areus. Da 3 anni attendono una chiamata che non arriva. La protesta parte da Nuoro. La nostra graduatoria, dicono, rischia di non valere più. Consiglio comunale particolarmente agitato a Osilo. Le nuove pale eoliche sorgeranno a 1 chilometro dal Belvedere. Dure proteste della popolazione. Economia. Banco di Sardegna chiude il primo semestre 2026 con un utile netto di 94,9 milioni di euro, più 5,4% rispetto allo scorso anno. Crescono raccolta e finanziamenti, mentre migliorano la qualità del credito e la solidità patrimoniale. A Cagliari la Tari per le famiglie scende del 12% rispetto al 2024. Il sindaco Massimo Zedda annuncia anche bonus sociali, agevolazioni confermate e nuovo appalto per rafforzare pulizie e decoro urbano, ma non convince la richiesta di acconti. Dopo il via libera al progetto del nuovo stadio, intanto sempre il sindaco Massimo Zedda ha inviato alla FIGC la documentazione per candidare Cagliari a ospitare gli Europei 2032. Primo passo nella corsa al nuovo Gigi Riva. Calciomercato, Mina rinuncia alla mega offerta turca e rimane al Cagliari e Ferricorti la società con Sebastiano Esposito. Fumata nera nella trattativa con l'entourage del giocatore che potrebbe lasciare la Sardegna. Il Carbonia con un comunicato annuncia l'impossibilità di iscriversi al prossimo campionato di eccellenza. Il presidente Meloni non è riuscito a pagare gli stipendi della passata stagione e a sanare la situazione debitoria. Il suo posto in eccellenza verrà preso dalla Villa Cidrese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
7: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18.07, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, buon weekend a tutti voi. Siamo ufficialmente entrati nel weekend, eh sì, si riparte con la nostra migliore musica. Ripartiamo da Oh My Soul, Bruno Mars.

0: band Vasco Rossi dal 1998, canzone che ha fatto la storia, e sicuramente se avete visto un live di Vasco Rossi vi sarete resi conto che cosa succede durante il concerto. Non ci siete mai andati a un live di Vasco Rossi? Beh, secondo me una volta nella vita bisogna farlo. State con noi, cari amici, che tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo ovviamente le ultime notizie, in particolare le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sardo.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivoca.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urso Sos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4.

0: Grip, non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
3: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: I pinguini, sorry, scusa, lo sento, su Radio Lira nel nostro venerdì sera. E adesso scopriamo insieme cosa leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicole, scaricando l'app Unione Digital, con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a te Cristian, buonasera a tutti. Stiamo facendo oggi un approfondimento al purtroppo allo spopolamento continuo che c'è in Sardegna. L'ultimo dato rilevante è quello che ci sono sempre meno giovani.

0: soprattutto nella fascia tra i 15 e i 34 anni, e questo sta provocando effetti pesantissimi sul mondo del lavoro, nel senso che è proprio l'assenza di numeri crea grandi difficoltà nella forza lavoro a tutti i livelli, dai lavori ad alta specializzazione, quindi con lauree importanti, master, sino ai lavori più umili, mancano proprio le figure, e ovviamente con una situazione che ha grandi ripercussioni soprattutto nella stagione del lavoro estivo legato al turismo, e tantissime figure non si trovano. Ci sono proprio tante aziende, imprese commerciali del turismo, dell'accoglienza, che sono in gravi difficoltà in tutta l'isola proprio perché l'impossibilità di trovare manodopera adeguata. Poi ci occupiamo ancora una volta purtroppo del caldo, nel senso che siamo alla, così come abbiamo detto, alla quarta ondata di questo luglio assurdo che sta battendo tutti i record, e che adesso si proietterà anche verso agosto, anche perché si prevede almeno sino al 3-4 ci sarà ancora questo caldo. Si spera che non si porti dietro ancora una volta gli incendi, c'è grande allarme e grande attenzione anche in questo senso. A Cagliari ci stiamo occupando ancora una volta dello stadio, si sta cercando di prendere l'ultimo treno possibile per organizzare gli europei del 2032, quelli che l'Italia sta preparando assieme alla Turchia. Ci sono 5 stadi candidati, il futuro stadio del Cagliari potrebbe essere inserito in questa ristretta lista, che ovviamente darebbe grande visibilità a Cagliari e a tutta la Sardegna. Poi facciamo i conti in economia, c'è un Banco di Sardegna in ottima salute con performance nel 2026 assai rilevanti rispetto all'anno precedente. Stiamo facendo anche un punto sul fatto che ci sono sempre più giovani con il coltello in tasca, purtroppo nei tribunali, nelle questure ci sono sempre più denunce e reati compiuti da giovani, spesso giovanissimi, che vengono trovati in possesso di armi da taglio, ovviamente illegali. Poi tra le altre notizie abbiamo l'Unione Estata con tutti gli spettacoli estivi, per esempio c'è quello di domani al Bastione a Cagliari, dove c'è un vecchio personaggio del Grande Fratello, Tommy V, che ha fatto carriera proprio nel mondo della musica da DJ, appuntamento domani a Bastione. Con Storia di Bastione sarà presente anche Radiolina per l'ultima festa nell'iconica terrazza del capoluogo. Parliamo anche di calcio, si parla molto anche in Sardegna della morte di Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale azzurra, una delle ultime bandiere di un calcio che purtroppo non c'è più. E parliamo anche di calcio diretto, nel senso che si sta facendo un po' spinosa la vicenda di Esposito, che ieri avevamo dato un po' come superata, in realtà la cosa è ancora in alto mare, si sta cercando di arrivare a risolvere il problema per una figura molto importante nello scacchiere di Pisacane. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani, sull'app Unione Digital.
1: Vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: Grazie, ciao.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, però se vi va ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, come sempre a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata con Radio Lina.
2: Radio Ciao. Smeralda. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

0: Da Ardis fino al 5 agosto. Maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
4: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Del 10% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante la traversata

0: Mento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
1: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'alto rappresentante all'Unione Europea per gli affari esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente dice non possono. Il neo premier britannico Burnham tende invece la mano a Sanchez dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
0: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
1: La cronaca. È stato recuperato in intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto in provincia di Rovigo dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo di origini moldave residente a Bologna era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
0: Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala Foggia Today sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori ARIF, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, mentre due Canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.
1: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.
0: È tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In primo piano la tragedia nel carcere sassarese di Bancali. Un detenuto ha perso la vita dopo essersi barricato nel reparto dove era ricoverato, dando fuoco agli arredi e al letto. I sindacati degli agenti di polizia penitenziaria ribadiscono negli istituti di pena sardi situazione insostenibile. Sul piede di guerra i vincitori di un concorso regionale bandito da Areus. Da 3 anni attendono una chiamata che non arriva. La protesta parte da Nuoro. La nostra graduatoria, dicono, rischia di non valere più. Consiglio comunale particolarmente agitato a Osilo. Le nuove pale eoliche sorgeranno a 1 chilometro dal Belvedere. Dure proteste della popolazione. Economia. Banco di Sardegna chiude il primo semestre 2026 con un utile netto di 94,9 milioni di euro, più 5,4% rispetto allo scorso anno. Crescono raccolta e finanziamenti, mentre migliorano la qualità del credito e la solidità patrimoniale. A Cagliari la Tari per le famiglie scende del 12% rispetto al 2024. Il sindaco Massimo Zedda annuncia anche bonus sociali, agevolazioni confermate e nuovo appalto per rafforzare pulizie e decoro urbano, ma non convince la richiesta di acconti. Dopo il via libera al progetto del nuovo stadio, intanto sempre il sindaco Massimo Zedda ha inviato alla FIGC la documentazione per candidare Cagliari a ospitare gli Europei 2032. Primo passo nella corsa al nuovo Gigi Riva. Calciomercato, Mina rinuncia alla mega offerta turca e rimane al Cagliari e Ferricorti la società con Sebastiano Esposito. Fumata nera nella trattativa con l'entourage del giocatore che potrebbe lasciare la Sardegna. Il Carbonia, con un comunicato, annuncia l'impossibilità di iscriversi al prossimo campionato di eccellenza. Il presidente Meloni non è riuscito a pagare gli stipendi della passata stagione e a sanare la situazione debitoria. Il suo posto in eccellenza verrà preso dalla Villa Cidrese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il gran ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
9: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese. Radiolina.
2: Buon venerdì 31 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Con il caldo il corpo cambia le sue richieste, aumenta la sudorazione, si perdono liquidi e sali minerali, l'appetito diminuisce e i piatti elaborati di altre stagioni diventano improvvisamente pesanti. Le indicazioni delle istituzioni sanitarie sono chiare. In estate serve leggerezza, ma senza rinunciare all'equilibrio nutrizionale. La regola di base arriva dal decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità. Bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, preferibilmente lontano dai pasti, senza aspettare lo stimolo della sete, che è già un segnale di disidratazione iniziale. Ma l'acqua non è solo quella nel bicchiere, una parte importante arriva dal cibo. Le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità sottolineano l'importanza di una dieta leggera e ricca di liquidi e sali minerali, con un ruolo da protagonista per frutta e verdura fresca di stagione. La tossina botulinica, nota come botulino, potrebbe diventare un'arma anche contro le lesioni del midollo spinale. È quanto emerge da uno studio che apre la strada alla prima sperimentazione clinica sull'uomo di questa strategia terapeutica. La ricerca ha dimostrato che la tossina botulinica di tipo A è in grado di ridurre la neuroinfiammazione e attenuare il dolore neuropatico in un modello preclinico di lesione cronica del midollo spinale. Secondo i ricercatori, i risultati introducono un nuovo approccio terapeutico. Il Pilates in gravidanza fa bene o male? La tecnica, nata come valido aiuto per le finalità riabilitative e rieducative, punta molto l'attenzione sul controllo e sulla consapevolezza del movimento. Inoltre si fonda sull'abbinamento di movimento e respirazione e sull'allineamento posturale, quindi la risposta è fa bene. Proprio questa attenzione alla postura è particolarmente importante per la futura mamma, perché nel corso dei 9 mesi la schiena è sottoposta a un maggiore sforzo. Prima di salutarci, una piccola curiosità: bere quantitativi esagerati di acqua non depura miracolosamente gli organi. Il fegato e i reni svolgono già questo compito in modo del tutto autonomo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
4: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
3: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
4: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
5: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 6 agosto, Susine Medis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: stupendo! Sole, relax, sabbia tra le dita!
1: E regali di Natale!
2: Ma è piena estate!
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
5: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias. Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19:59.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In primo piano la tragedia nel carcere sassarese di Bancali. Un detenuto ha perso la vita dopo essersi barricato nel reparto dove era ricoverato, dando fuoco agli arredi e al letto. I sindacati degli agenti di polizia penitenziaria ribadiscono negli istituti di pena sardi situazione insostenibile. Sul piede di guerra i vincitori di un concorso regionale bandito da Areus. Da 3 anni attendono una chiamata che non arriva. La protesta parte da Nuoro. La nostra graduatoria, dicono, rischia di non valere più. Consiglio comunale particolarmente agitato a Osilo. Le nuove pale eoliche sorgeranno a 1 chilometro dal Belvedere. Dure proteste della popolazione. Economia, Banco di Sardegna chiude il primo semestre 2026 con un utile netto di 94,9 milioni di euro, più 5,4% rispetto allo scorso anno. Crescono raccolta e finanziamenti, mentre migliorano la qualità del credito e la solidità patrimoniale. A Cagliari la Tari per le famiglie scende del 12% rispetto al 2024. Il sindaco Massimo Zedda annuncia anche bonus sociali, agevolazioni confermate e nuovo appalto per rafforzare pulizie e decoro urbano, ma non convince la richiesta di acconti. Dopo il via libera al progetto del nuovo stadio, intanto sempre il sindaco Massimo Zedda ha inviato alla FIGC la documentazione per candidare Cagliari a ospitare gli Europei 2032. Primo passo nella corsa al nuovo Gigi Riva. Calciomercato, Mina rinuncia alla mega offerta turca e rimane al Cagliari e Ferricorti la società con Sebastiano Esposito. Fumata nera nella trattativa con l'entourage del giocatore che potrebbe lasciare la Sardegna. Il Carbonia con un comunicato annuncia l'impossibilità di iscriversi al prossimo

0: 39 e la birra Bex in lattina da 440 ml a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni. Sabato 1 agosto, Fonni capitale del carnevale tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fonni, identità del 2026.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Ogni estate la grande musica incontra il mare.
1: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carloforte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
0: Carloforte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
1: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
3: Ehi Sardegna, è tempo di sale!

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese. Radio Lì.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app. Sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Chiama subito.

Le 19 in punto, buonasera, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina. Vediamo come di consueto i titoli del sommario. Anche Osilo respinge l'assalto eolico, consiglio comunale compatto, le nuove pale sorgeranno a chilometro dal Belvedere, Carloforte e Portoscuso respingono l'offshore. Ospedali di Nuoro esorgono sempre più nel caos, il territorio chiede un incontro urgente alla governatrice Todde, la protesta contro Areus per le graduatorie dimenticate. Cresce il fabbisogno di sangue, calano le donazioni, la OU di Sassari lancia l'appello, prima di partire per le vacanze pensate a chi ha bisogno. Cittadinanza onoraria ad Adolfo Valsecchi, proprietario di Palmere Asdomar, consegnata a nome della città dal sindaco di Olbia Settimonizzi in Sardegna da 30 anni. Mina rifiuta la mega offerta turca e rimane in rosso-blu. Ai ferri corti società ed Esposito che potrebbe lasciare il club, intanto Cagliari dopo l'ok in consiglio sul nuovo stadio si candida per gli europei. Dunque, in apertura lo avete sentito, il movimento contro la speculazione delle rinnovabili, consiglio

0: particolarmente agitato ieri a Osilo, Consiglio Comunale. Le nuove pale eoliche potrebbero sorgere a un chilometro dal Belvedere. Franco Ferrando.
1: Il belvedere di Bonaria, affacciato sul parco eolico con le torri alte 180 metri, agita cittadini e politica Osilo, centro tagliato fuori da ogni contrattazione perché il parco di Erg, che ha ottenuto il via libera al repowering, e nei territori di Nulvi e Ploaghe, in un turbolento consiglio comunale, comitati opposizione, gli unici che è stato possibile riprendere perché non è stata concessa l'autorizzazione alle immagini, hanno chiesto al neosindaco un atto di coraggio. I termini del ricorso sono scaduti, ma c'è ancora spazio di azione.
2: In realtà è il primo comune interessato, perché tutte le ricadute sono dal punto di vista paesaggistico eccetera sul nostro comune, quindi sulla base di questo si possono instaurare delle azioni legali per tutelare i nostri diritti. Queste azioni passano per un eventuale ricorso, per azioni in autotutela, quindi spingere la regione Sardegna perché agisca in autotutela, e vanno intraprese nell'immediato.
1: Stiamo valutando la risposta del sindaco. L'amministrazione non può rischiare di soccombere in una causa di risarcimento che rischia di essere costosa.
3: E ovviamente un'azione di questo tipo ha dei fortissimi impatti di natura economica su un bilancio comunale. Ci sono due piani su cui ci muoveremo. Una è quella delle interlocuzioni con la società affinché Osilo venga ricompreso almeno all'interno delle opere compensative.
1: In aula rappresentanti di Erg contestati.
4: Basterebbero due pale eoliche gestite dalla comunità per dare l'energia gratis a tutti gli abitanti di Ploaghe. Loro vogliono convincerci che è giusto metterne 27 per arricchire quei soldi del nostro vento una multinazionale.
0: Mobilitazione anche a Carloforte e Portoscuso, in particolare le tonnare che prendono posizione contro la minaccia di un gigantesco parco offshore a rischio un'attività secolare. Vediamo il servizio di Alessandro Caltabiano.
5: Abbiamo un conflitto inevitabile tra la sopravvivenza del sistema della pesca con tonnara fissa nei mari del sud della Sardegna o l'esistenza di questo impianto.
6: L'allarme arriva da chi quel tratto di mare lo conosce bene, per averne fatto, tramite la pesca al tonno, una delle chiavi dell'economia e del turismo locale. Il maxi impianto offshore da 42 turbine eoliche alte 300 metri che Ichnusa Wind Power vorrebbe realizzare a largo di Carloforte non deve diventare realtà.
5: Soltanto di aver fatto le prospezioni per verificare la possibilità dell'operazione hanno prodotto nel 2024 un crollo della pesca da cui piano piano stiamo riprendendoci.
7: Ogni piccolo cambiamento che si fa, anche solamente i venti, incidono parecchio sulla migrazione del tonno. È un'alchimia molto, molto fragile, sofisticatissima. Riteniamo giusto che si faccia un'attenzione e uno studio specifico sulla migrazione del tonno.
6: Invece, proprio al culmine della stagione di pesca, il progetto ha ricevuto parere affermativo dal Ministero della Cultura. L'ennesima decisione calata dall'alto.
5: In questa fase non possiamo altro che fare che ricorrere contro ogni atto che in qualche modo sia impugnabile da parte nostra.
7: Dobbiamo fare ricorso al TAR, o singolarmente o insieme, perché noi riteniamo che potrebbe essere la distruzione totale della pesca del tonno nel sud della Sardegna.
0: Ed ora i problemi della sanità. Ospedali di Nuoro e Sorgono sempre più nel caos. Il territorio si compatta e chiede un incontro urgente alla governatrice Todde. Il servizio è di Gianfranco Locci.
8: Nonostante gli annunci, le promesse, le assunzioni di migliaia di posti, gli ospedali più in difficoltà come il San Francesco continuano a perdere i medici. L'ultima cattiva notizia arriva proprio dal reparto di ortopedia, con le dimissioni di un medico, uno dei due medici strutturati del reparto.
9: Insomma, un ospedale in affanno, tanto per cambiare. Ecco il San Francesco di Nuoro, stando alla denuncia del consigliere provinciale Pierluigi Saiu. Come dire, un altro reparto nel caos, in quella struttura dove le lamentele non si contano e i medici scarseggiano in ogni piano. Ortopedia, oncologia, medicina trasfusionale sono solo alcuni esempi, ma l'elenco è lungo quando si parla di reparti in affanno. Questo l'appello alla governatrice Alessandra Todde.
8: Di assumere un impegno serio, di mettere in campo azioni concrete, lasciando da parte gli slogan e dedicandosi alla soluzione dei problemi.
10: Io credo che la governatrice stia facendo un ottimo lavoro, si è assunta sulle proprie spalle anche la responsabilità della sanità, sta lavorando bene, sta lavorando per risolvere problemi che sono atavici. Ci vuole un po' del tempo perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuna.
9: Da Nuoro a Sorgono il copione accomuna e allarma. Ecco la lettera anonima di un medico del San Camillo, raccolta dall'ex assessore regionale della sanità Roberto Capelli.
11: Questa lettera denunciava lo stato di preoccupazione da parte di un medico sulla situazione di grave disagio che stanno vivendo, disagio organizzativo, disagio nei confronti dei pazienti.
8: Ho chiesto in consiglio provinciale la convocazione straordinaria della presidente della regione, che è anche assessore della sanità, perché vogliamo che non sia la battaglia di una parte politica ma di un intero territorio.
0: Ed ora la vicenda di alcuni vincitori di un concorso della Reus: da 3 anni attendono una chiamata che non arriva. La protesta parte da Nuoro. Graziano Cano.
12: La nostra è una storia di lunghe attese, di sofferenza e di un silenzio assordante. Nel 2023 abbiamo partecipato a un concorso di Areus per assistenti amministrativi. Questa graduatoria è andata bene fino al 2024, poi silenzio da parte di tutti. Non abbiamo capito perché questa graduatoria è stata bloccata. Adesso, dopo la proroga, scadrà il 31 dicembre del 2026. Nel frattempo non abbiamo ricevuto nessuna risposta, né dalla Regione Sardegna e da nessuno. Tutti hanno creato un muro di gomma nei nostri confronti, nessuno vuole più risponderci.
13: Hanno fatto appelli, mandato diffide, chiesto aiuto a tutti, nessuno ha risposto, tutto tace. Tra pochi mesi quella graduatoria e quel concorso per il quale hanno studiato, si sono preparati e che sembrava aprire le porte a un'assunzione, non varrà più. La protesta parte da Nuoro, ma naturalmente riguarda persone di tutta l'isola. Graduatoria omnibus di Areus, impugnata dal governo ma poi legittimata dalla Corte Costituzionale. Cercasi di risposte.
14: La Corte Costituzionale ha dichiarato la nostra graduatoria legittima. Forti di tale sentenza, noi a questo punto, dato lo stallo attuale, abbiamo deciso di dare il tutto in mano a un avvocato per riuscire ad ottenere qualche risposta.
12: E chiediamo alla Regione Sardegna che intervenga per aiutarci a capire qual è la nostra situazione e se veramente ha la volontà di assumerci, visto che abbiamo superato e siamo idonei a un concorso pubblico.
0: 19:08 minuti, prima pausa per la pubblicità, tra poco.
15: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
16: Tidiano.
0: La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto una inchiesta sulla morte di un detenuto a Bancali. L'uomo ha dato fuoco al materasso della sua cella. Il servizio di Franco Ferrando.
17: Sarà un'inchiesta della Procura della Repubblica a individuare eventuali responsabilità per la morte di un detenuto di 36 anni nel carcere di Bancali. Il giovane arrestato a Sassari un anno fa era ricoverato nel repartino SAI. Improvvisamente si è barricato nella cella e ha dato fuoco al materasso su cui aveva versato olio. Impossibile per gli agenti provare a salvargli la vita.
18: C'era già troppo fumo, denso, non si riusciva proprio ad entrare. Poi il detenuto stesso, da quanto ci riferiscono, pare che si sia chiuso nel bagno. Quindi le difficoltà sono anche aumentate, perché non si riusciva a entrare nella camera di pernottamento, figuriamoci attraversarla tra le fiamme e andare al bagno. Comunque sia, sono riusciti ad entrare, l'hanno tirato fuori ancora in vita, però era già in condizioni critiche.
17: Sul posto la sostituta procuratrice Camilla Battaglini. La famiglia ha chiesto chiarezza, il giovane aveva problemi, dicono, non doveva stare lì. I sindacati, espresso cordoglio ai familiari, ribadiscono le criticità della struttura, denunciate diverse volte in passato.
18: È una tragedia un po' per tutti, è una sconfitta un po' per tutti. Tra sovraffollamento e carenza di personale, il sistema carcere italiano, non voglio usare termini catastrofici, però è allo sfascio.
19: Questa tragedia colpisce tutti. Chiediamo comunque al Dipartimento della Missione Penitenziaria, viste le problematiche del carcere di Sasse e vista la carenza di organico, di implementare ulteriormente l'organico con la prossima mobilità che avverrà nel prossimo mese di ottobre.
0: Emergenza sangue, calano le donazioni mentre cresce il fabbisogno fisiologico, soprattutto nel periodo estivo. Appello dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, raccolto nel servizio di Maria Grazia Ledda.
20: C'è un ambiente che accoglie e accompagna al centro trasfusionale della U di Sassari, al secondo piano del palazzo.

0: problemi epidemiologici, elevata incidenza di malattie che richiedono trasfusioni, quale la talassemia, invecchiamento della popolazione con incremento di patologie cronico-degenerative neoplastiche che richiedono trasfusioni.
1: Donare è un gesto semplice che può salvare vite umane, un'opportunità anche per il donatore che tiene sotto controllo periodicamente la propria salute.
2: Non il sangue da quando avevo 18 anni e continuerò a farlo finché posso.
3: Salviamo tante vite, sì. Dobbiamo andare a donare.
0: Bisogna informare bene la popolazione. Io credo che sia importante anche partire dalle scuole, anche dalle scuole dell'obbligo.
1: Possono donare il sangue le persone tra i 18 e i 70 anni in buone condizioni di salute. A Sassari è possibile donare al centro trasfusionale, nella sede dell'Avis comunale in via Pavese e aderendo alle raccolte itineranti dell'Avis provinciale.
4: Ed ora all'economia, i dati della semestrale del Banco di Sardegna confermano la crescita degli utili. Franco Ferrando.
5: Il Banco di Sardegna ha chiuso il primo semestre 2026 con risultati in crescita. L'utile lordo è stato di 146,9 milioni di euro, in aumento del 9,6 rispetto allo stesso periodo del 2025. L'utile netto ha raggiunto i 94,9 milioni di euro con una crescita del 5,4%. Positivo anche l'andamento della raccolta, che ha toccato dalla raccolta diretta a quella gestita, fino ai titoli in custodia e al risparmio assicurativo, in aumento anche i finanziamenti alla clientela, che hanno raggiunto i 7,2 miliardi di euro con una crescita del 2,4% rispetto alla fine dello scorso anno. Nel corso dei primi mesi del 2026 infine il Banco di Sardegna ha erogato oltre 500 milioni di euro di nuovi prestiti a favore di famiglie e imprese, confermando il sostegno al territorio e all'economia locale.
4: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
6: Buonasera a tutti, la Sardegna non è un paese per vecchi e siamo al paradosso del mercato del lavoro, mancano i giovani. E poi domani in primo piano sul nostro quotidiano La Cronaca andiamo a Cagliari, tutto sul nuovo stadio, la sfida gli europei del 32, ma parliamo anche di nuove generazioni e di questa gioventù bruciata con il coltello sempre in tasca, la nostra analisi è ancora allo sport, addio alla leggenda del calcio Franco Baresi, una grande pagina dedicata al campione e il Cagliari naturalmente, dove tiene ancora banco il caso Esposito. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e naturalmente in regalo un nuovo numero dell'inserto estate. Tutto da leggere.
4: C'è ancora una pausa per la pubblicità, tra poco poi con la terza parte del telegiornale.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Cambiamenti climatici, gran caldo e effetti sulla vendemmia sempre più anticipata rispetto al passato. Teresa Piretta.
8: Il calendario della vendemmia è tutto da riscrivere, perché con questo clima che ormai cambia di anno in anno, veramente abbiamo solo una fortuna di esserci comunque organizzati, e le aziende si stanno organizzando a essere pronte quando l'uva è pronta.
9: Nei filari del vigneto spuntano i grappoli d'uva già maturi. Le ondate di caldo con temperature record hanno accelerato il ciclo vegetativo. Anche in Sardegna, così come in altre regioni d'Italia, la raccolta sarà anticipata. Si parte con le uve bianche destinate ai vini spumanti.
8: Per quanto riguarda la varietà Chardonnay, stiamo anticipando di circa una settimana. Dalle curve di maturazione si anticiperà anche forse di due settimane sugli altri varietà. Come vedete, questo è lo Chardonnay, è pronto, già una gradazione ottimale per la vinificazione per gli spumanti. Non vendermiarla adesso sarebbe veramente perdere la possibilità di fare quella tipologia di prodotto, perciò dobbiamo partire anche in fretta.
9: Il caldo non dovrebbe incidere sulla qualità, ma i cambiamenti climatici portano a una maggiore cautela tra gli addetti al settore. Al momento non si fanno previsioni sulla vendemmia 2026, le aziende però riorganizzano il lavoro.
8: Facciamo le vendemmie notturne proprio per evitare di avere queste forti temperature. Se le annate continuano così,

0: Sì, dovremmo iniziare a luglio e finire a settembre. Ormai il clima sta cambiando, è in evoluzione, e noi dobbiamo evolverci con lui.
1: E con il gran caldo aumentano anche i rischi per i bambini e Gidiangela Secchi.
2: Bambini a rischio sono i bambini più piccoli. I lattanti sicuramente sono molto più a rischio rispetto ai bambini più grandi perché non hanno la possibilità di regolare la temperatura del corpo e perdono liquidi in maniera più importante ed è più difficile capire quando stanno male.
3: Le ondate di calore estremo sono pericolose soprattutto per loro, a maggior ragione per i piccoli affetti da patologie croniche. Studi recenti evidenziano come gli accessi negli ospedali aumentano durante questi eventi estremi. Il nemico numero uno è la disidratazione.
2: Tanta, tanta, tanta acqua, un modo semplicissimo per tutti di valutare se un bambino è idratato è osservare quanta pipì fa.
3: Al mare.
2: Ricordatevi che non basta il cappellino, non basta tenerli sotto l'ombrellone, non bastano le creme. Bisogna assolutamente evitare le ore centrali della giornata. Usate creme solari appropriate, creme solari comprate in farmacia, creme solari che sono ad alta protezione, 50, ma la crema solare non evita il colpo di calore. La crema solare va usata, il cappellino va usato, ma usiamo la testa, non solo la crema solare.
3: Tra le insidie più grandi c'è quella di lasciare un neonato in macchina, sotto il sole.
2: Motore spento, senza aria condizionata, bastano pochi minuti perché queste azioni possano essere pericolose per la vita dei bambini.
1: Ci trasferiamo a Olbia, cittadinanza onoraria ad Adolfo Valsecchi, patron di Palmera e Asdomar. Vediamo Giampaolo Cuccu.
4: Un consiglio comunale di Olbia. E con onore da parte di tutti le consegniamo la pergamena a futura memoria dell'appartenenza del dottor Adolfo Valsecchi, del cavaliere Adolfo Valsecchi alla comunità albiese.
5: Adolfo Valsecchi, presidente di Generale Conserve, è diventato cittadino onorario di Olbia. Il riconoscimento gli è stato conferito durante il Consiglio Comunale.
6: Ne sono contento, emozionato e impegnato a meritarmi ancora di più negli anni a venire. Io finché ho energia lavorerò e lavorerò qua per migliorare e sviluppare quello che è già stato fatto.
5: Sardo da oltre 30 anni, un'avventura cominciata con la Palmera e poi proseguita nell'Asdomar. Da lui un elogio al carattere tenace degli isolani, perché è proprio la forza lavoro alla base del successo.
6: La schiettezza, la perseveranza, il coraggio, il fatto che parlano poco e fanno tanto. Avere del personale che sia convinto di quello che fa, che lo sappia far bene, che ne sia contento e che si senta parte della bandiera. È la cosa più bella

0: Candidatura per ospitare gli Europei 2032, c'è da battere la concorrenza. Vediamo Luca Neri.
1: Era l'ultimo giorno utile, la deadline del mese di luglio è stata rispettata. Dopo l'approvazione della delibera su pubblico interesse e diritto di superficie, il Comune di Cagliari ha inviato la candidatura del nuovo stadio della città per ospitare gli Europei di calcio del 2032. Europei che l'Italia ospiterà insieme con la Turchia, 5 stadi a testa, e per l'impianto che porterà il nome di Gigi Riva ci sarà da battere una concorrenza agguerrita. Uno slot è sicuramente dell'Allianz Stadium di Torino, l'unico impianto già pronto oggi per ospitare la kermesse. Ci sarà anche la capitale, o con lo stesso Olimpico che viaggia verso la ristrutturazione, o col nuovo stadio della Roma, o ancora con il Flaminio. Uno di questi tre ci sarà difficilmente più di uno. In ordine di probabilità, buona posizione in griglia anche per Firenze. I lavori per il nuovo Franchi sono già a buon punto e sarà pronto. Complicato pensare che Milano sia esclusa, l'attuale San Siro non è a norma, ma si farà l'impossibile per far trovare il nuovo costruito in tempo per l'europeo. Anche perché non si dovesse fare in tempo, c'è da scommettere che il comune presenterà un progetto per sistemare San Siro come soluzione di emergenza. Cagliari si giocherà il quinto slot, forte dei 30.000 spettatori come capienza minima per il torneo, un requisito che taglia fuori impianti moderni come Udine e Bergamo, entrambi da 25.000 posti. La più forte è Napoli, o col restauro del Maradona o con un nuovo di proprietà. Ma occhio anche a Palermo, con la sua ricchissima proprietà del City Group e un investimento da oltre 300 milioni pronto, ma al momento stoppato dalla burocrazia. Più defilato Salerno, più in ritardo le altre grandi città: Genova, Bari, Verona e Bologna.
0: Ed ora con Alberto Masu facciamo il punto sul mercato del Cagliari.
2: Doveva essere l'incontro per arrivare alla pace, e invece il Cagliari e Sebastiano Esposito, o meglio il suo agente Mario Giuffredi, sono ancora più lontani, perché all'apertura del club, a un sostanzioso aumento di stipendio, l'agente del giocatore ha replicato con una richiesta insostenibile per gli equilibri economici del Cagliari. E se Esposito continua ad allenarsi a Temù con tanto di messaggi d'amore via social, la sensazione è che il suo futuro in rossoblù sia tutt'altro che scontato, perché il Cagliari non intende superare i paletti fissati al tetto ingaggi, ma lascerà partire l'ex Inter solo alle sue condizioni, legasi proposte non inferiori ai 18-20 milioni. Per un rossoblù in bilico, un altro che invece sembra voler restare in Sardegna, perché nella giornata di oggi scade la clausola che permetterebbe di portare via Mina dall'isola versando nelle casse del Cagliari 1,8 milioni. Ma il colombiano ha rifiutato una ricca proposta dalla Turchia al doppio di quanto guadagni un rossoblù e si prepara a unirsi ai compagni al rientro in Sardegna. La squadra intanto si prepara a chiudere il ritiro a Temù. Nell'allenamento odierno era presente anche Kofler, da oggi ufficialmente un giocatore del Cagliari, mentre sono partiti Veroli, ceduto come contropartita tecnica al Sud Tirol, e Vitesca, tornato in Polonia al Vicista di Cracovia. Domani la comitiva rossoblu saluterà la Val Camonica e si trasferirà a Berlino per l'amichevole di domenica con l'Union, subito dopo il ritorno a Cagliari con la presentazione ai tifosi fissata per il 5 a Pula.
0: In chiusura il basket, presentata la nuova edizione delle città di Cagliari, che si giocherà sul parquet del Pala Pirastu i prossimi 12 e 13 settembre. In campo la neonata società della Maxima Roma con la Pet Tel Aviv e l'Asvel Villeurbanne di Tony Parker e il Bayern Monaco. Ed è tutto per questa edizione, la prossima tra pochissimo alle 19:30, sempre in diretta. Grazie, buona serata.

0: de sa terra nostra.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, corre!

0: dal produttore J.J. Abrams.
1: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
0: E dal regista di It Follows.
1: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Un saluto a tutti, ben agattaus a questa edizione noa de su regionale de Sardegna 1, come sempre bieus impari, titulus de su sommario. Tragedia in sa presone Tattaresa de Bancali, un presone rimori, di appussi sei alluto, un uvogo in sa cella sua e i sindacaus nanta, situazioni insostenibili in presone sardas. Sempre bruscarraggi negli ospedali, sul territorio domandano un atto più urgente con sa governadora Todde, sa protesta contro Areus, poi sgurrada a Torias Carescias. Sa basca manna, perigulus, pruspitichedus, bruschettotu, ischiterentis malarias cronicas, isconsilus, ispediatras, faidus bufai mera e nudulassai a foras in isoras pruscallentis. Scamanna cambia la finza su calendario de sa binnenna 2026. In Sardegna anticipara sa regorta, si commenza la desdagina bianca, garantia sa qualità di su prodotto. Casteddu si candida a europeus, a pussis de s'ultimo via libera, vo su stadio in su consiglio comunali. In su mentre smina narra raghino a sa proposta turca e a varare in Casteddu, ma forse spore ripartiri esposito. Lucas Dios Bisto in istitulo su sa tragedia dessa presioni de bancali no testa in su reparto sanitario tottubo un'azione de protesta de uno dei presoneris un giovane de 36 anni su chi arridona un vuogo a un matalaffu. I agenti sunt intervenius su galincuno se sintusicau un su vumo altro su antidento a bruciadura ma non funti arrenescio su a sarvai su presoneri e come ti contara Roberto Meris segretario nazionale consiglio pare di chi sono si vestiti in serrao in su comuro e dunque se vi era impossibile dosarvai esiste ti oberta un'inchiesta dessa procura e sa vittima tenera problemi de saludi fiera stetio arresta un anno a oi una situazione grave che fari comprendi e criticità di si de si struttura Luca Fais segretario regionale sappe domanda de ammaniai su numero de agenti se traballadori schi vunti troppo vagus esti una tragedia vodotto su Nara Ramelis intra presoni sprenas meras prus de presoni cigappinti e numero de traballadori seghi no abbastanta su sistema de presoni in Italia esti a sta sderduta dispregeri de dotusu i sindacausu de su sindigu de tattari de garantis de presoneris e de su sindigu de nuivi sabida de sa vittima. Sa sanidadi, problema smanusu de su primu de su mese austu su reparto de ortopedia de su San Francesco de Nugoro ara verdi un altro specialista per Luigi Saiu, consigliere di provinciali de su posizioni narara s'ultima nova legge bene sul reparto de ortopedia e undi uno de su dottore schicci vianta ha ridonau is dimissionis ma esti ai ci finza sen su reparto di oncologia e sa che si era medicina trasfusionale e tottu bolinti a risposta dessa presidenti e Todde che sti finza assessora sa sanidadi ad interim manca espromesso a snara la saiu sa situazioni su San Francesco Sigri a Sigra in mera po Francesco Guccini consiglieri e comunali dessa maioria invece sa presidenti sti vendi un traballo buono se sti piega la finza sa responsabilità di dessa assessora ma ci vuole di tempo tempo su può a risolvi tutti i problemi smanus che ci vunti sa sanidadi non vuole rivai miracoloso. De Nugoro in Sorgono, Sabruppia Gosa, uno dottore de su San Camillo ha riscritto una lettera senza da firmai chi e si arribara a sex assessori la sa sanità di Roberto Cappelli. Chi narra in sa lettera si contra de su disagio, ma non de su organizzazioni voi smalari su chi punti a recoverauso, chi non teniti sa assistenza, chi disispettara. Ha pu domanda una convocazione straordinaria in sa provincia de Nugoro, de sa presidenti Todde, serra Saiu, poeta sabatalla posa sanità di non dei piresti scetti de una parte politica ma de tutto su territorio. De tre anni su funti abettendi de si zerriau su funtis vincitori de un concorso regionale bandiu de Areus sa protesta si partia de Nugoro e us fatto un concorso vo assistenti amministrativu su contanta sa graduatoria esti andara bene fin su 2024 a postis tutto su modus non è usu un predio voi tasse esistenti a bloccare a Nanta ma in su mes de idas de su 2026
c'è si sta scadessi da dessa graduatoria. Insomma, mentre snemusu si è arrivato Cirinuda, ne manco sa regioni. Antivato appellusu, mandau diffidas, domandausu a giuro ad ottusu, ma non anti dentro a risposta. Sa protesta e si cominciare in nugoro, ma su problema è tipo totusu isbincidori de su concorso in totu s'isula. Sa graduatoria fia stata impugnata de su governo, ma a pustis de sa corti costituzionali di era legittimara e duncas con tanta isbincidori de su concorso e ho deciso de ogni tutti in mano un avvocato domandausu a sa regioni de intervenni e ho sbinto un concorso e voleusu a respustas. E in Osili c'è stata un'altra protesta, su consiglio, c'è stato un consiglio comunale a volontà o a un comitato di opposizioni, anzi domandava a su sindaco no, detenne più coraggio di andare contro su progetto de su parco eolico de ERG, un repowering ai gestizieri che deve già su via libera. Su parco però è in territorio de Nuivi ed è piaghe, ma sturris Artes a 180 metri su Sant'Abili de su Belvedere de Bonaria de Sabida di Osili. Marta Spada, consigliera comunale, narra su comune un nostro come ti si sia resi interessato o dei strabalus e dei storici si voita e stanno svunti in su paesaggio nostro. Si vuole intivare azioni, si può firmare questo progetto e domandare a sa regione dei interventi, ma si deve smuovi impressi. Su sindaco Valentino Canu narra ci si usa regionendi ma uno processo come ti custu e vorrei ricostai prusu da canto su comune puoi ripagai se usu muovi sa società con sa società di può discutere può vai entrare fin sul territorio nostro in isopera schisi in anta compensative in aula ci viera ci vianta fin sa rappresentanti de sa erg che punti stati usu un testausu Simone Maulu de su coordinamento nazione repubblica serrara nare di basta anta due palas gestias ad essa comunità di nostra può garantire l'energia elettrica prodotto sabida e invece sa erg si vuole di convinci di boni bintisetti vo vai a ricus augustus des multinazionali con subentu nostru. Chi siano su de su Gallenti, chi cesti mera questi stari in Sbingias, in de sa Sardegna, ma finza de sa tre regioni de s'Italia, Sagina esti già pronta, poi si arregorta. E sundaras da de Gallenti con temperaturas record, attivato a cabai prusa all'estro su ciclo de sa Binnenna. Su calendario de sa Binnenna esti descritti d'orra, narrara Sandro Murgia, su presidente dei cantine di Dolianova, mancu malisi si se organizza uso tempus, dunque Sabinenna comincerà in anti del suo tempus e si comincerà a regole di stagina bianca cusavo vai sbinus spumantis poca l'incuna qualità di se usa regole di una gira in antis ma poi esatta scalità di stare a regole fin da due sciras in anti si rimurgia depeuso comincerà Sabinenna Marolla asinunca noi usatteni sta qualità di chiboleuso Sabasca non arafai danus sa qualità di Deisabinus ma poi moi, si bonetti, non si volenti ancora vai previsioni si può 2000 su 2026 is azienda spero depinti fai scontu con il cambiamento climatico su feusu is binennas denoti conta la murgia possa basca ma chi si gridi a ici si deve usare dei guai e poi subenitori e usa cominciare insomma sergiolas e acabai in cavo danni. E si chiama su a questionare de basca, poi ta funti torrendi e temperatura sartas e tocca donai attenzioni, brusche e spruspitichedu su, brusche totu e schitteni in tivinsas malarias. Circa dura scientifica snanta che su numero dei spipiedu svortausu in suspidali crescere quando a maniera sa basca. E sprusa riscu funti gusto spitichedu di nenigedu su, voi ta ancora non volenti regolare questa temperatura del suo corpo, spiegare a Giuseppe Masnata di lettori sulla parte pediatria Arnas Bruzzu perdinti liquido sprus all'estro e sti brus difficili comprendi luego scando si intendenti mali si depinti vai buffai acquamera sigri su pediatra quando do portauso a mari non abbastara su gappededu e ne manco su umbrelloni o sa cremma in isola sprus callenti de sa giornata e spipi edu non depinti atturai in savlaia sa cremma si depi che si deprimperai certo depiressi de sa farmacia
farmacia con valori di protezione 50. Serra su dottori, non la sai spipiosa entro dei macchinas senza aria condizionata, asute su soli, poi ti abbastanza, pago un minuto, su boboni è in pericolo, sa vita è tutto dei spipiosi. Chistionausu de su stadio no de Casteddu a riseru su consiglio comunale a rinnaughi sì a sa delibera po su diretto de superfici a riseru a tutto esti pronto presenta sa candidatura a europeu su de su 2032. Questo esti investimento privato e pubblico plus de importo de sa storia de sa nostra isola contra Giuseppe Macciotta assessori a su sport su posizione non arriva partecipau a su voto a parte su consiglieri Edoardo Tocco po su consiglieri de su posizione Giuseppe Farris invece esiste il desiderio tutto de atrusu, ma a pagare esse su comune. Su sindico Massimo Zedda defendere sa delibera ai cigumenti esiste a scritta. Dunque la sua comune in moi presenterà sa candidatura che scadesse oi poi se europeus de su 2032. Si chiede su con su sport con su de su palloni sigri sa questione de su mercato de su Casteddu sigri sa questione esposito voi tassa gente de su giocatori ha ridomandato de a maniai sa paga a prus de su chi sa società di puri ripagai mancai custo sa tanganti sigri a salenai con sa squadra che sti ancora in sul retiro de temu sa società di però rilassai partiri esposito scetti po proposta del 18-20 milioni. Mina Arinauginò invece da sa proposta de importo de sa Turchia ha preso de su doppio de canto guadangiara con su Casteddu dunque varrà in noi e sa pronta a torrai in pari ai scumpangius insomma sa squadra a cabra su retiro e ci viera finzas Kofler po s'allenamento invece a sfunti partiuso vero di Vietesca. Crasi si parte di Vossa Valcamonica, poi Berlino, poi sa partire de Domenico con su Union. A Pussi sa tornare in Sisola, poi ta su Ginku de Augusto sa presentare, cioè si sta presentare ai stifosi in Pula. Su ultima nuova pocus edizioni sa regordu i grasi a 4 horas de meri e noi in Sardegna 1 cesti sa puntara de 5 de incantu sa Sardegna contara a spipiusu sa trasmissioni dotto in sardu ora de Antonella Puddu e Renzo Cugis si gon tanta isbellesas da esis chi sorgius archeologicus de sisola is tradizioni si ritus is logos po pregai e finzas po andai in vacanza poddus fai conoscisi finzas a is Spiticheddus. Crasi sarà chissionai de onne e gavoi. Sarà gordo finza da chi domenico es de gemesu de mangiano e mercoledì sais noi oras c'è stessa replica in noi, in sui canali 90 noi su digitale terrestre. Questa vi era l'ultima nuova pocus edizione de Usidoru. Grazie a voi, Sciovera Augusto, telegiornali. Sassi Ghio, Sidon Gattobio, a sedizione di Benedì. Un saluto a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Opera tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: Gli Algheresi Calic sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un Home, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo. Era Amore Nou, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore Now, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta, eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Medda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22:59 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Classicamente

Je vois un jeune amour, il

0: Classicamente Radiolina.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
1: Esatto! Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
0: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto!
1: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
0: Perfetto! Andiamo da Cifadda!
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Face.
1: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ma subito.

0: Bentrovati in nuova edizione della notte del telegiornale di Videolina. Vediamo insieme i titoli del sommario. Anche Osilo respinge l'assalto eolico. Consiglio comunale compatto, le nuove pale sorgeranno a un chilometro dal Belvedere. Carloforte e Portoscuso respingono l'offshore. Ospedali di Nuoro e Sorgono sempre più nel caos. Il territorio chiede un incontro urgente alla governatrice Todde. La protesta contro Areus per le graduatorie dimenticate. Cresce il fabbisogno di sangue, calano le donazioni, la OU di Sassari lancia l'appello prima di partire per le vacanze, pensate a chi ha bisogno. Mina rifiuta la mega offerta turca e rimane in rosso-blu ai ferri corti, società ed Esposito che potrebbe lasciare il club. Intanto Cagliari, dopo l'ok in consiglio sul nuovo stadio, si candida per gli europei. Dunque in primo piano la lotta contro la speculazione eolica a Osilo, un consiglio comunale particolarmente agitato. Le nuove pale eoliche sorgeranno a un chilometro dal Belvedere, ci riferisce Franco Ferrando.
1: Il belvedere di Bonaria affacciato sul parco eolico con le torri alte 180 metri agita cittadini e politica Osilo, centro tagliato fuori da ogni contrattazione perché il parco di Erg, che ha ottenuto il via libera al repowering e nei territori di Nulvia Ploaghe, in un turbolento consiglio comunale, comitati opposizione, gli unici che è stato possibile riprendere perché non è stata concessa l'autorizzazione alle immagini, hanno chiesto al neosindaco un atto di coraggio. I termini del ricorso sono scaduti, ma c'è ancora spazio di azione.
2: In realtà è il primo comune interessato perché tutte le ricadute sono dal punto di vista paesaggistico eccetera sul nostro comune, quindi sulla base di questo si possono instaurare delle azioni legali per tutelare i nostri diritti. Queste azioni passano per un eventuale ricorso, per azioni in autotutela, quindi spingere la regione Sardegna perché agisca in autotutela, e vanno intraprese nell'immediato.
1: Stiamo valutando la risposta del sindaco, l'amministrazione non può rischiare di soccombere in una causa di risarcimento che rischia di essere costosa.
3: E ovviamente un'azione di questo tipo ha dei fortissimi impatti di natura economica su un bilancio comunale. Ci sono due piani su cui ci muoveremo. Una è quella delle interlocuzioni con la società affinché Osilo venga ricompreso almeno all'interno delle opere compensative.
1: In aula rappresentanti di Erg contestati.
4: Basterebbero due pale eoliche gestite dalla comunità per dare l'energia gratis a tutti gli abitanti di Ploaghe. Loro vogliono convincerci che è giusto metterne 27 per arricchire quei soldi del nostro vento una multinazionale.
0: Carloforte e Portoscuso si teme per l'attività delle tonnare visti i progetti di eolico offshore. Il servizio di Alessandro Caltabiano.
5: Abbiamo un conflitto inevitabile tra la sopravvivenza del sistema della pesca con tonnara fissa nei mari del sud della Sardegna o l'esistenza di questo impianto.
6: L'allarme arriva da chi quel tratto di mare lo conosce bene, per averne fatto, tramite la pesca al tonno, una delle chiavi dell'economia e del turismo locale. Il maxi impianto offshore da 42 turbine eoliche alte 300 metri che Cnusa Wind Power vorrebbe realizzare a largo di Carloforte non deve diventare realtà.
5: Soltanto di aver fatto le prospezioni per verificare la possibilità dell'operazione hanno prodotto nel 2024 un crollo della pesca da cui piano piano stiamo riprendendoci.
7: Ogni piccolo cambiamento che si fa, anche solamente i venti, incidono parecchio sulla migrazione del tonno. È un'alchimia molto, molto fragile, sofisticatissima. Riteniamo giusto che si faccia un'attenzione e uno studio specifico sulla migrazione del tonno.
6: Invece, proprio al culmine della stagione di pesca, il progetto ha ricevuto parere

0: affermativo dal Ministero della Cultura. L'ennesima decisione calata dall'alto.
1: In questa fase non possiamo altro che fare che ricorrere contro ogni atto che in qualche modo sia impugnabile da parte nostra.
2: Dobbiamo far ricorso al TAR, o singolarmente o insieme, perché noi riteniamo che potrebbe essere la distruzione totale della pesca del tonno nel sud della Sardegna.
3: È stata un'altra giornata di dura lotta ai roghi. La giornata di dura lotta ai roghi estivi con la macchina antincendio regionale nel pieno della sua attività. Le situazioni più critiche hanno interessato Padru, dove sono entrati in azione due Canadair, due Super Puma e due elicotteri, e poi ancora Alghero, Pimentel, Ozieri con un altro Canadair richiesto in serata. Nel Sulcis le fiamme hanno colpito le campagne fra Nugis e Narcao, danneggiando una vigna e un uliveto prima di essere circoscritte. Ed ora la difficoltà della sanità, ospedali di Nuoro e Sorgono sempre più nel caos, il territorio si compatta e chiede un incontro urgente con la governatrice Todde, il servizio di Gianfranco Locci.
4: Nonostante gli annunci, le promesse, le assunzioni di migliaia di posti, gli ospedali più in difficoltà come il San Francesco continuano a perdere i medici. L'ultima cattiva notizia arriva proprio dal reparto di ortopedia. Con le dimissioni di un medico, uno dei due medici strutturati del reparto.
5: Insomma, un ospedale in affanno, tanto per cambiare. Ecco il San Francesco di Nuoro, stando alla denuncia del consigliere provinciale Pierluigi Saiu. Come dire, un altro reparto nel caos, in quella struttura dove le lamentele non si contano e i medici scarseggiano in ogni piano. Ortopedia, oncologia, medicina trasfusionale sono solo alcuni esempi, ma l'elenco è lungo quando si parla di reparti in affanno. Questo l'appello alla governatrice Alessandra Todde.
4: Di assumere un impegno serio, di mettere in campo azioni concrete, lasciando da parte gli slogan e dedicandosi alla soluzione dei problemi.
6: Io credo che la governatrice stia facendo un ottimo lavoro, si è assunta sulle proprie spalle anche la responsabilità della sanità, sta lavorando bene, sta lavorando per risolvere problemi che sono atavici. Ci vuole un po' del tempo perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuna.
5: Da Nuoro sorgono il copione a comuna e allarma. Ecco la lettera anonima di un medico del San Camillo raccolta dall'ex assessore regionale della sanità Roberto Capelli.
7: Questa lettera denunciava lo stato di preoccupazione da parte di un medico sulla situazione di grave disagio che stanno vivendo, disagio organizzativo, disagio nei confronti dei pazienti.
4: Ho chiesto in consiglio provinciale la convocazione straordinaria della Presidente della Regione, che è anche assessore della sanità, perché vogliamo che non sia la battaglia di una parte politica, ma di un intero territorio.
3: Ed ora, sempre in tema di sanità, da 3 anni attendono una chiamata che non arriva. Sono i vincitori di un concorso regionale bandito da Areus. La protesta parte da Nuoro, ma riguarda tutta la Sardegna, al servizio di Graziano Cano.
8: La nostra è una storia di lunghe attese, di sofferenza e di un silenzio assordante. Nel 2023 abbiamo partecipato a un concorso di Areus per assistenti amministrativi. Questa graduatoria è andata bene fino al 2024, poi silenzio da parte di tutti. Non abbiamo capito perché questa graduatoria è stata bloccata. Adesso, dopo la proroga, scadrà il 31 dicembre del 2026. Nel frattempo non abbiamo ricevuto nessuna risposta, né dalla Regione Sardegna e da nessuno. Tutti hanno creato un muro di gomma nei nostri confronti, nessuno vuole più risponderci.
9: Hanno fatto appelli, mandato diffide, chiesto aiuto a tutti, nessuno ha risposto, tutto tace. Tra pochi mesi quella graduatoria e quel concorso per il quale hanno studiato, si sono preparati e che sembrava aprire le porte a un'assunzione, non varrà più. La protesta parte da Nuoro, ma naturalmente riguarda persone di tutta l'isola. Graduatoria omnibus di Areus, impugnata dal governo ma poi legittimata dalla Corte Costituzionale. Cercasi di risposte.
10: La Corte Costituzionale ha dichiarato la nostra graduatoria legittima. Forti di tale sentenza, noi a questo punto, dato lo stallo attuale, abbiamo deciso di dare il tutto in mano a un avvocato per riuscire ad ottenere qualche risposta.
8: E chiediamo alla Regione Sardegna che intervenga per aiutarci a capire qual è la nostra situazione e se veramente ha la volontà di assumerci, visto che abbiamo superato e siamo idonei a un concorso pubblico.
3: C'è la prima pausa pubblicitaria, tra poco con gli altri servizi del telegiornale.
11: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5.

0: e alle 10 su Radiolina. Salta.
1: La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta sulla morte di un detenuto a Bancali, Franco Ferrando.
2: Sarà un'inchiesta della Procura della Repubblica a individuare eventuali responsabilità per la morte di un detenuto di 36 anni nel carcere di Bancali. Il giovane arrestato a Sassari un anno fa era ricoverato nel repartino SAI. Improvvisamente si è barricato nella cella e ha dato fuoco al materasso su cui aveva versato olio. Impossibile per gli agenti provare a salvargli la vita.
3: C'era già troppo fumo, denso, non si riusciva proprio ad entrare. Poi il detenuto stesso, da quanto ci riferiscono, pare che si sia chiuso nel bagno. Quindi le difficoltà sono anche aumentate perché non si riusciva a entrare nella camera di pernottamento, figuriamoci attraversarla tra le fiamme e andare al bagno. Comunque sia, sono riusciti ad entrare, l'hanno tirato fuori ancora in vita, però era già in condizioni critiche.
2: Sul posto la sostituta procuratrice Camilla Battaglini. La famiglia ha chiesto chiarezza, il giovane aveva problemi, dicono, non doveva stare lì. I sindacati, espresso cordoglio ai familiari, ribadiscono le criticità della struttura, denunciate diverse volte in passato.
3: È una tragedia un po' per tutti, è una sconfitta un po' per tutti. Tra sovraffollamento e carenza di personale, il sistema carcere italiano non vuole usare termini catastrofici, però è allo sfascio.
4: Questa tragedia colpisce tutti. Chiediamo comunque al Dipartimento della Missione Penitenziaria, viste le problematiche del carcere di Sasse e vista la carenza di organico, di implementare ulteriormente l'organico con la prossima mobilità che avverrà nel prossimo mese di ottobre.
1: Nel periodo estivo cresce il fabbisogno di sangue, ma calano le donazioni. Appello dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, Maria Grazia Ledda.
5: C'è un ambiente che accoglie e accompagna al centro trasfusionale della U di Sassari, al secondo piano del Palazzo Rosa di via Montegrappa, il sorriso è di casa. E un donatore di sangue qua sa di essere molto prezioso. Ritorna l'estate e aumenta il fabbisogno. Alle ordinarie necessità sanitarie si aggiungono quelle determinate dall'aumento delle temperature e dalla maggiore presenza di persone nel territorio, legata anche ai flussi turistici.
6: In Sardegna c'è una carenza strutturata durante tutto l'anno, infatti importiamo oltre 32.000 unità di sangue da altre regioni, per cui non siamo autosufficienti. Questo ovviamente è legato anche a problemi epidemiologici, elevata incidenza di malattie che richiedono trasfusioni, quale la talassemia, invecchiamento della popolazione con incremento di patologie cronico-degenerative neoplastiche che richiedono trasfusioni.
5: Donare è un gesto semplice che può salvare vite umane, un'opportunità anche per il donatore che tiene sotto controllo periodicamente la propria salute.
7: Non il sangue da quando avevo 18 anni, e continuerò a farlo finché a posto.
8: Salviamo tante vite, sì, dobbiamo andare a donare.
6: Bisogna informare bene la popolazione. Io credo che sia importante anche partire dalle scuole, anche dalle scuole dell'obbligo.
5: Possono donare il sangue le persone tra i 18 e i 70 anni in buone condizioni di salute. A Sassari è possibile donare al centro trasfusionale, nella sede dell'Avis comunale in via Pavese e aderendo alle raccolte itineranti dell'Avis provinciale.
1: Ed ora l'economia, positivi i dati del semestrale del Banco di Sardegna, Franco Ferrando ancora.
2: Il Banco di Sardegna ha chiuso il primo semestre 2026 con risultati in crescita. L'utile lordo è stato di 146,9 milioni di euro, in aumento del 9,6 rispetto allo stesso periodo del 2025. L'utile netto ha raggiunto i 94,9 milioni di euro, con una crescita del 5,4%. Positivo anche l'andamento della raccolta, che ha toccato i 23 miliardi di euro, in aumento del 4,3% rispetto a dicembre 2025. A crescere sono state tutte le principali voci, dalla raccolta diretta a quella gestita, fino ai titoli in custodia e al risparmio assicurativo, in aumento anche i finanziamenti alla clientela, che hanno raggiunto i 7,2 miliardi di euro, con una crescita del 2,4% rispetto alla fine dello scorso anno. Nel corso dei primi mesi del 2026, infine, il Banco di Sardegna ha erogato oltre 500 milioni di euro di nuovi prestiti a favore di famiglie e imprese, confermando il sostegno al territorio e all'economia locale.
1: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Francesca Figus.
9: Buonasera a tutti, la Sardegna non è un paese per vecchi e siamo al paradosso del mercato del lavoro, mancano i giovani. E poi domani in primo piano sul nostro quotidiano La Cronaca andiamo a Cagliari, tutto sul nuovo stadio, la sfida gli europei del 32, ma parliamo anche di nuove generazioni e di questa gioventù bruciata con il coltello sempre in tasca, la nostra analisi e ancora allo sport, addio alla leggenda del calcio Franco Baresi, una grande pagina dedicata al campione e il Cagliari naturalmente dove tiene ancora banco il caso Esposito. Questo è molto altro, come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital e naturalmente in regalo un nuovo numero dell'Inserto Estate, tutto da leggere.
1: Grazie, ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità, poi parleremo di cambiamenti climatici e vendemmia.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: I cambiamenti climatici, in particolare il gran caldo, sta influenzando profondamente i tempi della vendemmia che risulta di anno in anno sempre più anticipata. Teresa Piretta.
10: Il calendario della vendemmia è tutto da riscrivere, perché con questo clima che ormai cambia di anno in anno, veramente abbiamo solo una fortuna di esserci comunque organizzati e le aziende si stanno organizzando a essere pronte quando l'uva è pronta.
11: Nei filari del vigneto spuntano i grappoli d'uva già maturi. Le ondate di caldo con temperature record hanno accelerato il ciclo vegetativo. Anche in Sardegna, così come in altre regioni d'Italia, la raccolta sarà anticipata. Si parte con le uve bianche destinate ai vini spumanti.
10: Per quanto riguarda la varietà Chardonnay, stiamo anticipando di circa una settimana. Dalle curve di maturazione si anticiperà anche forse di due settimane sulle altre varietà. Ecco, come vedete, questo è lo Chardonnay, è pronto, già una gradazione ottimale per la vinificazione per gli spumanti. Non vendemmiarla adesso sarebbe veramente perdere la possibilità di fare quella tipologia di prodotto, perciò dobbiamo partire anche in fretta.
11: Il caldo non dovrebbe incidere sulla qualità, ma i cambiamenti climatici portano a una maggiore cautela tra gli addetti al settore. Al momento non si fanno previsioni sulla vendemmia 2026, le aziende però riorganizzano il lavoro.
10: Facciamo le vendemmie notturne proprio per evitare di avere queste forti temperature. Se le annate continuano così dovremmo iniziare a luglio e finire a settembre, ormai il clima sta cambiando, è in evoluzione, noi dobbiamo evolverci con lui.
1: E con il caldo estremo aumentano i rischi anche per i più piccoli. Vediamo Giuliangela Secchi.
12: Bambini a rischio sono i bambini più piccoli. I lattanti sicuramente sono molto più a rischio rispetto ai bambini più grandi perché non hanno la possibilità di regolare la temperatura del corpo e perdono liquidi in maniera più importante ed è più difficile capire quando stanno male.
13: Le ondate di calore estremo sono pericolose soprattutto per loro, a maggior ragione per i piccoli affetti da patologie croniche. Studi recenti evidenziano come gli accessi negli ospedali aumentano durante questi eventi estremi. Il nemico numero uno è la disidratazione.
12: Tanta acqua, un modo semplicissimo per tutti di valutare se un bambino è idratato è osservare quanta pipì fa.
13: Al mare.
12: Ricordatevi che non basta il cappellino, non basta tenerli sotto l'ombrellone, non bastano le creme, bisogna assolutamente evitare le ore centrali della giornata. Usate creme solari appropriate, creme solari comprate in farmacia, creme solari che sono ad alta protezione, 50, ma la crema solare non evita il colpo di calore. La crema solare va usata, il cappellino va usato, ma usiamo la testa, non solo la crema solare.
13: Tra le insidie più grandi c'è quella di lasciare un neonato in macchina sotto il sole.
12: Motore spento, senza aria condizionata, bastano pochi minuti perché queste azioni possano essere pericolose per la vita dei bambini.
1: Andiamo a Olbia, cittadinanza onoraria ad Adolfo Valsecchi, patron di Palmera e Asdomar, Gian Paolo Cuccu.
14: Consiglio Comunale di Olbia e con onore da parte di tutti le consegniamo la pergamena a futura memoria dell'appartenenza del dottor Adolfo Valsecchi, del cavaliere Adolfo Valsecchi, alla comunità olbiese.
15: Adolfo Valsecchi, presidente di Generale Conserve, è diventato cittadino onorario di Olbia. Il riconoscimento gli è stato conferito durante il Consiglio Comunale.
16: Ne sono contento, emozionato e impegnato a meritarmi ancora di più negli anni a venire. Io finché ho energia lavorerò e lavorerò qua per migliorare e sviluppare quello che è già stato fatto.
15: Sardo da oltre 30 anni, un'avventura cominciata con la Palmera e poi proseguita nell'Asdomar. Da lui un elogio al carattere tenace degli isolani, perché è proprio la forza lavoro alla base del successo.
16: La schiettezza, la perseveranza, il coraggio, il fatto che parlano poco e fanno tanto. Avere del personale che sia convinto di quello che fa, che lo sappia far bene, che ne sia contento e che si senta parte della bandiera. È la cosa più bella che ci possa essere in un'avventura industriale.
15: L'imprenditore del tonno in scatola ha rinnovato la sfida e l'intenzione di aumentare la quota di mercato a livello nazionale, nonostante i costi dei trasporti.
1: C'è l'ultima pausa per i comunicati commerciali, poi la pagina dello sport.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Dopo che il Comune di Cagliari ha dato il via libera allo stadio, la presentazione della candidatura per ospitare gli europei del 2032, ma c'è una agguerrita concorrenza da battere. Ce lo racconta Luca Neri.
17: Era l'ultimo giorno utile, la deadline del mese di luglio è stata rispettata. Dopo l'approvazione della delibera su pubblico interesse e diritto di superficie, il Comune di Cagliari ha inviato la candidatura del nuovo stadio della città per ospitare gli europei di calcio del 2032. Europei che l'Italia ospiterà insieme con la Turchia, 5 stadi a testa, e per l'impianto che porterà il nome di Gigi Riva ci sarà da battere una concorrenza agguerrita. Uno slot è sicuramente dell'Allianz Stadium di Torino, l'unico impianto già pronto oggi per ospitare la kermesse. Ci sarà anche la capitale, o con lo stesso Olimpico che viaggia verso la ristrutturazione, o col nuovo stadio della Roma, o ancora con il Flaminio. Uno di questi tre ci sarà difficilmente più d'uno. In ordine di probabilità, buona posizione in griglia anche per Firenze. I lavori per il nuovo Franchi sono già a buon punto e sarà pronto. Complicato pensare che Milano sia esclusa, l'attuale San Siro non è a norma, ma si farà l'impossibile per far trovare il nuovo costruito in tempo per l'europeo. Anche perché non si dovesse fare in tempo, c'è da scommettere che il Comune presenterà un progetto per sistemare San Siro come soluzione di emergenza. Cagliari si giocherà il quinto slot, forte dei 30.000 spettatori come capienza minima per il torneo, un requisito che taglia fuori impianti moderni come Udine e Bergamo, entrambi da 25.000 posti. La più forte è Napoli, o col restauro del Maradona o con un nuovo di proprietà, ma occhio anche a Palermo con la sua ricchissima proprietà del Citigroup e un investimento da oltre 300 milioni pronto, ma al momento stoppato dalla burocrazia. Più defilato Salerno, più in ritardo le altre grandi città: Genova, Bari, Verona e Bologna.
1: Ed ora il mercato del Cagliari con Alberto Massu.
18: Doveva essere l'incontro per arrivare alla pace, e invece il Cagliari e Sebastiano Esposito, o meglio il suo agente Mario Giuffredi, sono ancora più lontani, perché all'apertura del club a un sostanzioso aumento di stipendio, l'agente del giocatore ha replicato con una richiesta insostenibile per gli equilibri economici del Cagliari. E se Esposito continua ad allenarsi a Temù con tanto di messaggi d'amore via social, la sensazione è che il suo futuro in rossoblù sia tutt'altro che scontato, perché il Cagliari non intende superare i paletti fissati al tetto ingaggi, ma lascerà partire l'ex Inter solo alle sue condizioni, legasi proposte non inferiori ai 18-20 milioni. Per un rossoblù in bilico, un altro che invece sembra voler restare in Sardegna, perché nella giornata di oggi scade la clausola che permetterebbe di portare via Mina dall'isola versando nelle casse del Cagliari 1,8 milioni. Ma il colombiano ha rifiutato una ricca proposta dalla Turchia al doppio di quanto guadagni un rossoblù e si prepara a unirsi ai compagni al rientro in Sardegna. La squadra intanto si prepara a chiudere il ritiro a Temù, Nell'allenamento odierno era presente anche Kofler, da oggi ufficialmente un giocatore del Cagliari, mentre sono partiti Veroli, ceduto come contropartita tecnica al Südtirol, e Viteska, tornato in Polonia al Vichista di Cracovia. Domani la comitiva rossoblu saluterà la Val Camonica e si trasferirà a Berlino per la

0: sonus de sa terra nostra.
1: L'espressione "aio" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Coru meu aio", "Beni aio galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

Si intitolava semplicemente Ayo, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.

0: è l'una e zero minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Un saluto a tutti, ben agatados a questa edizione noa de su regionale de Sardegna 1. Come sempre, bieus impari, titulus de su sommario. Tragedia in sa presone Tattaresa de Bancali, una presone rimori, di appussi sei alluto, un uvogo in sa cella sua e sindaca usnanta, situazioni insostenibili in presone sardas. Sempre i bruscarragini in ospedali, su territorio domandano un atto più urgente con sa governadora Todde, sa protesta contro Areus, poi sgurrada a Toria Scarescias. Sa basca manna, verigulus, ues pruspitichedus, bruschettotu, is chitrentis malarias cronicas, is consilus dei pediatras, faidus buffai mera e nudulassai a foras in isoras pruscallentis. Basca manna cambia la finza su calendario de sa binenna 2026. In Sardegna anticipara sa regorta, si commenza la desdagina bianca, garantia sa qualità di su prodotto. Casteddu si candida a reis europeus, appussis de s'urtimu via libera su stadio in su consiglio comunali. In su mentre smina narra raghinoa sa proposta turca e avara in Casteddu, ma forse spore ripartiri esposito. Nunca si è visto in istitulo su sa tragedia de sa presione de Bancali no testa in su reparto sanitario. Tottu po un'azione de protesta de uno dei presoneris, uno giovane de 36 anni, su chi arridona un vuoco a un matalaffu. I agenti sunt intervenu su calincuno se sintusicau con su vumo, altro su antidentu a bruciaduras, ma non funti arrenesciu su a sarvai su presoneri. E come ti contara Roberto Meris, segretario nazionale consiglio, pare di chi sono i vestiti serrau in su comune e dunque saviera impossibile dosarvai. Esiste ti oberta un'inchiesta de sa procura e sa vittima teniera problemi de saludi fiera stetio arresta un anno a oi. Una situazione grave che fa ricomprendi e criticità di si struttura. Luca Fais, segretario regionale sappe domanda de ammaniai su numero de agenti se traballadori schi vunti troppo vagus questi una tragedia vodotto su narra ramelis intra presoni sprenas meras prus de presoni rischi cigappinti e numero de traballadori se chi no abbastanta su sistema de presoni in Italia esti a sta sderduta dispregeri de dotto su i sindacausu de su sindigu de tattari de is garantis de presoneris e de su sindigu de nuivi sabida de sa vittima. Sa sanidadi, problemas manus, de su primu de su mese a ustu, sul reparto de ortopedia de su San Francesco de Nugoro, ara verdi un altro specialista. Pierluigi Saiu, consigliere provinciale de su posizioni narara, s'ultima nova legge benedire sul reparto de ortopedia, e aonde uno de su dottore Schicivianta ha ridonau is dimissionis. Ma esti ai civinsa sen su reparto di oncologia e sa che si dizierera medicina trasfusionale. E tottu bolinti a risposta dessa presidenti e tode che sti finza assessora sa sanitari ad interim manca espromesso a snara la saiu sa situazioni de su San Francesco Sigri ai Sigra in mera po Francesco Guccini consiglieri e comunali dessa maioria invece sa presidenti sti vendi un traballo buono se sti bigara finza sa responsabilità di dessa assessora ma ci vuole di tempo tempo su può risolvi tutti i problemi manus che ci vunti sa sanitari non vuole rivai miracoloso. De Nugoro in Sorgono, sa propria cosa, uno dottore de su San Camillo ha riscritto una lettera senza da firmai chi e si arribara a sex assessori la sa sanità di Roberto Cappelli. Chi narra in sa lettera si contra de su disagio, ma non de su organizzazioni voi smalari su chi punti a recoverauso, chi non teniti sa assistenza, chi disispettara. Ha potuto mandare una convocazione straordinaria in sa provincia de Nugoro, de sa presidente Todd, e serra Saiu. Poeta, sa battaglia po' sa sanità di non dei piresti scetti de una parte politica ma de tutto su territorio. De tre anni su funti abettendi de si zerriau su funtis vincitoris de un concorso regionale bandiu de Areus sa protesta si partia de Nugoro eus fatto un concorso po assistenti amministrativu su contanta sa graduatoria esti andara bene fin su 2024 a postis tutto su modus no eus un predio vuoi se si steti a bloccare a Nanta ma in su mes de idas de su 2026 c'è si sta scadessida de sa graduatoria, e su mentre snemus si è arrivato Cirinuda, ne manco sa regioni. Antivato appellus, mandau diffidas, domandau a giuro ad ottus, ma non anti dentro a respusta. Sa protesta e si cominciare in Ugoro, ma su problema è tipo totus i sbincidori de su concorso in totus isula. Sa graduatoria fia stata impugnata de su governo, ma a pustis de sa corti costituzionali di era legittimara, e duncas contanta i sbincidori de su concorso, e ho deciso de ogni tutti in mano un avvocato, domandaus a sa regioni de intervenni, e ho sbinto un concorso e boleus a respustas. E in Osili c'è stata un'altra protesta, su consiglio, c'è stato un consiglio comunale a volontà o a un comitato di opposizioni, anzi domandavo a Susi di uno detenni più coraggio di andare contro su progetto de su parco eolico de ERG, per un repowering ai giustizia che deve già su via libera. Su parco però è in territorio de Nuivi ed è piaghe, ma Sturris Artes a 180 metri su Santa Biri de su Belvedere de Bonaria de Sabida de Osili. Marta Spada, consigliera comunale, narra su comune nostro come ti si sia resi interessato dei straballus e dei storici di voita e danno sfunti in su paesaggio nostro. Si vuole intivare azioni, si può firmare questo progetto e domandare a sa regione dei interventi, ma si deve smuovi impressi. Su sindaco Valentino Canu narra ci si usa regionendi, ma uno processo come il costo, e poi ricostai plus da canto su come poi ripagai, se uso muovi sa società, con sa società di può discutere, può vai entrare fin sul territorio nostro in isopera schisi in anta compensative. In aula ci vianta fin sa si rappresentanti de sa ERG che punti stati su un testauso. Simone Maulu de su coordinamento Nazione Repubblica serrerà una rede basta anta due palas gestias ad essa comunità di nostra può garantire l'energia elettrica prodotta sa bidda, e invece sa ERG si vuole di convinci di boni bintisetti bo vai a ricuso gustus des molti nazionali con subentu nostru. Chi siano su de su Gallenti, chi cesti mera questi stari in Sbingias in de sa Sardegna, ma finza de sa altre regioni de Italia, Sagina esti già pronta poesi a regorta e sundaras da de Gallenti con temperatura record attivato a cabai prusa all'estro su ciclo de sa Binnenna. Su calendario de sa Binnenna esti descritti d'orra narara Sandro Murgia su presidenti de cantine di Dolianova Mancu Malis si se us organizza uso tempus, dunque Sabinenna comincerà in anti del suo tempus e si comincerà a regole di stagina bianca questa vai sbinuso spumantis poi calincuna qualità di se usa regole di una gira in antis ma poi esatta scalità di stare a regole fin da due sciras in anti si rimurgia depeus comincerà Sabinenna a Marolla asinunca noe usa tenis a qualità di chiboleus Sabasca non arraffai danus sa qualità di Sabinus, ma poi moi si boniti, non si volenti ancora vai previsioni si 2000, su 2026 is azienda spero depinti fai scontus con is cambiamentus climaticus feusu is binennas denoti contra la murgia possa basca, ma chi si gridi a ici si depe usa de guai e po su benidori e usa cominciai in su mesergiolas e accabai in cavu danni. E si chiama su a questione di basca, poi ta funti torrendi e temperatura sarta, e tocca donai attenzioni, brusche e spruspitiche du su, brusche totu e schitteni in tivinsas malarias. Circadura scientifica snanta che su numero dei spipiedu svortausi in suspidali cresciri candu a magnara sa basca. E sprusa riscu funti gustus pitichedu di nenigedu su, voi ta ancora non volenti regolare sa temperatura del suo corpo, spiegare a Giuseppe Masnata di sulla parte pediatria Arnas Brozzu perdinti liquido sprus all'estru e stibrus difficili comprendi luego scandu si intendinti mali si depinti vai buffai acquamera sigri su pediatra candu do portauso a mari no abbastara su gappededu e ne manco su umbrelloni o sagremma in isola sprus callenti de sa giornata e spipiedu non depinti atturai in savlaia sagremma si depi che si deprimperai certo depiressi de sa farmacia con valori di protezione 50. Serra su dottori, non la sai spipiosa entro dei macchinas senza aria condizionata, asute su soli, poi ti abbassano, pago un minuto, su bobonni è in pericolo, sa vita è tutto dei spipiosi. Chistionausu de su stadio no de Casteddu a riseru su consiglio comunale a rinnau chi si a sa delibera posso dire tu de superfici a riseru tutto esti pronto presenta essa candidatura ai europeu su de su 2032. Questo esti investimento privato e pubblico plus de importo de si storia de sa nostra isola contra Giuseppe Macciotta assessori a su sport su posizione non arriva partecipau a su voto a parte su consiglieri Edoardo Tocco posso consiglieri de su posizione Giuseppe Farris invece esiste il desiderio totu de atrusu, ma a pagare essi su comune. Su sindico Massimo Zedda defende l'issa delibera ai cigumenti esiste a scritta. Dunque la sua comune in Moi presenterà sa candidatura che scadestri oi poi se europeo su 2032. Si chiede su con su sport con su de su palloni sigri sa questione de su mercato de su Casteddu sigri sa questione esposito voi tassagenti de su giocatori ha ridomandato de a mania e sa paga a prus de su chi sa società di puri ripagai mancai custo satanganti sigri a salenai con sa squadra che si ancora in sul retiro de Temu sa società di però rallassai partiri esposito scetti po proposta del 18-20 milioni Mina Arinauginò invece da sa proposta de importo de sa Turchia ha preso de su doppio de canto guadangiara con su Casteddu dunque varrà in noi e sa pronta a torrai in pari ai scumpangius insomma sa squadra a cabra su retiro e ci via la finza Kofler po s'allenamento invece a sfunti partiuso vero lì vietesca. Crasi si parte di Vossa Valca Monica, poi Berlino, poi sa partire de Domenico con su Union. Appunto sa tornare in Sisola, poi ta su Ginku de Augusto sa presentare, cioè si sta presentare ai stifosi in Pula. Su ultima nuova pocus edizioni sa regordu i grasi a 4 horas de meri e noi in Sardegna 1 cesti sa puntara de 5 de incantu sa Sardegna contara a spipiusu sa trasmissioni dotto in sardu ora de Antonella Puddu e Renzo Cugis si gon tanta isbellesas da esis chi sorgius archeologicus de sisola is tradizioni is ritus is logos po pregai e finzas po andai in vacanza poddus fai conoscisi finzas a is spiticheddus. Crasi sarà gestionai de onne e gavoi. Sa regordu finza da chi domenico es de gemesu de mangianu e mercoledì sa isnoioras cesti sa replica in noi in sui canali 90 noi de su digitale terrestre. Questa vi era s'ultima nuova po questa edizione de Usidoru. Grazie a voi scioverà questo telegiornale. Sa sigio si don Gattobbio a sedizione di Benedì. Un saluto a tutti.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Buon venerdì 31 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Con il caldo il corpo cambia le sue richieste, aumenta la sudorazione, si perdono liquidi e sali minerali, l'appetito diminuisce e i piatti elaborati di altre stagioni diventano improvvisamente pesanti. Le indicazioni delle istituzioni sanitarie sono chiare. In estate serve leggerezza ma senza rinunciare all'equilibrio nutrizionale. La regola di base arriva dal decalogo dell'Istituto Superiore di sanità. Bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, preferibilmente lontano dai pasti, senza aspettare lo stimolo della sete, che è già un segnale di disidratazione iniziale. Ma l'acqua non è solo quella nel bicchiere, una parte importante arriva dal cibo. Le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità sottolineano l'importanza di una dieta leggera e ricca di liquidi e sali minerali, con un ruolo da protagonista per frutta e verdura fresca di stagione. La tossina botulinica, nota come botulino, potrebbe diventare un'arma anche contro le lesioni del midollo spinale. È quanto emerge da uno studio che apre la strada alla prima sperimentazione clinica sull'uomo di questa strategia terapeutica. La ricerca ha dimostrato che la tossina botulinica di tipo A è in grado di ridurre la neuroinfiammazione e attenuare il dolore neuropatico in un modello preclinico di lesione cronica del midollo spinale. Secondo i ricercatori, i risultati introducono un nuovo approccio terapeutico. Il Pilates in gravidanza fa bene o male? La tecnica, nata come valido aiuto per le finalità riabilitative e rieducative, punta molto l'attenzione sul controllo e sulla consapevolezza del movimento. Inoltre, si fonda sull'abbinamento di movimento e respirazione e sull'allineamento posturale, quindi la risposta è fa bene. Proprio questa attenzione alla postura è particolarmente importante per la futura mamma, perché nel corso dei 9 mesi la schiena è sottoposta a un maggiore sforzo. Prima di salutarci, una piccola curiosità: bere quantitativi esagerati di acqua non depura miracolosamente gli organi. Il fegato e i reni svolgono già questo compito in modo del tutto autonomo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio. Non è classico del loro repertorio. Non è Dumeo.
2: È 1:30.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6. Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15. E la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Radio Olina, estate.
6: Radio Olina presenta Caffè Corretto.
7: Venerdì 31 luglio, sta finendo anche questo mese, allora 340 87 15 015 per farci sapere come è andato questo caldo, caldissimo luglio. Io sono Francesca Figus e insieme a me, ma che bello, Giuseppe Valdés, che piacere vederti dall'altra parte del vetro. La frase del giorno, la frase del giorno oggi ce la regala uno sceneggiatore sublime che ci manca tanto. Ama il prossimo tuo a Ferragosto su un autobus pieno di gente, senza aria condizionata. Perché noi parliamo di caldo. Rimanete su Radiolina, perché insieme a noi c'è la superstar dell'alta pressione, il divo dei mari mossi, il corazon del nostro corazon, e mentre aspettiamo che si colleghi per raccontarci che cosa succederà, noi iniziamo a scatenarci, iniziamo a ballare, c'è la grande musica su Radiolina.

0: ma adesso c'è Paolo Corazon del mio Corazon, eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, mamma che caldo che fa, non ne posso più io.
0: Ma no, se iniziate, guarda, io oggi ho anche il ventaglio qui in radio e chi oltre ad ascoltarci ci sta anche guardando, insomma, mi vede sventolare un po' come mia nonna. Allora, la Sardegna si prepara a vivere 4 giorni infernali, Paolo?
1: Allora, non solo 4, è lì il problema. Allora, però parliamoci chiaro. Sì. Allora, non spaventiamo subito la gente. Mm. Dunque, è vero che farà tanto caldo, però intanto farà caldo in tutta Italia, ma il comune è mezzo caudio. Questo non so quanto possa far piacere, però è qualcosa. E poi non avremo probabilmente valori record. Ah. È vero che farà molto caldo, quindi insomma, poco importa, uno dice se battiamo o non battiamo i record. Però ecco, ho letto anche di 44-45 sì. gradi. No, probabilmente no. Però i 38-40 ahimè li toccheremo, quindi comunque si soffrirà e sarà ogni giorno di più, quindi oggi in realtà non si va oltre i 36, che ormai sembrano quasi basse come temperature, 35-36, però già domani faremo appunto i 38 e domenica ci avvicineremo anche ai 40. Solito le zone interne e l'ovest della Sardegna, quindi Oristano, Iglesias, tutte città che potrebbero fare appunto i 38-40 gradi. E andremo avanti anche tutta la prossima settimana, è lì la questione, che sarà lunga anche questa, quindi sfiancante questo caldo quest'anno, perché non c'è mai una vera tregua e purtroppo, ti ripeto, le previsioni per tutta settimana prossima sono di gran caldo, forse anche di più, nel senso che arriveremo forse fino a metà mese senza delle vere pause, quindi niente, c'è da soffrire, c'è da sudare,
0: quindi
1: punto.
0: C'è da sudare e noi soffriremo insieme a te, Paolo, ma in Sardegna soprattutto stiamo attenti invece oltre i sorrisi che tu ci regali sempre, il tuo buon umore. In Sardegna noi stiamo attenti perché il rischio incendi è alto, altissimo, e questa è davvero la grande piaga dell'isola. Paolo Corazon, come sempre, grazie per essere stato con me, grazie per l'attenzione che dedichi sempre alla tua radiolina.
1: Grazie a voi, ciao, buon weekend.
0: Buon lavoro Paolo, ciao. Buon weekend. Noi abbiamo la pubblicità e poi, ma che bello, ho l'ospite in studio oggi, Giuseppe Valdés, pubblicità.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.

0: Ancora insieme qui in diretta su Radiolina, Andrea Ritosa insieme a me, il nostro ingegnere di riferimento. Ci eravamo dati appuntamento, no? E quindi siamo perfetti, ci siamo incontrati poco meno di un mese fa, abbiamo parlato non di alghe ma di Posidonia. E il nostro appuntamento era proprio per fare il punto. A questo punto arriva il giorno dopo un'ordinanza della regione.
1: Buongiorno a tutti. Allora, Franci, non è intanto un'ordinanza.
0: È meraviglioso questo. Adesso
1: perché
0: mi scriverà tua moglie, certo.
1: Sempre.
0: No, no, no, mi correggi, è meraviglioso. Adesso poi ci arriva il messaggino di tua moglie e dice: mio marito è davvero un ingegnere.
1: È il piano regionale della gestione della Posidonia. Che
0: benissimo.
1: Purtroppo non conosciamo ancora perché è stata data la notizia nel sito della Regione Sardegna.
0: Esatto,
1: non
0: noi
1: conosciamo i dettagli.
0: Ieri immediatamente in tempo reale, come sempre, su unionesarda.it l'abbiamo rimandata.
1: Non conosciamo i contenuti. Sappiamo, immagino, quali saranno però i criteri per, che prevede questo piano per la gestione, che saranno dei criteri basati su dati scientifici, perché prima, quello che ho sempre sostenuto e che avevo raccontato anche la volta precedente che ci siamo visti, è che prima di intervenire in un ecosistema è necessario avere tutta una serie di dati per poter gestire nel miglior modo di possibile l'ambiente senza creare dei danni. Quindi sono dei criteri, in questo caso, multidisciplinari, si va dall'ingegneria idraulica, dalla geomorfologia, geologia, ambiente, paesaggio, urbanistica. Quindi io immagino che in questo piano siano definiti i criteri, quindi gli studi che devono essere svolti e che devono essere alla base delle decisioni per la gestione della Posidonia, quindi la sua movimentazione, rimozione, gestione, e poi vedremo insomma che cosa prevederà questo piano.
0: Stiamo arrivando in ritardo, ingegnere, però, perché oggi è 31 luglio, la stagione è quasi finita, abbiamo questi 15 giorni che ci separano da Ferragosto.
1: È inutile, perché non siamo in ritardo, perché comunque per poter definire tutti quegli aspetti scientifici che ti ho insomma elencato così molto brevemente, sinteticamente, sono necessari lunghi tempi, lunghi studi, probabilmente neanche un anno di studi ci può dare dei risultati e dei certi sui quali basare poi le nostre opzioni di gestione. Quindi ti dico il contrario, se la regione avesse emanato queste linee guida ad aprile o maggio, nessuno avrebbe potuto probabilmente toccare la Posidonia, e quindi i pochi comuni, le poche in realtà dove questa Posidonia è stata gestita bene o male, questo non lo posso dire, non avrebbero potuto fare niente, quindi la polemica sarebbe stata sicuramente molto maggiore rispetto a quella,
0: perché questa Posidonia è stata gestita in modo diverso, sembra quasi la raccolta differenziata, no? Cambia da comune a comune.
1: Ma ci sono oggi, c'erano, non so se rimarranno ancora, magari in via temporanea fino alla definizione appunto di questi parametri scientifici, le modalità di gestione che sono definite oggi, che sono quella di lasciarla in loco, che insomma è l'opzione zero, la movimentazione al senso della renina con riposizionamento a fine estate, così come ha fatto per esempio il comune di Quartu in alcuni tratti del loro litorale, oppure la rimozione, la gestione come rifiuto o riutilizzo per altri scopi, pannelli, coibentazione, eccetera. Però vediamo che cosa ci sarà.
0: Però mai come quest'anno queste alghe sono state davvero un problema. Ci sono decine e decine di spiagge incantevoli che sono inavvicinabili.
1: Non lo so, sinceramente non ho visto. Io non mi rendo conto del problema perché non è che frequenti tutte le spiagge. Effettivamente alcune spiagge si vedono che hanno questo tipo di problema sul litorale di Quartu, anche la prima fermata di Cagliari, probabilmente anche altre spiagge.
0: Andiamo poi su nell'Oristanese, arriviamo sino ad Alghero.
1: Sino ad Alghero. Questo è sicuramente un problema per i gestori delle attività turistiche, però è sicuramente un fatto positivo per l'ambiente. Come sempre bisogna cercare di ponderare le due esigenze. Speriamo che con queste linee guida, e ho visto che sono stati anche previsti dei fondi, 4 milioni di euro proprio per l'attuazione di questo piano, che immagino che saranno utilizzati proprio per fare degli studi e per avviare proprio il piano, ci consentano nei prossimi anni di avere le nostre spiagge nella migliore modo possibile.
0: Noi ti diamo allora un altro appuntamento, Andrea Ritosa, sempre qua su Radiolina, per continuare a spiegarci questo problema. Io non dirò più alghe, dirò Posidonia,
1: pianta.
0: Perché come ci spieghi tu questi aspetti tecnici non ce li spiega nessuno. Giovanotti e Gabri Ponte, DNA, qua a Radiolina.
2: vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Eccoci qui. Allora, adesso noi in scaletta insieme a Fabiano Gaggini avremmo dovuto parlare di Esposito, del braccio di ferro con mille incognite, però è appena arrivata in redazione una notizia che non ci fa certo sorridere. Fabiano Gaggini, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Fabiano, ce la racconti tu?
1: Sì, è la morte di Franco Baresi, sì. Purtroppo preannunciata, perché c'è stato un anticipo, qualcuno ha dato già la notizia ieri e purtroppo si è sperato che fosse una fake, una bufala, invece evidentemente Franco Baresi stava già male e oggi la notizia purtroppo è vera.
0: È due giorni che sui social rimbalzavano queste notizie. Il Milan a un certo punto ha chiesto il silenzio nel rispetto dell'amatissimo ex giocatore, sua famiglia, e oggi invece pochi minuti fa il grande dolore di tutta Italia, Fabiano,
1: Sì, perché Franco Baresi, che tra l'altro muore a 66 anni, sì. Quindi stiamo parlando veramente di un'età assurda, un'età assurda per morire, è stato un po' un simbolo non solo del Milan, ma anche della nazionale, ma è stato anche un po' un simbolo generazionale, forse è considerato uno dei difensori più forti, però era una persona molto introversa, una persona alla quale non piaceva apparire, però sul campo era veramente un simbolo, e lo è stato per tanti difensori che sono appunto cresciuti col mito della sua maglia numero 6. È stato un po' anche il simbolo del Milan di Berlusconi, tanti campioni pirotecnici attorno a lui, però lui sempre composto, sempre silenzioso, proprio il leader che tutti vorrebbero avere dentro uno spogliatoio. È stato

0: non ha avuto la sua carriera non è proseguita a livello mediatico, forse anche per questo, dopo l'addio al calcio, tanti ormai si riciclano come opinionisti, come allenatori, come dirigenti. Lui ha lavorato sì comunque nel settore giovanile del Milan, però sempre sotto traccia, come era appunto il suo stile, probabilmente avrebbe meritato una carriera importante anche dopo aver appeso le scarpe al chiodo.
1: Ma sai, Fabiano, forse ha scelto quel basso profilo che ha fatto proprio di lui invece un grande uomo.
0: Sì, un mito. E sotto certi punti di vista ci ricorda un po' come atteggiamento, come spirito, ricorda un po' il nostro Gigi Riva, sempre, sì, sempre sulle sue. Però quando doveva dire qualcosa di importante con i compagni o anche soprattutto quando giocava, lo faceva, però sempre con un profilo basso, sempre il campo prima di tutto e con la squadra prima di tutto.
1: E allora il nostro addio a Franco Baresi, e domani sull'Unione Sarda ci sarà naturalmente tanto tanto da leggere. Ma torniamo sulle pagine del quotidiano invece oggi in edicola. Partiamo da Gianfranco Zola o partiamo dal caso Esposito?
0: Partiamo dal caso Esposito, che ci ha tenuto a giornale fino a tardi intanto, ieri, perché c'è stato l'incontro tra l'agente di Esposito Giuffredi e Cagliari, rappresentato dal direttore sportivo Accardi, dall'amministratore delegato Catte, un incontro in un hotel milanese. È iniziato il braccio di ferro dopo che l'agente del giocatore ha fatto scoppiare il caso attraverso qualche canale, un sito, diciamo. È iniziato questo braccio di ferro per quanto riguarda il rinnovo del contratto, che poi non si parla più che di rinnovo ma di adeguamento. Esposito chiede più soldi, detta papale, e qui chiaramente c'è tanto da discutere. Stiamo parlando intanto di un contratto sottoscritto soltanto un'estate fa, quindi non chissà quando, certo, da quanto tempo, poi che ha scadenza 2030, quindi viene già da chiedersi allora ma cosa servono a cosa valgono i contratti allora ma cosa servono a cosa valgono i contratti se un giocatore dopo un solo anno chiede di guadagnare di più. Altro passaggio che viene da chiedersi perché dovrebbe guadagnare di più. Ci sono degli standard ormai, no? Dei parametri, certo, fissati dal Cagliari per quanto riguarda il monte ingaggi. Lui andrebbe un po' a sparigliare tutto, quindi magari potrebbe arrivare un altro giocatore domani a chiedere la stessa cosa.
1: La stessa cifra, certo, ferro, lo stesso trattamento, certo.
0: È un braccio di ferro, nel senso che a questo punto il rischio è che il braccio di ferro finisca male, nel senso o dentro o fuori, quindi o si va al... È chiaro che c'è stata una proposta importante da parte del procuratore, c'è stata una controproposta del Cagliari in linea appunto con quelli che sono i parametri, e o si trova un compromesso oppure il giocatore evidentemente inevitabilmente uscirà dal Cagliari e verrà messo sul mercato.
1: E questo, sì, è il calcio mercato. Fabiano Gagini, grazie per essere stato con me questa mattina. Fabiano, poi voi lo conoscete benissimo perché è un volto molto amato non solo della nostra radio ma anche della nostra TV, e allora io lancio un quiz, guardatelo bene Fabiano Gagini adesso in fotografia, e indovinate di chi è il sosia. Te l'avevo promesso, Fabiano, La soluzione la darò più tardi oppure la trovate sui social di Fabiano Gagini. A Radiolina la pubblicità e poi torniamo qua in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Sapete come suona una chitarrina nene? Ce lo racconta Saif. Buona domenica, questa ormai è la mia canzone preferita dell'estate. Nene.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica, ma noi adesso andiamo a Ussassai per raccontarvi il caso che sull'Unione Sarda stiamo seguendo da giorni. È il caso di quella meraviglia della natura delle piscinette prese d'assalto da turisti maleducati e ignoranti alla ricerca di uno scatto social. E oggi in prima pagina sul nostro quotidiano il sindaco annuncia: mi dimetto. Chico Usai, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Speriamo allora, sindaco, intanto esatto, speriamo che lo sia, come canta anche Saif prima, ma non si dimetta, sindaco, perché la sua crociata deve andare avanti.
2: Sì, certo, è ovvio dimettersi all'estrema razio, però quando ti trovi da solo a combattere una battaglia più grande di te, a tratti uno dice un po' di scoramento è giusto, uno fa tutto per tutelare il proprio centro abitato, visto che appunto sono stato eletto dai miei abitanti per tutelare la nostra natura e loro, poi però ti trovi quasi solo e disarmato a fronteggiare queste orde barbariche, a questo punto le posso definire davvero così. Uno rimane un po' con l'amaro in bocca, perché oltre alla normale lavoro di amministrazione devo anche controllare, diventare io il cane da guardia, diventa difficile con usarsi un piccolo comune con pochi dipendenti, non è che ogni giorno io posso fare vai e vieni in campagna a controllare chi c'è e chi non c'è.
1: Le piscine, sindaco, lo sappiamo, sono un gioiello della nostra Sardegna, tutto il mondo ce le invidia, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo rispondere a questo regalo della natura con la grande maleducazione, con l'arroganza e con la presunzione. Poi quello che a me fa veramente inorridire è questa caccia alla cosiddetta foto instagrammabile. Cioè noi abbiamo centinaia e centinaia di persone che vogliono andare non a godere di quello che è veramente il regalo della nostra madre natura, no, vogliono una fotografia.
2: Sì, sì, purtroppo la cosa tragica è questa, cioè non avere il rispetto dell'ambiente o anche delle persone, anche se vanno in queste piscine che sono che c'è già troppa gente, ci vanno lo stesso perché devono fare per forza la foto. Per fortuna almeno questa volta senza mettere i famosi gonfiabili come era accaduto anni fa, certo. Però questo non lo so perché casomai non sto seguendo tutti i social per evitarmi degli attacchi di nervoso o la voglia di rispondere, quindi finire in intrittaccarmi dei social, però il discorso è questo, basterebbe un briciolo di buon senso,
1: esatto.
2: Oppure ecco, ti vuoi fare la foto, nessuno dice non venire nel nostro territorio,
1: anzi
2: ti diciamo vieni, sei il benvenuto, porti, se ti fermi nel paese, un po' di economia, porti buon umore, perché per noi che siamo un paese piccolo vedere facce nuove

0: sempre una gioia. Ecco, tu vieni, fai la tua foto, il tuo selfie con la tua fidanzata, con i tuoi figli.
1: Fermati a pranzo, fermati al bar, stai
0: con girare l'economia, certo. E poi te ne poi sì. Niente, ma non vai lì, neanche ti si vede all'interno del sì. paese, perché arrivi da un'altra strada, sì. vai lì e basta, non ti si vede, quindi passerò per micragnoso, per usare può lavorare, anzi deve lavorare, sta puntando per lavorare sul turismo, ma così tra un anno, se continua questo assalto smodato, qua faccio un turismo, vabbè, potremmo puntare a un turismo del deserto senza andare nel Sahara, forse, perché il rischio è quello, cioè.
1: Perché il nostro ecosistema, sindaco, è fragilissimo, questo lo sappiamo bene. Ma sindaco è fragilissimo, questo lo sappiamo bene. E allora, noi speriamo che la regione con l'assessorato all'ambiente ha promesso il supporto della forestale, per ora non c'è stato, quindi noi supporto della forestale, per ora non c'è stato, quindi noi speriamo.
0: Ieri sera c'è stato, sono arrivati, però arrivano in certi orari, perché ovviamente alla forestale anche loro sono sotto organico, capito?
1: In un momento poi, certo, assolutamente, dove la forestale sta facendo un grande lavoro, questo lo dobbiamo riconoscere.
0: L'assessore sì. sono arrivati, sì. però il momento clou della presenza delle persone era già passato, perché questi signori arrivano tra le 11 e le 14, alle 15, già uno quando arriva alle 15 c'è già molto meno movimento, perché certo. sono località che sono in ombra. Idem di casi per i carabinieri, ma ok, siamo tutti pochi, anche noi siamo pochi certo. in paese, cioè certo. non ho una polizia locale certo. numerosa da dire metto una persona fissa lì. Io pensavo che lo spauracchio della multa potesse
1: certo,
0: servire
1: del divieto di balneazione.
0: Esatto, da rallentare, se non bloccare totalmente il fenomeno, ma così mi pare di no, cioè sono passati 4 giorni e temo adesso il fine settimana, tutto il primo fine settimana di agosto.
1: Di agosto, che okay. dove veramente entriamo, poi saranno esatto. giorni, sindaco, caldissimi. Allora, io lancio l'appello, lo lancio ai turisti, ma lo lancio anche a noi sardi, perché serve il rispetto per godere tutti insieme di queste meravigliose piscinette. Sindaco, chi cos'hai? Lei non si dimetta, continui la sua battaglia e sappia che qui da Radiolina la sosterremo.